0: Spyro, che brava ragazza, è anche molto carina, Material Lover. Siamo tornati insieme, sono le 2:02. Saluto tutti quelli che sono in viaggio, i tanti italiani che stanno insomma per partire e sono già in movimento magari da ore alla volta delle vacanze. Mi raccomando, prudenza, perché non vorremmo mai leggere una notizia come quella che è arrivata dal Canada proprio qualche giorno fa. Niente di drammatico, per fortuna, però insomma, se siete stanchi, non ce la fate, mettete lì, vi fate un pisolino di un paio d'ore e poi riprendete. Ecco, dopo vi parlo proprio di questa vicenda che invece ha fatto parlare tutto il mondo, e parliamo proprio di una donna canadese al volante. Intanto ricordiamo il 1983.
1: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
1: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Olivia Dean, Baby Steps. Saif, Parlar d'amore.
2: Perché non mi voleva parlar d'amore.
0: Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.
5: Non c'è un amore senza

0: tornerò lunedì. Non è mai lunedì.
1: Ecco, non volevo deludere Tananai, ma invece oggi è drammaticamente lunedì 3 agosto e abbiamo ascoltato anche questa canzone che si intitola Tango nella notte dei guerrieri. Le 2:15, io sono Corrado Trisoglio, per tutta la notte sono qua fino alle 5. Allora, poco fa salutavo i tanti amici che sono in viaggio, che sono in movimento a quest'ora direzione vacanze. Anzi, a proposito, qual è la vostra meta, visto che ci state ascoltando magari in macchina? 388 22 388 22. Ma non è che tutti lavorano, per esempio ci scrive la nostra amica Elena ci scrive dalla provincia di Verona, fa l'estetista e lavorerà tutto il mese di agosto, e quindi salutiamo anche con affetto tutti gli altri che appunto condivideranno questa stessa sorte come il sottoscritto. Più o meno quasi tutto il mese sarò qua in onda su RDS. Allora, perché vi dicevo di riposarvi se siete magari un po' stanchini? Perché non vorremmo leggere notizie tipo questa. Avrete seguito, magari avete visto anche il video che è diventato, come si dice, virale in questi giorni, il video di una donna che dorme al volante della sua auto. Si tratta di una Tesla, un'auto che, come sapete, ha guida automatica, ma che necessita comunque della supervisione umana. In quel caso lì era fin troppo automatica, perché si è fatta un bel sonnellino. La donna invece dormiva mentre l'auto sfrecciava a 100 km all'ora nella British Columbia, in queste strade, non so se siete mai stati in British Columbia, un posto fantastico con queste strade che vanno in mezzo alle foreste. E con lei, però, questa è la cosa, diciamo, preoccupante, c'erano anche due bambini, anche loro addormentati. Tutti dormivano su quella Tesla, a parte quello che poi ha fatto il video, perché se n'è accorto un automobilista che ha affiancato appunto la macchina in questione, ha fatto un bel video che poi è stato pubblicato sui social ed è diventato virale in tutto il mondo. Quindi, anche se avete questo tipo di macchine, mi raccomando, va bene che

potete guidare, cioè c'è la, diciamo, la guida assistita, però se c'è anche la vostra supervisione è meglio. Raccontateci quindi la meta delle vostre vacanze. Intanto sentiamo anche questa canzone su RDS, si chiama Magnetic.

Magnetic, il sound che arriva dalla Norvegia su RDS. Allora, a proposito di amici che sono in viaggio, che stanno partendo e stanno già dirigendosi alla volta della meta scelta preferita per le loro vacanze, voglio salutare per esempio l'ultimo messaggio che leggo, quello di Alessandro, sì, che è partito da Rieti direzione Reggio Calabria e ci scrive anche: sto godendo. Eh beh, io sono felice per te, buone vacanze, divertiti. Quindi potete raggiungerci anche voi con un messaggio per raccontarci dove state andando. 388 22 388 22. Noi andiamo invece verso l'appuntamento che troviamo durante ogni ora qui su RDS con la sequenza mixata. Tra poco però poi volevo anche ricordarvi che giocheremo nel corso della notte dei guerrieri, anche questa volta con il vocaboradio che vi attende, anzi vi attende in realtà un bel premio, cioè la nostra RDS bag.

0: Bei tempi, quando si diceva, niente, parto di notte perché fa più fresco. Adesso anche alle 2:23 ci sono 50 gradi, però vedo che molti di voi hanno scelto proprio queste ore notturne per partire per le vacanze. Noi siamo partiti da Pavia per andare a Gela, siamo finalmente a 5 chilometri dalla meta. Antonella, Gaetano e Francesco, grazie amici, buone vacanze. Chi c'è qua? Sentiamo un messaggio adesso. Vai.
1: Grazie mille RTS, io ho finito adesso di lavorare, sono a Siculia Marina in provincia d'Agrigento in Sicilia. Grazie, mi state facendo rilassare finalmente. Una buona serata a tutti, grazie mille.
0: Grazie a te, queste sono, diciamo, questa è musica per le nostre orecchie. E a proposito di musica, tra poco torniamo perché ci sono quattro numeri uno, quelli della sequenza mixata.

0: e aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Per esempio, anche il nostro amico Mike è in viaggio, è partito dalla Sicilia per andare, immagini, in vacanza in Abruzzo. Grazie, buone vacanze, vi facciamo un bel regalo, la sequenza mixata.
6: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a

0: a tutti i cantanti e a tutti gli artisti che devono la loro fortuna all'utilizzo dell'autotune che Cher aveva sdoganato quasi 30 anni fa, nel 1998, all'epoca di questa canzone che chiude la sequenza mixata che torna nella prossima ora. Allora, il 31 luglio, quindi qualche giorno fa, è entrata in vigore in tutta Europa una legge che qui in Italia io non ne ho ancora sentito parlare, quindi è passata un po' inosservata. Ne parliamo tra poco, sono le 2:38, la nostra sequenza invece vi dà appuntamento più tardi, nella prossima ora.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
0: Direttiva sul cosiddetto diritto alla riparazione. Ne parliamo tra poco nella Notte dei Guerrieri.

A Moving to the Sun, con questo caldo sarebbe meglio A Moving to the Clouds, per trovare un po' di fresco, un po' di pioggia. Abbiamo ascoltato questa bella canzone qui su RDS, sulla radio 100% grandi successi, UGEL con Ultra Natè. Sono le 2.45, vi dicevo poco fa che è entrata in vigore in tutta Europa il 31 luglio, insomma negli stati membri dell'Unione Europea, e la direttiva 2024-1799 sul cosiddetto diritto alla riparazione. Ecco, per i più distratti, di che cosa si tratta? È una delle iniziative più significative del Green Deal europeo per promuovere l'economia circolare e contrastare l'obsolescenza programmata. In pratica l'obiettivo è molto semplice quanto ambizioso, cioè allungare la vita dei beni di consumo e ridurre la produzione di rifiuti e offrire ai cittadini strumenti concreti per scegliere, diciamo, la riparazione invece della sostituzione. Ma qual è la novità? Insomma, la nuova disciplina riguarda numerosi beni di largo consumo, per esempio appunto anche i condizionatori, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, aspirapolvere. Sono inclusi anche prodotti alimentati a batteria come biciclette elettriche, monopattini e alcuni anche utensili elettrici. Cosa succede? Che praticamente tra le novità più importanti, ecco, questa è la cosa che bisogna sottolineare, c'è l'obbligo per i produttori di offrire la riparazione dei prodotti tecnicamente riparabili anche dopo la scadenza della garanzia legale nei casi previsti dalla direttiva. Lo sapevate questo? Quindi se avete un condizionatore di 500 anni che si è rotto, potete andare dal venditore e così cercare in tutti i modi di farvelo riparare, perché nonostante sia, diciamo, scaduta la garanzia da mezzo secolo, avete ancora diritto, grazie a questa direttiva che appunto è entrata in vigore qualche giorno fa, e di farvelo riparare. Allora, giocheremo tra non molto nella prossima ora, perché torna il Vocaboradio e torna anche la possibilità per voi di vincere l'RDS Bag al 388 22 388 22. Avrete già riconosciuto questa canzone, si tratta di

Gaily, per la simpatica rubrica di questa notte, ci siamo, insomma, siamo in viaggio, stiamo andando in vacanza alla volta di. Voglio leggervi un po' di messaggi. Per esempio, allora, io e il mio ragazzo siamo partiti ora per andare a prendere il traghetto per l'isola d'Elba e ci state tenendo compagnia, grazie, non vi siete fermati. Firmati, però, insomma, avete capito che stiamo parlando di voi. Poi vediamo un po' chi c'è ancora. Allora, partiti poco fa da Venezia, direzione Sicilia con tre bulldog inglesi. Ci scrivono questo messaggio Peppe e Chiara, che immagino siano i due amici che ci scrivono. Room, Jean e Hope, credo invece i tre bulldog inglesi che sono in macchina con loro. Ecco, questi alcuni messaggi. 388-22-388-22 se volete partecipare anche voi a questa rubrichetta. Pochi istanti, saranno le tre. Se siete un po' così addormentati, bevetevi una Coca-Cola, va? Se vi fa bene, vi tiene un po' sveglio. Tommaso Paradiso.

0: figurati, sono qua fino alle 5, figurati se me ne vado, sono qua anche nella prossima ora. Abbiamo agitato un po' di Coca-Cola con Tommaso Paradiso su RDS, le 3 e un minuto in questo istante. Non vogliamo salutare anche i nostri amici, vediamo un po', Manu, Luca, Martino e Lorenzo, anche loro sono, diciamo, in partenza, sono già partiti perché stanno arrivando in Sardegna, stanno andando a prendere il traghetto per Livorno. Anzi, stanno tornando, mi sa, dalle vacanze. Sì, perché dalla Sardegna prendono il traghetto per Livorno. Vabbè, comunque, spero vi siate divertiti. 388-22, se volete raccontarci, magari anche con una foto, dove siete, dove state andando, cosa state combinando appunto per le vostre vacanze per l'estate 2026. Invece, adesso andiamo indietro all'estate 2001.
1: All'inizio di ogni ora,
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
1: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
1: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
2: La tua musica è su RDS. 100% grandi successi. Grandi successi.

0: La punteria. Shakira e Cardi B hanno chiuso la sequenza mixata su RDS, ma non si è chiusa proprio per nulla la nostra rubrica dove state andando per le vostre vacanze, visto che siete in viaggio. E allora voglio salutare anche Ileana e Patrizia. Sì, Patrizio, che sono in auto da Torino a Bovalino in Calabria, poi Daniela, Cosimo, Marti, Davide e il Chris, direzione Sicilia. Stiamo arrivando all'aeroporto di Venezia per volare in Sicilia. Un abbraccio anche da parte nostra a Francesco e Vittorino, anzi Francesca e Vittorino, anche loro in partenza per le vacanze. 388 22 388 22, sono le 3:20, tutti sti numeri, e tra poco giochiamo insieme. La sequenza torna nella prossima ora.
1: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia.
2: RDS. Ascoltaci con la nostra app.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Potete giocare anche se siete in viaggio, fate rispondere magari a chi non guida. Tra poco il vocabolario.

0: Madonna è arrivata al numero uno praticamente nelle classifiche più importanti, nella top 200, appunto la classifica degli album più venduti negli Stati Uniti, con Confessions 2, e anche in quella italiana. Questa era la canzone intitolata Bring Your Love. Però intanto dobbiamo salutare una nostra amica, eccola qua, che oggi è piuttosto impegnata. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, buongiorno. C'è chi prende l'aereo per andare in vacanza e chi invece lavora sull'aereo, in questo momento direzione Verona, tra l'altro oggi divisa nuova, inaugurazione nuova divisa, e mi aspettano 4 voli Verona da Malpensa, perché io abito dietro l'aeroporto di Milano Malpensa e lavoro all'aeroporto di Verona, proprio dietro all'angolo.
0: Grazie.
1: Ciao e buon lavoro, un abbraccio.
0: Un abbraccio, non ci ha detto come si chiama, comunque buon viaggio, visto che di voli ne fa parecchi anche lei. Poi Joan, prima di partire, ecco, potresti giocare con noi con il vocaboradio.
2: Vocaboradio, vocaboradio, vocaboradio, tutto un fronti, vocaboradio.
0: Se non sei ovviamente già decollata, 38822 38822, questo è il numero che potete, diciamo, usare, utilizzare per giocare con noi anche questa notte, anzi con me, con il vocaboradio. Cos'è il vocaboradio? È un giochino che vi dà intanto la possibilità di vincere l'RDS bag attraverso la parola, una parola del vocabolario che sarete poi voi a dover indovinare. Io però prima vi darò una definizione di questa parola, e quindi messaggio vocale con il vostro nome e con la soluzione. Io sarei pronto per la definizione di questa notte, che è la seguente: due punti, l'atto o il risultato dell'incontro tra elementi diversi che, pur conservando tracce della propria identità, danno origine a un insieme nuovo. E la parola è una, nonostante ci sia questa definizione chilometrica che vorrei rileggere ancora. Allora, abbassiamo un po' la musica. L'atto o il risultato dell'incontro tra elementi diversi che, pur conservando tracce della propria identità, danno origine a un insieme nuovo. Ecco, non è così difficile la parola, la definizione forse è un po' più complicata, però insomma magari dopo vi do qualche aiutino. 38822 38822 per giocare con noi questa notte al vocaboradio. Aspettiamo i vostri messaggi vocali, nome e soluzione. Intanto ci raggiunge anche

0: As it was, Harry Styles. Allora sentiamo un po' di messaggi, quelli che stanno arrivando al 388-22-388-22 per il Vocabo Radio. Chi c'è?
1: Buongiorno. Sono Fausto da Pescara. Sì? La parola è matrimonio.
0: No, non è matrimonio, mi spiace Fausto. E allora andiamo a Bergamo.
2: Ciao, sono Marco da Bergamo. Potrebbe essere combinazione.
0: No, mi spiace Marco, grazie per aver giocato con noi, ma non è questa la parola, ne sentiamo ancora uno.
3: La parola è fusione. Ciao da Raffaele.
0: Ecco, ciao Raffaele, grazie. Sì, ha a che fare un po' con la fusione, ma non è questa la soluzione del nostro gioco. Proviamoci ancora, provateci ancora, 38822, 38822. Nel frattempo ci sentiamo anche il nuovo di Olivia Dean.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
5: Novità RDS. Olivia Dean, Baby Steps.

0: perché aspettare domani? Già oggi sarà un giorno migliore. Luna Pop su RDS, le 3:42, vi vedo un po' in difficoltà questa notte. Intanto sentiamo il messaggio di Serena, eccolo qua.
1: Ciao, sono Serena.
0: Sì?
1: La parola per me è fondere.
0: Purtroppo non è questa, cara Serena, la soluzione. Allora vi do un piccolo aiuto. Prima di giocare a carte, cosa fate con le carte? Le... ecco, la strada è quella lì, non è quella la parola, però ci assomiglia molto. 38822 38822, più di così non so come aiutarvi per farvi vincere anche questa notte l'RDS Bag.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Dai che la portate a casa anche questa notte la nostra RDS Bag. Intanto sentiamo Elton John con Dua Lipa.

0: Buon vento, Giova, Alfa, insieme, si muove qualcosa, vediamo se si muove qualcosa, vediamo se qualcuno di voi riesce a risalire alla parola di questa notte. Tiziana, eccola qua.
1: Ciao, sono Tiziana, sono in ritorno dalle vacanze dalla Sicilia, sì, verso Napoli, e per me la parola è mescolare.
0: Beh, effettivamente dopo l'aiuto che vi ho dato poco fa ci poteva stare, ma non è esattamente questa parola, anche se ci sei andata molto molto vicino.
2: Ciao, sono Federica da Arzergrande, provincia di Padova. La parola è mischiare.
0: Ciao. Mi spiace, sì, mischiare le carte, ma non è questa, mi spiace.
3: Ciao, sono Emanuela, io dico miscuglio.
0: Miscuglio, grazie Emanuela, ma non era questa la parola, grazie comunque per aver giocato.
4: Ciao,
0: con
4: buongiorno,
0: noi.
4: Angelo da Napoli, sì? Miscelazione,
0: no, mi spiace, sì. Angelo.
4: Vincenzo da Roma, sì? La parola è mescolare.
0: No.
5: Ciao ragazzi, sono Cristian, per me la parola può essere mescolare.
0: No, non è questa, mi spiace Cristian, vediamo.
6: La parola giusta è mischiare. No, Barbara da Ferrara.
0: Ciao Barbara, non è quella giusta.
7: Michele da Teramo, sì. Miscelare,
0: neanche questa.
8: Buongiorno Daniele da Viterbo, sì? La parola è mescita,
0: no, mi spiace.
9: Mescolanza, Raffaele.
0: Bravo Raffaele, è proprio mescolanza la parola di questa notte del Vocaboradio. Allora voglio ancora leggervi, così per correttezza, la definizione: l'atto o il risultato dell'incontro tra elementi diversi che, pur conservando tracce della propria identità, danno origine a un insieme nuovo, appunto mescolanza. Bravo, il nostro amico Raffaele è stato anche il più veloce, quindi è proprio lui che vince questa notte il nostro premio, l'RDS Bag. Continueremo a giocare nei prossimi appuntamenti nella notte dei guerrieri. Adesso di parole ce ne sono diverse e ce le canta addirittura F.

0: E così abbiamo sentito anche il Rama con Cabana, ma è importantissimo sentire adesso cosa succederà, almeno per quanto riguarda il tempo nelle prossime ore. C'è il servizio Trebi Meteo.
1: Si attende un lunedì con ennesime condizioni di tempo stabile e soleggiato su buona parte della penisola a causa della persistenza dell'alta pressione subtropicale. Attenzione però che questa volta avremo qualche temporale di calore in più, in primis su Alpi e Prealpi, ma isolatamente anche lungo l'Appennino e sulla pianura padana, soprattutto occidentale. Caldo sempre molto intenso ed afoso, con punti di oltre 38-39 gradi sulle zone interne del centro-sud, fino a 40 gradi sulle isole maggiori. Ma per tutti gli ulteriori dettagli e aggiornamenti, vi ricordo di scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Intanto abbiamo fatto le 4:01, caldo veramente senza tregua, l'Italia sta veramente soffocando. Oggi tra l'altro bollino rosso, leggevo, in 25 città, mai così tante nel corso di quest'estate, è veramente un'emergenza. Grazie ai nostri amici di Trebi Meteo, naturalmente rinnoviamo l'invito a tutti quelli che invece se ne stanno andando in vacanza magari al fresco a raccontarci dove sono, a che punto sono del loro viaggio, con un bel messaggio al 388 22 38 822. Nel frattempo ricordiamo anche l'estate del 2013 con Macklemore.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni

0: qui,
1: con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
2: Chris Sarandi, Good Old Days. Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
2: Olivia Dean, Baby Steps.
0: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: Mamma mamma, Sweet But Psycho, Evan Max su RDS. Ma allora alla fine quando finisce questa quarta ondata di calore che ci sta disturbando, soprattutto per chi passa per varie ragioni la diciamo questo mese di agosto in città, allora le proiezioni a medio-lungo termine intravedono almeno ancora un paio di settimane di sofferenza fino a Ferragosto, intorno a Ferragosto, dopo una prima brevissima rottura con dei temporali. E sul nord Italia sembra, a quanto pare, speriamo, intravedersi un'erosione della cappa anticiclonica e quindi a partire dalle regioni settentrionali, proprio subito dopo Ferragosto, le temperature dovrebbero ritornare nella media stagionale. Però è ancora lunga, oggi è solo il 3 di agosto. Allora vediamo, intanto sentiamo cosa succede lì fuori, vi rinnovo diciamo il nostro invito, mandateci un messaggio al 388-22-38822 se siete in viaggio, se state raggiungendo il luogo che avete scelto per le vostre vacanze, anche se state tornando, secondo me se tornate avete fatto anche la cosa giusta, perché vi siete beccati proprio il periodo più caldo dell'anno. Partiamo da questo messaggio. Chi c'è?
1: Yuhu. Buongiorno RDS.
0: Buongiorno.
1: Il mio viaggio prosegue verso il nord da San Valentino Torio in provincia di Salerno verso Siena, Toscana. Buona giornata a tutti e buon ascolto.
0: Grazie, sta tornando il nostro amico, credo, mi sembra di aver intuito che sta tornando dalle vacanze. Poi sono Christian, sono in macchina con Miriam e Davide che dorme con la bocca aperta verso la Sicilia. Non fate gli scherzi, mi raccomando, dai. Anche se non è una bella immagine vedere Davide che dorme con la bocca aperta a quest'ora, alle 4:15. 388-22-38822 per i vostri messaggi. Adesso ci sentiamo il Summer Funk ed è la nuova canzone di Francesco.

0: con sto caldo balliamo il Summer Funk insieme a Francesco Gabbani. Buongiorno, vogliamo salutare anche gli amici che ci stanno mandando i messaggi al 388-82-38-82, anzi li sentiamo. Ecco qua chi c'è. C'è qualcuno? È già in volo.
1: Buongiorno a tutti, noi siamo in viaggio verso l'aeroporto di Bergamo.
0: Sì?
1: E abbiamo deciso di andare quest'anno a prendere un po' di fresco in Egitto. Beh. Buone vacanze a tutti e buona giornata da Desiree
2: ed Emanuele.
0: Ottima scelta, lì ci saranno 100 gradi credo. Poi voglio salutare anche Alessio, sto tornando da Carrara dal Vibes Summer Festival, evento imperdibile, il caldo ci distrugge ma come stiamo bene a queste, finisce così, vabbè, grazie. Poi in viaggio per l'aeroporto che stamattina si parte per il cammino di Santiago, è letteralmente una vita che voglio farlo, buona giornata Alessia da Forlì. Guarda, io sono appena tornato da Santiago ma il cammino l'ho fatto in aereo perché ci sono andato con un volo, però è molto bello, molto suggestivo, grazie, ti piacerà sicuramente Santiago de Compostela. Poi vediamo un po' chi c'è, sì ce ne sono altri però li sentiamo tra poco con calma perché adesso dobbiamo ascoltare anche il successo di Damiano David.

0: I was born with a broken heart. Damiano David su RDS, ma c'è anche la nostra amica Federica questa mattina.
1: Buongiorno, guerrieri. Buongiorno, Corrado.
0: Buongiorno.
1: Federica, la barista dalla provincia di Rovigo. Io mi sto avviando verso il lavoro e per me le ferie saranno ancora, è ancora una meta da raggiungere, perché saranno a ottobre. Quindi per me lavoro, colazioni. Un abbraccio a te, Corrado.
0: Grazie.
1: Grande. E un buon lunedì a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Federica, e allora grazie anche alla nostra amica Federica, che appunto farà le vacanze un po' più tardi, ma siete in tanti che ci scrivono che appunto farete magari un periodo di riposo intorno a quel periodo ottobre. 38822, torniamo tra poco, c'è la sequenza mixata. Basta.

0: Esci e vivi l'estate.
1: Estate RDS.
2: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000€ di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950€ oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese, rata finale 8.011€. Tanfisso 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950€ su Fiat.it.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835€ per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Questa notte, prima di salutarci, nella notte dei guerrieri, riusciamo ad ascoltare insieme un'altra bella sequenza mixata da Maurizio Rocca. E quindi via, 4 numeri 1.
9: E allora sorry, scusa, lo sento.
10: Togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore.
11: Metti il cuore.
12: Parole diverse, ma stesso universo.
13: L'estate è viva solo con RDS.
14: 100% grandi successi.

0: e tra poco li ascoltiamo su RDS.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
0: Il bagno di Elodie a mezzanotte secondo me va benissimo anche a quest'ora, alle 4:40 di questo lunedì 3 agosto, nella notte dei guerrieri.

0: Jason Ray di Somber su RDS, mentre adesso vorrei presentarvi un nostro amico il cui corpo è molto tonico e reattivo già a quest'ora. Si chiama Tony perché lui sta correndo per le vie della capitale.
1: Ecco. Ciao Corrado, buongiorno. Sono Tony, sono a Roma e io in questo momento mi sto godendo la città, nel senso che sono in ferie ma sono fermo comunque a Roma. E sto correndo in questo momento esatto, mi sono alzato alle 2:30 e messo le scarpe e sono in pieno centro e mi sto godendo nessuno in giro, un'aria bella freschina che aiuta in questo momento di caldo e soprattutto aiuta gli occhi a vedere tutta questa bellezza eterna.
0: E certo, grazie Tony, grazie mille, continua a correre anche per noi e goditi le bellezze della nostra capitale. Allora, adesso sentiamo anche un altro nostro amico che sta partendo.
2: Buongiornotte guerrieri, destinazione aeroporto di Napoli per proseguire verso Bucarest, Conte Dracula, Transilvania, con i nostri compari.
0: Occhio non incontrarlo.
2: Buona giornata a tutti.
3: Ciao.
0: Ciao, un saluto e buone vacanze ai nostri amici. Poi vediamo un po' chi c'è qua.
4: Buongiorno a tutti. Dai che lunedì si comincia, ultima settimana di lavoro. Vamos. Ciao Gabriele D'Alecco.
0: Ciao Gabriele, naturalmente buon lavoro anche a te. Allora c'è Giancarlo adesso.
5: Buongiorno RDS. Sì. Sono Giancarlo, autista Veneto, direzione Austria. Ma col camion però, non per vacanza.
0: Si lavora.
5: Buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao. Buon viaggio, ma non sei l'unico a lavorare. Guarda, c'è anche il nostro amico Paralume.
6: Ciao Corrado, buongiorno guerrieri. Paralume, ma quale vacanza? Al lavoro, semaforo verde.
0: Ciao Paralume, buon lavoro. Finiamo qui, grazie ancora per i vostri messaggi. E adesso sentiamo il grandissimo Alex Baroni.

0: A piangere per rinfrescarmi un po'. Cosa
1: ho il sudore. Non sono lacrime, è sudore.
0: È sudore.
1: Si suda.
0: Mamma
1: tanto
0: mia, Sabrina Carpenter, pensa nei cantieri che caldo fa, lei che ha una certa confidenza. Vabbè, con questo
1: vi
0: posso salutare.
1: Com'è che vai in giro col martello?
0: Col martello
1: i chiodi?
0: E chiodi, cioè Sabrina Carpenter è sempre pronta alla bisogna, diciamo. Va bene, dai.
1: Va bene, abbiamo finito.
0: Grazie,
1: dai, che
0: Max.
1: Ci separiamo un po' di mattine da oggi per tutta l'estate, insomma, fino alla fine di agosto ci ritroveremo a quest'ora.
0: Io domani mattina, tra l'altro.
1: Sì, domani mattina, esatto. Questa mattina ci sono io, c'è del buono.
0: Buona giornata a tutti. Ciao,
1: ciao
0: Max.
1: Corrado. Ciao, buongiorno. Mancano pochi secondi alle 5, c'è Marco Bellavia in regia che ci spedisce dagli amici di Trevi Meteo per sentire come sarà il tempo nelle prossime ore.
2: Si attende lunedì con ennesime condizioni di tempo stabile e soleggiato su buona parte della penisola a causa della persistenza dell'alta pressione subtropicale. Attenzione però che questa volta avremo qualche temporale di calore in più, in primis su Alpi e Prealpi, ma isolatamente anche lungo l'Appennino e sulla pianura padana, soprattutto occidentale. Caldo sempre molto intenso ed afoso, con punti di oltre 38-39 gradi sulle zone interne del centro-sud, fino a 40 gradi sulle isole maggiori. Ma per tutti gli ulteriori dettagli e aggiornamenti vi ricordo di scaricare l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: E allora buongiorno, è lunedì 3 agosto, per tutto questo mese tra le 5 e le 9, come dicevamo, ci intervalliamo io e Corrado Trisoglio, io sono Max Del Buono in diretta dal Salento. Marco Bellavia già salutato a Roma, le sue mani sul mixer insieme fino alle 9. Allora, oggi comincia anche un gioco nuovo, vi dico soltanto che per giocare utilizzerete l'app di RDS, se non ce l'avete scaricatela perché è gratuita. Ve ne parlerò proprio fra pochissimo e subito invece ci mettiamo dentro la musica che ci fa star bene. Già a quest'ora rispolveriamo un successo di Jack Johnson dal 2006. Questa era la bellissima Upside Down.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo

0: basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni. Sono le 5.14. Buongiorno, allora abbiamo appena cominciato. Siete con Del Buono e il Bella Via su RDS da oggi e per tutto il mese di agosto. Ve l'abbiamo già detto e anticipato un sacco di volte: c'è questo nuovo gioco che si chiama Quizzappando. In palio c'è la special RDS bag con tutti i nuovi gadget dell'estate. Per cui sigla
2: Quizzappando.

0: Allora, attenzione, occhio orecchio amici, il gioco è semplicissimo, ma qui in onda non vi aiuteremo, quindi zero indizi a voce. Per vincere dovete solo aprire l'app di RDS, se non ce l'avete scaricatela perché è gratis, e cliccate sul banner del gioco, grattate come il gratta e vinci l'immagine e scoprite l'indizio visuale che vi renderà tutto facilissimo, ok? Quindi dalla scheda dell'app vi basterà un tap, cioè un tocco sul tasto verde per volare dritti nella chat WhatsApp della diretta RDS, oppure per i nostalgici del manuale il numero è il classico 38822 38822. Quindi pronti per il primo lancio? Ecco la domanda. Oggi al mercato abbiamo comperato cosa? Oggi al mercato abbiamo comperato cosa? L'indizio è sull'app, volate sull'app RDS, grattate la foto, scoprite l'indizio e provate a indovinare. Si vince la nuova RDS bag con i gadget dell'estate e via col quizzopando.
1: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
2: Sempre con te, anche con la nostra app
3: RDS. Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
4: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
14: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: È l'estate di...

to you. Eh sì, del buono vi deve parlare alle 5:25 su RDS. Avete mai notato, amici, che il mondo attorno, tutto ciò che ci circonda, sta diventando sempre più monocromatico? Non so, le auto grigie, le case beige, gli arredi neri, bianchi, chiamiamo tutto questo minimalismo elegante. La scienza ci ricorda però che il nostro cervello si è un po' evoluto immerso nella complessità dei colori, no? Quelli della natura, e circondarci di tonalità vive non è un semplice sfizio estetico, ma, come dire, una risorsa vera e propria per stimolare la creatività e anche riaccendere lo stato d'animo. Se fuori gli ambienti tendono al grigio essenziale, ahimè, dentro le nostre tasche invece c'è un posto che esplode di sfumature. Parlo dell'app straconosciuta Note sul telefono. Esiste sia per Android che per iOS. Rileggerla è un po' come aprire la mente della persona più creativamente confusa del pianeta, no? La lista della spesa nello stesso posto, della scheda della palestra, dell'itinerario delle vacanze, c'è anche la password dimenticata messa lì. È un'idea geniale appuntata alle 2 di notte soprattutto. Tutto andiamo a scrivere là un po', gli esperti lo chiamano cognitive offloading, cioè liberare la memoria affidandola ad uno schermo. In realtà le note sono molto di più, sono il diario segreto dei nostri tempi, no? Degli anni 70, degli anni 80 fino ai 2000, finché non c'erano appunto gli smartphone che oggi abbiamo a portata di mano. Non cercano la perfezione, ma fotografano esattamente chi eravamo in quel preciso momento. E allora, per questo mattino l'augurio, secondo me, è uno solo, no? Coloriamo anche un po' le nostre giornate, usciamo dalla solita routine del beige e non abbiate paura del caos nei vostri appunti, perché è proprio da quella splendida confusione che nascono le idee più vive e colorate.

0: che ballata fantastica, All of Me, John Legend. Sono le 5:30, amici, parliamo di novità di questa estate, ce ne sono tante, tante italiane devo dire, e questa canzone qui è scritta tra Los Angeles e l'Italia, è una riflessione che diventa un po' il ritratto di una generazione in bilico tra eccessi, fragilità, anche la ricerca di un posto nel mondo. È un brano che dà voce a chi continua a inseguire ciò in cui crede, no? Anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare soltanto un istante, è un po' il segno dei nostri tempi. L'artista è Achille Lauro, novità su RDS.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Achille Lauro, la città degli angeli.

metà anni 90 usciva questa versione di Entrance con Riccardo Da Force, Stayin' Alive 1995, riascoltato tra i nostri grandi successi. 388-22-388-22 per entrare nel mondo di RDS in questa giornata di lunedì di inizio agosto, nel buono bella via fino alle 9 per raccontarci un po' come va là fuori. Quindi buon risveglio mentre la città mette in moto i primi ingranaggi. Stamattina faremo un viaggio curioso nel mondo dei

0: Brindisi e delle nostre abitudini tra la tradizione, le grandi battaglie e anche le nuove tendenze di questo periodo. Però lo faremo fra poco, state con me.
1: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo

0: risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. Spaccioocchialivision.it.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Perché?
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: C'è una storia incredibile che arriva dal Minnesota, di cui fra poco parliamo in diretta. E ancora buon risveglio, siete su RDS. C'è Fabri Fibra.

0: me gustas tú.
1: Carol G, Manu Ciao, viajando por el mundo. E a proposito, viaggiamo un po' tra i campi, tra i vigneti d'Italia, un po' nel mondo, perché di cose ne accadono. La prima notizia arriva proprio dai campi. Con questo caldo estivo, gli occhi sono tutti puntati sulle vigne. Per ora le uve stanno tenendo duro, regalandoci ottime speranze per la prossima vendemmia. Il sole picchia ormai, ci siamo abituati a questa calda estate, ma i viticoltori lavorano sodo tra le chiome delle piante per proteggere gli acini e salvarne poi tutti gli aromi. La passione dei nostri agricoltori non si ferma mai davanti al termometro, speriamo bene, incrociamo le dita. Ma a proposito di passione per il buon vino, c'è una storia incredibile che arriva dalla Minnesota. Protagonista è Anita Lebrun, 82 anni, 5 nipoti e un rito intoccabile, il suo bicchiere di vino bianco, tra l'altro, all'ora dell'aperitivo. E quando si è trasferita in una casa di riposo, ha scoperto, ahimè, che la struttura non poteva servire alcolici per questioni di licenza, e quindi non si è arresa la signora, nemmeno per sogno. Anita è diventata la portavoce di una battaglia vera, arrivando a testimoniare davanti all'assemblea addirittura legislativa dello Stato. Risultato è che è nata ufficialmente la legge dell'Happy Hour dei nonni, e che ora permette a tutte le strutture di servire alcolici durante gli eventi speciali. È una piccola rivoluzione per, come dire, difendere un diritto semplice, no? Godersi le proprie abitudini a qualsiasi età. E poi voglio dire, vuoi mettere 82 anni, ma che male ti può fare? Sei arrivato a 82 anni e un goccetto di vino, vabbè. E se i nonni invece lottano per il loro calice di vino, i più giovani stanno spopolando con una filosofia del tutto nuova: bere di meno ma bere meglio. Sta esplodendo ovunque il fenomeno del drink no alcohol o low alcohol, dai mocktail d'autore, di cui abbiamo parlato anche un po' di settimane fa, fino alle alternative analcoliche ai grandi classici. Poi parliamo di un mercato che solo in Europa sfiora i 2 miliardi di euro ed è un modo nuovo di stare in compagnia senza rinunciare magari al gusto, soprattutto senza risvegliarsi con la testa pesante. Che sia un buon vino tradizionale, amici, o un drink analcolico di ultima generazione, l'importante è saper celebrare la giornata con il sorriso in buona compagnia. Certo, bere a quest'ora no, è troppo presto.

Mamma no mamma di Madame, i nostri grandi successi dell'estate, siete su RDS. Pochi minuti fa abbiamo lanciato il gioco di agosto e quindi si chiama Quiz Zappando. Ce l'avete l'app di RDS? Non ce l'avete? Scaricatela subito perché è gratuita, perché si gioca direttamente dalla nostra app con vari indizi. Bisogna andare sull'app, grattare l'immagine e scoprire proprio l'indizio visuale che ti rende tutto più facile giocare e rispondere. Poi dalla scheda dell'app vi basta proprio un tocco sul tasto verde per volare dritti nella chat WhatsApp.

0: donna della direttore di RDS, e poi qui dare proprio la risposta. Il primo lancio, il primo gioco, dovete rispondere alla domanda: oggi al mercato abbiamo comperato cosa? L'indizio appunto è sull'app, volate sull'app RDS, grattate la foto, scoprite l'indizio e provate a indovinare. Si vince la nuova RDS bag con i gadget dell'estate di RDS.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Sono le 6, un minuto, siamo tornati in diretta alla radio e quella 100% grandi successi, grazie per averci scelto. Siamo anche al 265 del telecomando, del piccolo schermo, per chi oltre alla radio magari in casa accende la TV, nei bar, nelle palestre accende la TV e segue anche tutto ciò che vi diciamo e vi raccontiamo, vi facciamo vedere attraverso i video delle canzoni. Del buono dal Salento con Marco Bellavia a Roma, le sue mani sul mixer, insieme facciamo le 9, tante cose da raccontarci fra poco. Tra le tante parleremo di una locuzione italiana che è il dolce far niente. Ah, che bello, soprattutto d'estate. Dolce far niente.
0: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

il suo Palazzacci Tour, Calcinacci l'album, Fulminacci, ovviamente lui l'artista di Roma, con Maledetto Me su RDS, tra i nostri grandi successi. Quante volte avete, non so, nei 5 minuti, appena 5 minuti liberi, la prima cosa che fate è prendere in mano lo smartphone? Facciamo tutti in coda al bar, ai semafori, mentre aspettiamo che salga il caffè la mattina, a quest'ora la moca che borbotta, siamo là col cellulare, abbiamo così tanta paura di perdere tempo che ci siamo dimenticati una cosa che tutto il mondo ci invidia, no? E che noi italiani avevamo persino inventato: il dolce far niente. Guardate che la lingua italiana è l'unica al mondo che ha aggiunto la parola dolce davanti al non far niente, perché per gli antichi romani era l'ozium, non uno spreco, ma il momento più alto della giornata, cioè quello dedicato proprio alla mente, alle idee, anche un po' alla contemplazione di tutto quello che ci circonda, ora dopo ora. Oggi invece, se ci fermiamo, ci assale un po' il senso di colpa, come se dovessimo per forza produrre qualcosa, no? Sapete cosa dicono le neuroscienze a tal proposito? Che quando stiamo fermi a fissare il vuoto, il cervello attiva la sua rete più importante, cioè consolida i ricordi, rielabora anche un po' tutte le emozioni. Le migliori intuizioni, amici, arrivano proprio quando stiamo ciondolando, come dicono quelli bravi. E allora facciamo un patto per oggi, amici, proviamoci. Bastano 5 o 10 minuti, mettetevi vicino ad una finestra, spegnete per un attimo podcast, musica, notifiche e guardate fuori senza far niente. Riuscite a non fare assolutamente niente per più di 10 minuti senza toccare il telefono? È una prova importante questa, non lo so, dai, un messaggio WhatsApp massimo 20 secondi a condividere il vostro dolce far nulla. Magari può essere di ispirazione per qualcun altro, come se vi rilassate, il paradiso, il vostro angolo di paradiso. Contemplate magari la mente, come lo fate? Amate rilassarvi staccando davvero la spina? Dai, ditecelo, 388-22-388-22, dolce far niente degli italiani all'ascolto di RDS a quest'ora.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Olivia Dean, Baby Steps. Parlar d'amore.
2: Perché non mi voleva parlare d'amore.
3: Parlare d'amore.
0: Achille Lauro, la città degli angeli.
4: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
5: RDS 100%. Grandi successi.
6: Grandi successi.
7: Talk about.

0: Danceteria di Madonna, tra i nostri grandi successi. Allora, siamo partiti dalla locuzione del Tutta Italiana, del dolce far niente e del piacere di ritrovare nei piccoli spazi proprio questa sensazione, questa emozione, no? Invece di essere sempre lì collegati con il cellulare in mano. Elisabetta dice: unico momento mentre faccio colazione, tutto staccato, ora comunque già al lavoro. Abbiamo un messaggio, messaggino, Marcolino.
1: Ciao, sono Sonia da Sagrado e la mattina sicuramente il telefono resta ancora nella sua posizione.
0: Brava.
1: Di carica della notte. Apro il portico, piedi scalzi, cammino un po' nel ciottolo per andare in giardino.
0: Ma che
1: e
0: bello.
1: Mi godo questo momento per caricarmi dalla giornata che arriverà. E osservando le piccole cose, perché è da lì che bisogna partire.
0: Bellissimo, grazie Sonia da Sagrado. Questo, il fatto di camminare a piedi nudi, bellissimo, sui ciottoli, insomma, quello che ci hai descritto. Anche Giovanna dice: dalla provincia di Verona vi stavo ascoltando, infatti ero seduta senza far niente e ci ha mandato una foto di un'alba davvero

0: And you let her go.
1: Allora, Passenger Let It Go su RDS. Claudio da Roma ci scrive, anzi ci manda un audio, in realtà però leggo lo script e dice: dopo tutti questi giorni di caldo non vedevo l'ora di poter fare la camminata quotidiana, speriamo bene, buon Ferragosto a tutti, buone vacanze ovviamente, perché se le può permettere, che ce l'ha ancora davanti come te, però il telefono spegnilo se fai la camminata a quest'ora. Abbiamo parlato del dolce far niente e ci sta comunque ricordarsi di spegnere un po' tutti gli automatismi, dicevamo, e guardare tutto quello che ci circonda. Fra poco invece l'informazione con la redazione RDS e poi sequenza mixata. State con me.
2: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
3: Instagram, TikTok e Facebook.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale

0: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
3: Con Trebil Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebil Meteo, scarica l'app.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Roberta Lupi, buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Date in redazione per sentire i fatti della prima ora. Ti ascoltiamo.
7: La cronaca in apertura, 6 vittime nell'incidente lungo la superstrada Terni-Rieti al confine tra Lazio e Umbria, oltre 30 i feriti, alcuni in codice rosso. Lo scontro ha coinvolto un autobus, 3 vetture e un camper. E una nave della Marina italiana ha abbordato una petroliera della flotta ombra russa sottoposta a sanzioni in acque internazionali a ovest di Pantelleria. Una squadra di militari si è calata da un elicottero e ha effettuato i controlli previsti. In Perù precipita un aereo turistico, perdono la vita 7 italiani. 13 in tutto le vittime. Sentiamo Paola Gubbiotti.
8: Il Cessna era decollato da pochi minuti dall'aeroporto di Pisco, diretto al famoso sito archeologico di Nazca, quando ha perso i contatti con la torre di controllo. Nei giorni scorsi, a causa dei forti venti, almeno 2 aerei da turismo erano rientrati subito dopo il decollo per motivi di sicurezza. E secondo le prime indiscrezioni, anche il Cessna si stava preparando a rientrare e potrebbe essere stato costretto a tentare un atterraggio d'emergenza. Aperta un'inchiesta, l'ambasciata italiana a Lima segue le indagini con le autorità locali. I 7 italiani erano tutti originari di Monza, 2 famiglie che spesso viaggiavano insieme, con loro 2 tedeschi, 2 spagnoli, una guida turistica e il pilota.
7: Quarta ondata di calore in Italia, oggi pollino rosso in 25 città, allerta gialla per rischio temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Siamo allo sport con gli europei di nuoto artistico di Parigi. Tuffi, Chiara Pellecani e Matteo Santoro, già campioni del mondo un anno fa, si confermano al vertice anche nella rassegna continentale. Oro nel sincro misto dai 3 metri. L'azzurra trionfa anche nel trampolino da 1 metro. Argento nel duo misto tecnico per Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero. Questa è RDS.
6: Fra poco meno di 20 minuti altri aggiornamenti dalla redazione. Grazie a Roberta Lupi. Siete su RDS, sequenza mixata di JJ Carrozzo. Partiamo dal 2026, chiuderemo con il 1993.
9: Dalle piattaforme streaming, metti il cuore.
10: Sprocchi, ma sei romantica.
11: L'estate è viva solo con RDS.
12: 100% grandi successi.
13: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Le canzoni, questa in particolare degli 883, come mai, che insomma ci fa tornare indietro nel tempo al 1993, almeno due generazioni a cantarla a squarciagola anche in quest'estate del 2026 e chiudere la sequenza mixata da JJ Carrozzo. Sono le 6.41, siete con Del Buono, siete con il Bella Via fino alle 9. Sapete, amici, qual è il colore che l'occhio umano riesce a riconoscere meglio in assoluto? Non è il rosso e non è il blu. Far poco vi dico qualcosa su questo colore che è molto interessante. State con me.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
3: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
4: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€, oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
0: E lunedì 3 agosto, i fatti in primo piano di questa giornata con la redazione RDS, Roberta Ruppi.
5: Bentrovati migranti, decine di vittime per l'afflusso in massa dal Marocco a Ceuta, città spagnola in territorio nordafricano. Domani il vertice dei ministri dell'Unione Europea, richiesto da 22 paesi. 6 vittime per l'incidente lungo la superstrada Terni-Rieti, al confine tra Lazio e Umbria, oltre 30 i feriti, alcuni in codice rosso. Lo scontro ha coinvolto un autobus, 3 vetture e un camper. 46 anni fa la strage di Bologna, nella città in migliaia in corteo per omaggiare le 85 vittime dell'attentato alla stazione, segno profondo nella storia della Repubblica, sottolinea il capo dello Stato Mattarella. Weekend di esodo estivo tra partenze e rientri nelle grandi città, i consigli della Polizia di Stato col commissario capo Vincenzo Orgini.
6: Controllare l'efficienza del nostro mezzo e degli pneumatici. Carichiamo correttamente i bagagli, che non devono mai limitare la mobilità e la visione del conducente o sbilanciare il veicolo. È indispensabile mettersi alla guida riposati, preferibilmente non dopo un pasto e sicuramente non dopo aver consumato alcol. Non vi distraete in alcun modo, soprattutto con cellulari o altri dispositivi. Fate sempre delle soste, ogni 2 ore o più spesso se utile, per evitare stanchezza e colpi di sonno. Ricordate, in viaggio siete già in vacanza e non serve correre. Quindi allacciate tutti le cinture e mettetevi in viaggio rispettando i limiti di velocità.
5: Lo sport con gli europei di nuoto artistico di Parigi. Tuffi, Chiara Pellecani e Matteo Santoro, già campioni del mondo un anno fa, si confermano al vertice anche nella rassegna continentale. Oro nel sincromisto dai 3 metri, l'azzurra trionfa anche nel trampolino da 1 metro, argento nel 2 metri.

0: misto tecnico per Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero. Questa è RDS.
1: Alle 7, nuovi aggiornamenti con la redazione. Grazie a Roberta Lupi. C'è un colore che l'occhio umano riesce a distinguere centinaia di sfumature. Fra poco vi dico quale.

0: relax, musica e tanta compagnia. Summertime. Summertime
1: on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
2: RDS.

titolo del successo di Samurai J, riascoltato qui su RDS. Allora, vi ho anticipato, colore che l'occhio umano riesce a riconoscere meglio più di tutti è il verde. Pensate che l'occhio umano riesce a distinguerne centinaia di sfumature diverse contro, tra l'altro, le poche decine di tutti gli altri colori. E non è una coincidenza, diciamo che è dettato dall'evoluzione, no? Per i nostri antenati riconoscere la giusta sfumatura di verde significava capire se un frutto era buono, se c'era acqua o se si stava nascondendo un pericolo, insomma, questione di sopravvivenza. E la cosa pazzesca è che il verde ancora oggi ha un potere quasi magico su di noi. Gli scienziati la chiamano biofilia, e cioè quel legame innato che abbiamo con la natura. E sapete perché guardare un prato o un albero ci rilassa all'istante? Primo, dal punto di vista fisico, il verde si trova esattamente al centro dello spettro visibile, quindi l'occhio non fa alcuna fatica a metterlo a fuoco, sforzo visivo pari a zero. Secondo, la scienza ha dimostrato che bastano 20 minuti in un parco per far crollare i livelli di cortisolo. Ne parliamo spesso, l'ormone dello stress. Addirittura in ospedale, chi ha la finestra vista alberi, vista verde, guarisce prima. Questo è uno studio, insomma, fatto su migliaia di persone. Basta davvero un microdosing, così come lo chiamano gli esperti, di verde per stare meglio, insomma, una camminata, anche solo una pianta sulla scrivania. Visto che fa tanto caldo, magari l'invito, ecco, a quest'ora di andare a scrutare un po' quel poco di verde magari che abbiamo intorno. Soprattutto mi rivolgo agli amici delle grandi città, delle metropoli, va bene anche la pianta sul balcone, per carità. A questo punto, vabbè, diciamo, voglio sapere qual è il vostro posto verde del cuore, qual è l'angolo di natura, parco, giardino, dove vi rifugiate quando dovete staccare la spina. Vedete, io ho un muro nel salone tutto di colore verde, per cui metto là a guardarlo. Ecco, non è proprio la stessa cosa, però diciamo che l'effetto può essere più o meno uguale.

Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un secondo.

0: Lui è Cioffi, Carmela, l'avete capito il titolo di questa canzone dell'estate 2026, un sacco di messaggi sul verde, dalla montagna, il giardino, insomma ci state raccontando anche delle foto meravigliose di un uliveto. Fantastico, io vi ricordo che da oggi per tutto agosto è partito il nuovo gioco dell'estate di RDS, in palio c'è la special RDS bag con tutti i nuovi gadget, si chiama Quiz Zappando. Il gioco è semplicissimo, amici, non vi aiutiamo in onda, bisogna utilizzare l'app, se non ce l'avete scaricatela, cliccate sul banner del gioco proprio in alto, grattate l'immagine e scoprite l'indizio importante per rendervi tutto più facile. Dalla scheda dell'app poi vi basterà un tap, un tocco sul tasto verde per volare dritti nella chat WhatsApp della diretta con la vostra risposta. Quindi il lancio l'abbiamo già fatto, la domanda è: oggi al mercato abbiamo comperato cosa? C'è un indizio, grattate la foto, scoprite l'indizio, provate a indovinare, si vince la nuova RDS bag con i gadget dell'estate di RDS.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.
3: Barbie, let's go party.
4: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
0: Sono tanti fatti dall'Italia e dal mondo, nuovamente collegati con la nostra redazione, con Roberta Lupi. Ben trovata ancora, Roberta.
5: Buon lunedì. La cronaca in primo piano: in Perù perdono la vita 7 italiani per le condizioni meteo avverse, precipita un aereo turistico mentre sorvolava il sito archeologico di Nazca, 13 le vittime in totale, aperta un'inchiesta. Una nave della Marina italiana ha abbordato una petroliera della flotta ombra russa sottoposta a sanzioni in acque internazionali a ovest di Pantelleria. Una squadra di militari si è calata da un elicottero e ha effettuato i controlli previsti. 6 vittime nell'incidente lungo la superstrada Terni-Rieti al confine tra Lazio e Umbria, oltre 30 i feriti, alcuni in codice rosso. Lo scontro ha coinvolto un autobus, 3 vetture e un camper. Cala il prezzo del petrolio dopo l'annuncio di Trump sulla ripresa dei negoziati con l'Iran, che secondo la CNN riprenderanno oggi. Lo sport: gli europei di nuoto artistico di Parigi, Tuffi, Chiara Pellecani e Matteo Santoro, già campioni del mondo un anno fa, si confermano al vertice anche nella rassegna continentale. Oro nel sincromisto dai 3 metri, l'azzurra trionfa anche nel trampolino da 1 metro, argento nel duo misto tecnico per Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero. Quarta ondata di calore, oggi bollino rosso in 25 città, allerta gialla per rischio temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
6: Ci attende un lunedì con la persistenza dell'anticiclone africano su tutto il nostro territorio. Inizialmente garantirà tempo stabile ed assolato, poi nella seconda parte del giorno segnaliamo dei fenomeni sui settori alpini, specie centro-occidentali, così come anche a tratti sulla dorsale appenninica. Caldo intenso ed afoso sull'Italia, valori fino ai 35 gradi anche oltre nelle aree interne del centro-nord, caldo che proseguirà anche nella giornata di martedì. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Questa è RDS.
0: Siamo tornati, buon lunedì a tutti amici e voi che avete acceso da poco la radio, noi siamo in onda dalle 5 fino alle 9, c'è Max Del Buono, c'è Marco Bellavia, siete sulla radio 100% grandi successi. Allora, oggi al mercato abbiamo comperato cosa? L'indizio per giocare direttamente dalla nostra app al nuovo gioco qui Zappando. Ovviamente il mercato è quello della città, del paese, l'indizio è semplicemente un indizio, per cui non rispondete con quello. Basta, chiuso, poi riprenderemo il gioco più tardi, si vince la special RDS bag dell'estate con tutti i nostri gadget. E adesso invece ritorniamo al 1997, amici, c'era un disco bellissimo degli Aqua, faceva più o meno così.
4: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

Essential December su RDS. Abbiamo parlato del colore verde, che è il colore che l'occhio umano riesce a distinguere più di ogni altro. Abbiamo parlato un po' dei vostri posti al verde che vi circonda, ma vi è mai capitato invece di tornare in un posto che amate e sentite che sta lentamente diventando qualcos'altro? E poi è un processo invisibile, non so, chiude la bottega sotto casa, che tristezza, apre l'ennesimo souvenir store, un residente magari trasloca e un certo punto quel luogo sembra trasformato, no? Anche se sulla carta poi ha lo stesso nome. È il grande paradosso del turismo contemporaneo, amici, un tema complesso che vede da una parte un'economia fondamentale con paesi come la Spagna che registrano numeri record da oltre 60 miliardi di euro e dall'altra anche la tenuta sociale dei territori. E l'Italia si trova proprio al centro di questo nodo. Nel 2025, lo scorso anno, il nostro paese ha raggiunto quasi 480 milioni di presenze turistiche, registrando il livello di saturazione più alto d'Europa. Il problema è che i flussi si concentrano magari quasi sempre nelle stesse mete e il risultato qual è? Che negli ultimi 13 anni nei centri storici italiani sono scomparsi oltre 150.000 negozi di prossimità, mentre bisogna dire le locazioni brevi, i B&B per esempio, ecco, sono quasi triplicati, rischiando poi di trasformare quartieri vivi in meri fondamentali scenografici. Si è parlato anche di overtourism tanto in queste settimane. E di fronte a questo scenario le risposte delle città sono molto diverse. Se da un lato, ecco, per esempio Venezia ha puntato sulla tassa d'ingresso per gestire i flussi, dall'altro Barcellona ha scelto la linea dura: stop totale alle licenze di affitto turistico entro il 2028, per restituire magari le case anche ai residenti e tornare a ripopolare i centri. Non esistono ricette semplici, per carità, argomento anche molto importante, difficile se vogliamo, e non facile soluzione. Da un lato il turismo genera ricchezza, lavoro, valorizza il patrimonio, dall'altro invece impone, come dire, costi concreti a chi quei luoghi li abita 365 giorni all'anno. È un po' lo scotto da pagare. Quando una città comunque, amici, decide di usare il turismo come motore economico, la sfida vera sta tutta qui, no? Far crescere l'economia senza cancellare poi l'anima e la vita di chi ci abita, ma non è facile.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Chris Sarandi, Good Old Days. Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
2: Olivia Dean, Baby Steps.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: DNA. Gabri Ponte, Giovanotti, DNA, abbiamo lanciato il nuovo gioco qui zappando. E allora con chi giochiamo? Andiamo! Allora abbiamo Jimmy da Siena, buongiorno Jimmy.
1: Ciao, buongiorno.
0: E tu sei il primo a giocare il nostro gioco dell'estate utilizzando l'app e grattando l'indizio per rispondere alla domanda. Jimmy, la domanda era: oggi al mercato abbiamo comperato cosa? L'indizio qual era?
1: Grattando? Era una pepita d'oro.
0: Una pepita d'oro, per cui al mercato non potevamo comprare la pepita d'oro. Che cosa potevamo comprare?
1: Abbiamo comprato una freschissima orata.
0: Ma certo! Bravo, bravo Jimmy. Era proprio l'orata, quindi l'indizio oro, orata, e così giocheremo per tutta l'estate fino alla fine di agosto. Tu vinci nel frattempo la nostra special RDS bag e ti arriverà direttamente a casa. Ti abbracciamo forte.
1: Perfetto,
0: Jimmy.
1: Grazie, sono contentissimo.
0: Grazie, sono caro, giornata. Grazie a te. Buona estate. Grazie, buona estate. Giocheremo nuovamente al Quiz Zappando intorno alle 9:15.
2: RDS Ciao. Insieme a te, voglia di
3: giocare.
4: Attenzione, prego. Tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Buongiorno cari, siete su RDS anche 265 del digitale terrestre. Max Del Buono con Marco Bellavia, facciamo le 9, ora anche con Maurizio Rocca che mixa 4 grandi successi, tutti di fila.
2: Il volume della tua estate

Go Home Without You 2007, il disco dei Maroon 5 ritrovato alle 7.36, siete su RDS lunedì 3 agosto e siete con De Buono e con il Bella Via. Abbiamo parlato un po' di come cambiano le città, no? Per il turismo, insomma, per tante cose, anche i lavori cambiano, le priorità, e a volte cambiamo anche noi, mentre la moca inizia a salire e la giornata prende via. Fatemi fare anche un piccolo pensiero insieme a voi. Ci avete mai fatto caso che ci sono amici che finiscono in silenzio, no? Senza un litigio, senza un vero addio, semplicemente ci si sente di meno. Fra poco tratteremo anche questo importante aspetto della nostra società. Fra poco.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore via. Trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
4: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.

0: Tutti pazzi, ovviamente la nostra crew è in vacanza, ritorna ufficialmente dal 31 di agosto in diretta con un nuovo programma e tanti nuovi scherzi, però ripeschiamo una pillola, scherzo della nostra Rossella Brescia, il regalo più grande, mio più grande, è lo scherzo e sentiamo chi è la vittima. Vai Marcolino!
1: Ciao, sono Fabiola da Spoleto, il mio compagno mi dice che non gli faccio mai regali e quindi oggi riceverà il mio regalo più grande.
2: Perché
1: non lo
2: so bene?
1: È un regalo.
2: Quindi in questo
3: spazio
2: io
3: andrò
2: giù.
1: No,
2: ti chiameranno.
1: Va bene, ok,
2: ciao.
4: In ufficio.
2: Regalo.
4: Pronto?
2: Sì.
4: Pronto, io devo lasciare una cosa al capo della sera. Ok. Lei può scendere a prendere?
2: Sì, allora andiamo giù in ufficio e gli dico se possono uscire. Allora, ma lei dove sta? Là davanti?
4: Io sono qua, io sono la signora Zenglid e praticamente sono dell'allevamento Cantalupo e qua ho portato Schnauz della signora che ha preso perché poi bimba Vittoria voleva un cane. Sì, ha un cane, un Schnauz qua, io sono qua, io dovevo venire a Spoleto, poi no. Allora, può uscire qualcuno perché io devo partire.
2: Gli faccio uscire.
4: Ha paura dei cani, chi è che deve uscire? Ha paura dei cani?
2: Chi? No, faccio uscire, quindi sto facendo uscire.
4: Lei sapeva che c'era un cane che arrivava da lei?
2: Sì, mi ha chiamato adesso. Allora,
4: avete portato, avete preparato tutto a dove mettere questo cane? Non è che questo cane poi viene e viene là?
2: No, sto arrivando io, sto arrivando in ufficio, sto arrivando. Io arrivo fra 4 ore, intanto faccio uscire il mio collega. Va bene,
4: allora, a museruole, io questo voglio dire, lei capisce, non è che cane che è un cane schnauzer grande, capito?
2: Sì.
4: Questo voglio dire.
2: Sì, adesso sto facendo uscire la mia collega, io sto arrivando, c'ho tutto quanto, va bene?
4: Il cane pesa 90 kg, io non so come dire a lei che pesa.
2: 90 kg.
4: È un cane grande, è uno schnauzer. La signora ha preso questo schnauzer perché ha detto che avete un cane piccolo e allora era per far vedere bambino, certo. Cane grande.
2: Sì, aspetti. La richiamo subito a questo numero, chiamo la mia compagna. Va bene,
4: grazie.
2: Pronto?
1: Che c'è?
2: Questa qui sta una fuori con Lucane che mi ha lasciato il schnauzer di 90 kg.
1: Oh, porca miseria, pensavo ce ne fosse di più, è arrivato già?
2: Ci sta una fuori, una tedesca che mi ha lasciato uno schnauzer di 90 kg, ma che cazzo fa?
1: Mannaggia, è arrivato, pensavo arrivassi più tardi.
2: Ma che cazzo fa, Fabi, che sta combinando?
1: Vittorio lo voleva e quindi...
2: Lo voleva, anche 90 kg.
1: Ma che cane lo prende?
2: Da fuori di testa, 90 kg lo mette a casa?
1: Lo so.
2: E cazzo, anche se non c'è 90 kg.
1: Tranquillo.
2: Ma che stai a fare adesso? Dove sono? Uscivo noi, ma dove andare il cane?
1: Oh, ma hai sempre detto che volevo un cane grande. Non sei contento, te l'ho regalato.
2: Ma che cazzo di Fabio? Poi via un salto di 90 kg? C'è anche sto al lavoro. Che do fa con sto cane?
1: Lo devi andare a prendere.
2: Va bene, ok, va bene. Ciao. Pronto?
4: Allora, scusi, io sono qua con il cane. Allora, che dobbiamo fare? Può venire a prendere perché io adesso veramente devo andare.
2: L'ufficio mio,
4: via certo, sto davanti all'ufficio tuo, da me via Cesi sto qua.
2: Bussi alla porta, ho detto alla mia collaboratrice, apra, insomma, gli lascio il cane.
4: Ah, se questi sono i presupposti, io lascio il cane così, ci deve essere un padrone. E la signora da Spoleto mi manda a Terni. Oh, io non ce la faccio più, io devo andare via.
2: Ma io sto arrivando, però nel senso, cioè mi tempi, lascialo dopo, arrivo, io lo prendo io il cane.
4: Allora lo lascio alla signora?
2: Sì, signora
4: Alessandra, va bene. Allora adesso quando arriva in ufficio non troverà più poltrona sua perché c'è cane seduto ed è il nostro regalo più grande di Fabio, la Vittoria e tutti i pazzi per il redio. Fabio, sono
2: sicuro. Sì, pronto.
4: È il nostro regalo più grande, vuoi dire qualcosa a Fabiola?
2: Ma va a cagare.
4: E vedrai quante ne farà con 90 kg di peso. Ciao.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Belli che siete. Allora, abbiamo anticipato, avremmo parlato di amicizia, ci sono già arrivati dei messaggi che fanno molto riflettere, proprio questo di cui parleremo nella prossima ora, non soltanto delle amicizie bellissime ovviamente, ma anche quelle che fanno un po' male, no? Perché magari ci hanno insegnato che le amicizie vere dovrebbero durare per sempre, ma poi non è così. Va bene, ne parliamo nella prossima ora, state con me, con Te Buono su RDS.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
4: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
0: Manca un minuto alle 8 del lunedì 2 agosto, nuovamente in redazione da Roberta Lupi. Buon lunedì, Roberta.
5: Ancora buongiorno.
0: Ci ascoltiamo.
5: Cala il prezzo del petrolio dopo l'annuncio di Trump sulla ripresa dei negoziati con l'Iran, che secondo la CNN ripartiranno oggi, la decisione del presidente americano dopo le sollecitazioni degli alleati del Golfo. Eravamo pronti ad un attacco massiccio, ma gli alleati mi hanno chiesto di annullarlo perché credo ci sia un accordo su Hormuz e sul nucleare, ha detto il capo della Casa Bianca ai cronisti a bordo dell'Air Force One. Esplode una petroliera al largo dell'Oman, nessuna vittima. Migranti, domani il vertice dei ministri dell'Unione Europea richiesto da 22 paesi e la Commissione apre alla proposta italiana sui centri di rimpatrio nei paesi terzi. Lo afferma un portavoce di Bruxelles. Intanto decine di vittime per l'afflusso in massa dal Marocco a Ceuta, città spagnola in territorio nordafricano. Situazione allarmante, dice Papa Leone dopo l'Angelus. Dal pontefice poi l'appello per la pace.
6: Perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi, bambini, anziani, malati.
5: Roma, deraglia un treno nel comune di Monte Libretti, nessun ferito, a bordo 450 passeggeri, sarebbe stato l'investimento di due mucche che si trovavano sui binari a causare il deragliamento. Siamo allo sport, gli europei di nuoto artistico di Parigi, Tuffi, Chiara Pellecani, d'oro nel trampolino da un metro, primo gradino del podio, anche in coppia con Matteo Santoro nel sincro misto da 3 metri, argento nel duo misto tecnico per Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, tra un'ora gli azzurri tornano in acqua. Tennis Open in Canada, a Toronto, Lucrezia Stefanini eliminata all'esordio, la pioggia rimanda il debutto di Elisabetta Cocciaretto, l'azzurra affronterà nel pomeriggio di oggi l'australiana Gibson, a Monreale in campo anche Berrettini, Bellucci e Sonego. Questa è RDS.
0: Grazie Roberta Lupi, sono le 8 spaccate, siamo in onda già dalle 5, siete su RDS, la voce di Max Del Buono in diretta dal Tacco d'Italia, a Roma invece c'è Marco Bellavia in regia che saluto ancora e ringrazio, e tra l'altro c'è un mix di voci in questo mese appena cominciato, e mentre voi fate vacanza ci sono un po' di colleghi che anche loro sono andati in vacanza, per cui ci ritroviamo in fasce in orari differenti, no? Più tardi per esempio ci sarà Mauro Casciari e Paolo Piva a tenervi compagnia, si tornerà anche a giocare al Quiz Zappando intorno alle 9:15, il nuovo gioco dell'estate di RDS. Siamo anche al 265 del digitale terrestre per seguirci attraverso il piccolo schermo e le Spice Girl.
3: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: nessuna attesa, solo grandi successi.
1: Solo grandi successi.
2: Parole diverse, ma senso universo.
3: L'estate passa su RDS.
4: Pinguini tattici nucleari.
3: Sorry, scusa.

0: e se baila con Cabana. Iram a chiudere la sequenza mixata da JJ Carrozzo, e la radio che state ascoltando, RDS che state vedendo, e la nostra social TV al 265 digitale terrestre, Max Del Buono, per tre quarti fino alle 9. Abbiamo cominciato alle 5. Abbiamo già anticipato, abbiamo parlato di amicizie, quelle importanti, forse le migliori amicizie che talvolta finiscono, ahimè. C'era anche un messaggio veloce che sentiamo.
1: Ciao Max, io proprio stamattina ho ripensato a mio vecchio amico, per 10 anni ci siamo letteralmente divisi il sonno, poi così, dal nulla, ormai sono 4 anni che proprio il silenzio totale, non ci siamo più visti, e effettivamente chiudere così lascia tanta malinconia, tanto amaro in bocca.
0: Sì, è vero, però amica mia, non è un fallimento. Alcune amicizie hanno solo fatto il loro tempo, anche se sono state importanti nella nostra vita. Ma fra poco entreremo proprio nei dettagli di questa di questo comportamento, se vogliamo, di attitudine anche alle persone, a tutto ciò che ci circonda. Fra poco con me su RDS.
2: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
3: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RDS.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Ciao.
7: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
6: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
7: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
6: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
8: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
6: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
8: È tutto.
6: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Belli che siete, visto che parliamo di amicizia, raccontateci qualche aneddoto anche voi. 388 22 388 22.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica. Invece è lunedì, abbiamo cominciato questa nuova settimana. Max Del Buono con Marco Bellavia. Abbiamo parlato di amicizie che, quelle importanti, alcune volte finiscono un po' in silenzio senza motivo, no? La verità, diciamo, che alcune persone arrivano nella nostra vita per un po' accompagnarci solo per un pezzo di strada, e magari può essere anche un anno, due, anche più, e questo non rende quel ricordo meno reale o meno bello, eh? Quindi, come dicevo prima all'amica e ci aveva mandato una nota vocale, non è neanche un fallimento quando un'amicizia finisce. Ma poi, sapete qual è la notizia bella? Che chi resta o chi arriva dopo rende comunque la vita qualcosa di straordinario e tutto va vissuto. Oggi si sente spesso dire che le amicizie debbano essere solo leggere, sempre solo rose e fiori, ma poi i legami più autentici sono un po' come una buona tazza di caffè, no? Hanno la loro dolcezza, ma anche servono anche a darti quella spinta decisa per svegliarti. I rapporti davvero importanti sono dinamici. Gli amici veri non sono quelli che ti fanno solo i complimenti, sono quelli che ti conoscono così bene da stimolarti, magari ti fanno anche la battutina sarcastica per farti capire alcune cose, che ti dicono in faccia col sorriso e ti spingono a volare più in alto quello che ti serve. Un po' come cantava Riccardo Cocciante, no?

0: amico in più.
1: Quindi gli amici non si contano sulle dita di una mano, sono amici, amici, amici, poi si distingue da uno con l'altro, un po' come la storia dell'amicizia geniale, ci si affronta, ci si confronta, si cresce insieme, ci si vuol bene proprio per questo, no? Con tutte le nostre meravigliose imperfezioni. Quindi stamattina, amici, mentre vi godete il primo caffè della giornata, tenetevi stretti gli amici che vi fanno sorridere, ma soprattutto quelli che vi aiutano a essere persone migliori, quelli sono davvero i più grandi amici da tenersi stretti.

0: buongiorno. Rispetto alle amicizie, di solito nella mia vita sono io quella che faccio finire un'amicizia anche importante. Mi è già successo 2 volte, però ho letto un libro da poco con dei pensieri zen, e c'è una frase bellissima che dice che a volte bisogna assolutamente capire che quando una storia finisce, anche di amicizia, magari era tempo che finisse, magari aveva avuto il suo percorso. Vabbè. Io ci credo moltissimo.
1: Beh sì, diciamo che è un pensiero molto zen. Certo, il fatto che tu decida però quando l'amicizia debba smettere di esistere non è molto zen, però accettiamo e ci è piaciuto il tuo messaggio. Poi c'è dall'altro luoghi comuni, come qualcuno che dice amici amici e poi ti rubano la bici, e Bruna da Cuneo, vabbè, qualcuno magari che non ha vissuto un'amicizia di recente proprio positiva. E poi volevo salutare chi si trasferisce dal Lazio a Bologna per lavoro e lascerà un po' di amici. Credo che non ci sia il nome in questo messaggio. Vabbè, comunque si trasferisce a Civitavecchia. Ok, andaci dal Lazio a Bologna e poi a Civitavecchia. Insomma, torna indietro, ecco. Sì, torna nella sua regione. Va bene, grazie per i vostri messaggi sull'amicizia, bellissimi. Adesso invece c'è la novità. Sentiamo qual è.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: New music. Novità RDS. Chris Sarandi. Good old days.

0: 1992, One U2 su RDS. Allora, abbiamo parlato lungamente di amicizie e ovviamente l'argomento ha scatenato l'incredibile attraverso i vostri messaggi che abbiamo letto e sentito attraverso la regia di Marco Bellavia anche fuori onda. E niente, volevo rispondere ad un'amica che dice che la vede diversamente, che secondo lei un'amicizia rimane anche se non si frequenta, non ci si vede, le amicizie vere rimangono. Ma infatti non abbiamo detto il contrario, abbiamo detto che talvolta ci sono amicizie importanti che però svaniscono e cercavamo di capire il motivo, solo questo. E comunque grazie per i vostri messaggi. Fra poco invece pillola di tutti pazzi che ritorna in diretta dal 31 di agosto. Per tutto questo mese rispolveriamo gli scherzi più belli con me su RDS.
1: Salve.
2: Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
1: Mi disdice adesso. Purtroppo non ho posto.
2: Ma veramente?
1: Che me lo faccio?
2: Prima, sì. Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica. Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti?

0: nord, caldo che proseguirà anche nella giornata di martedì. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Grazie, ovviamente continua il caldo e noi alleggeriamo il tiro con la musica. Questa volta Achille Lauro su RDS, Comuni Immortali.

Che bello che era questo pezzo, 2017, lo ricordo ancora, Catchy di Offenbach, 8:48, Del Buono, Bella Via, gli ultimi 10 e poi arrivano Casciari con Paolo Piva e adesso invece pillolina di Tutti Pazzi per RDS, Tutti Pazzi che torna ovviamente dal 31 di agosto in diretta, questa volta lo scherzo è di Marco Bazzoni in arte Bazz e Bazzalà.

0: chiamo da Padova e voglio fare uno scherzo a mio marito Nicola con Bazzalando.
1: Pronto?
2: Salve, senta, abbiamo avuto il suo numero dalla signora Marica perché sta effettuando un acquisto presso il nostro portale e siccome il conto è contestato per privacy dovevamo avvertire anche lei.
1: Adesso chiedo un attimino.
3: Chiedo.
1: Mia moglie, vediamo se.
2: Allora, guardi, la signora è in linea qua con noi che stava perfezionando l'ordine. Mi collegate la signora?
0: Sì, pronto.
2: C'è in linea il signor Nicola qua che non sapeva della
1: cosa. Che succede?
0: Sì, no, che stavo guardando, c'erano
1: tutto offerte. A posto, tutto in regola allora.
0: Sì, c'erano delle belle offerte.
1: Mi volevo accertare perché siccome è la prima volta che fanno una cosa del genere, quindi mi volevo capire se era una truffa o una
2: cosa. No. Aspetti un secondo che facciamo il recap.
1: Sì. Sì.
2: Allora, l'abbonamento è un abbonamento di 99 euro al mese per 48 mesi per avere i nostri sconti appunto per 48 mesi e l'acquisto di una borsa che costava 1.500 per invece 1.100 euro con lo sconto di questa mattina. Va bene?
1: Senti, ma scusa un attimo, poi chiudi un attimino e parliamo un attimo in privato perché io ho bisogno di capire bene, quindi devi richiamare.
2: La richiamiamo fra 5 minuti, allora va bene, grazie mille.
4: È un signore lui, eh?
1: Pronto? Quanto costa la borsa?
0: 1.100 ha detto.
1: Sono 1.299 sul conto. E che mi rende? Sono 100 euro.
0: Vabbè, ma non fa nulla, nel senso. Poi ci penseremo.
1: No, tu mi stai. Non funziona così. Cosa ci penseremo?
0: Intanto facciamo quel conto contestato. Poi ci penseremo.
1: Mando con 100 euro. Mando con 100 euro, dobbiamo mettere. Tra un po' viene il muto. Ma che dici?
0: Poi ci penseremo. Intanto fammelo togliere questo tizio, scusami.
1: Non è una cosa pagata a rate, è una cosa presa e messa subito lì. Puoi pagare a rate, da me non mi frega niente, cioè il discorso cambia.
0: No, non la posso pagare a rate, perché
1: ho
0: sto
1: capito.
0: Facendo di sì, non fatta a cambio, di sì e poi vediamo.
2: Dai. Eccoci signora Marica, ha parlato col signor Nicola?
4: Sì.
2: Tutto a posto allora, procediamo con la spedizione?
0: Sì, procediamo.
2: Dai, perfetto. Senta, i soldi dell'abbonamento solitamente noi prendiamo i primi 3 mesi. Così sono anticipati come caparra. Quindi saranno i 99 euro per i primi 3 mesi e poi diventa 99 euro al mese per i prossimi 45 mesi. Sì. Va bene?
1: Che cos'è poi 50 mesi? Cos'è poi 50 mesi?
0: È l'abbonamento per anni per usufruire di questi sconti. Se non fai l'abbonamento non puoi avere questi sconti e quindi non puoi prendere le cose di matta griffate. Se la vai a prendere in un negozio costa molto di più, invece
1: di fiducia questo negozio, ma io non capisco, io non me la sento la verità.
2: Mamma mia, che braccino corto questo signore.
0: La differenza delle cose.
2: C'ha veramente un braccino corto questo taccagno.
1: Proprio
2: taccagno questo signore.
1: Ma non sono taccagno, chi è questo animale qua? Allora adesso è noi sicuro.
2: No, taccagno nel senso che insomma che si è attaccato.
1: Sì, adesso è noi sicuro, quindi non esiste da parte mia.
2: E invece sì, perché sei in diretta a tutti i pazzi per RDS.
4: Buongiorno.
2: Era uno scherzo, Nicola.
4: Ciao. Buongiorno.
2: Braccino corto.
1: Stavo già pensando di andare davanti alla chiesa per recuperare.
2: Senti Nicola, vuol dire qualcosa a Marica?
1: Sì, ma vaffa.
2: Ecco.
5: Anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Summer Funk. Francesco Gabani è l'ultimo disco di questa prima parte del lunedì 3 agosto su RDS. Siamo arrivati al momento di saluti, ringraziamenti a Marco Bellavia, ma devo salutare, è obbligo, Mauro Casciari e Paolo Piva insieme. Che coppia st'estate. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno, buon agosto, buon estate. Salve, saluti cari. Che freschezza.
0: Saluti cari, saluti cari.
2: Guarda che mi aspetta una rima anche col mio nome, tra l'altro, Mauro.
1: Sì, ci sei, arriva, c'è Paolo Piva. Guarda, ecco, già vedi, tu, io non ho pensato niente per tutta la settimana.
2: O anche viva.
1: Anche viva, si sa un po' di festa di paese che arriva la Madonna. Comunque,
0: vero,
1: ci sta.
0: Va bene.
1: Senti,
0: ragazzi,
1: io sono scioccato perché quest'ora per me è abbastanza nuova, ma soprattutto perché davanti a me ho i due registi della mattina, cioè, capito? Cioè,
0: Marco Bellavia e
1: Andrea Severini, che sono quelli benedetti da, per dirti, da Anna Pettinelli, da tutti i pazzi,
0: sì, certo,
1: che si abbassano a Mauro Casciari. Poi Paolo Piva è sempre a top. Però sono molto emozionato anche di questo.
0: Ma dai, non traspare nulla,
1: insisto,
0: Mauro, stai tranquillo.
1: Guarda come tremo, guarda.
2: Questa settimana sarà così, per tutta la settimana sarà così, dalle 9:13 siamo noi.
0: Bene. Ciao ragazzi.
3: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Roberta Lupi, buongiorno.
6: Buongiorno.
5: E con te che scopriamo quindi che cosa succede. Iniziamo come sempre con l'attualità, le ultimissime notizie. Sentiamo.
6: Stati Uniti e Iran, eravamo pronti ad un attacco massiccio, ma gli alleati mi hanno chiesto di annullarlo. Sul tavolo un accordo su Hormuz e sul nucleare, ha detto il capo della Casa Bianca ai cronisti a bordo dell'Air Force One. I colloqui tra Washington e Teheran riprenderanno oggi. Cala il prezzo del petrolio. La Russia colpisce 4 navi che trasportavano merci per l'esercito ucraino nel Mar Nero e intercetta 131 droni ucraini, 163 quelli russi bloccati dalle forze armate di Kiev, che invece colpiscono i magazzini di Wildberries nella regione di Vladimir a nord-est di Mosca. 6 vittime nell'incidente lungo la superstrada Terni-Rieti al confine tra Lazio e Umbria, 34 i feriti, 6 in codice rosso, 2 le criticità. Lo scontro ha coinvolto un autobus, 3 vetture e un camper. Il crollo della palazzina a Messina, proseguono senza sosta le ricerche dei 3 dispersi, 3 le vittime accertate, 3 gli indagati, oggi gli interrogatori. Campagna della Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali domestici, soprattutto in estate. Il vicequestore aggiunto Rosaria Schiavo sottolinea.
7: L'abbandono è un reato ed è un vero e proprio tradimento per gli amici animali. Inoltre, l'abbandono può mettere in serio pericolo sia l'animale sia coloro che si mettono alla guida. Se trovi un animale abbandonato e può esserci pericolo anche per la circolazione stradale, chiama il numero di emergenza 112. Ricorda sempre, l'amicizia è una cosa seria, non abbandonare gli animali.
6: Siamo allo sport, gli europei di nuoto artistico di Parigi, Tuffi, Chiara Pellecani e Matteo Santoro, già campioni del mondo un anno fa, si confermano al vertice anche nella rassegna continentale. Oro nel sincromisto dai 3 metri, l'azzurra trionfa anche nel trampolino da 1 metro, argento nel duo misto tecnico per Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero. Oggi ancora in acqua, si parte tra poco col nuoto artistico finale del solo libero femminile. Il calcio nelle amichevoli precampionato, l'Atalanta battuta 2-1 dal Feyenoord, la Lazio si impone 2-1 ad Ascoli, l'Udinese perde 1-0 contro i turchi del Trabzonspor, 2-2 tra Cagliari ed Union Berlino, il Torino supera 1-0 gli inglesi del Burnley, 1-1 tra il Parma e i greci dell'Iraklis. Chiudiamo col tennis Open in Canada, Toronto, Lucrezia Stefanini eliminata all'esordio, la pioggia invece rimanda il debutto di Elisabetta Cocciaretto, l'azzurra affronterà nel pomeriggio di oggi l'australiana Gibson. A Montreal in campo anche Berrettini, Bellucci e Sonego. Questa è RDS.
8: E buongiorno Italia, saluti cari da Mauro Casciari e evviva c'è Paolo Piva.
5: Ave, guarda, io da un sacco di tempo che aspettavo di sentire la mia rima, quella dedicata a me. Buongiorno, inizia la settimana, prima settimana di agosto, che ci auguriamo sia una settimana di vacanza per molti, no?
8: Insomma, se vacanza non è, l'importante è che ci sia RDS anche sul canale 265 della TV, e non dico altro, scaricate, se già non ce l'avete, la nostra app, lo sai, no?
5: Perché, guardate che l'app vi hai fatto bene a ricordarlo, perché l'app vi servirà tra poco, perché c'è il nuovo gioco dell'estate e dovrete giocare proprio tramite la nostra app.
0: All'inizio di ogni ora
9: i tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
9: della tua estate.

0: Molto brava Jenny, molto bravo Tame Impala, praticamente con Dracula. Lui si chiama Impala perché fa Dracula. Se cantasse Nerone sarebbe Tame Brucia, perché è così, impera. Comunque RDS
1: potrebbe avere un riferimento anche all'aglio, visto il titolo.
0: Giusto, giusto,
1: canzone.
0: Tame Aglio, giusto. Comunque RDS 100% grandi successi. Vi faccio notare che io sono Mauro Casciari, lui è Paolo Piva. State calmi, la Pettinelli tornerà, tutti pazzi tornerà, insomma, ecco, ad agosto ci siamo noi a rallegrare, raffrescare questa mattina, ovunque voi siate.
1: Perché, ovunque voi siate, che siete in vacanza o lavoro, questo non è problema. Ma se siete in vacanza e non avete scelto la località che sto per raccontarvi, probabilmente state spendendo di più, perché è uscita una sorta di consiglio. Cioè, poi, ma si può far uscire non tanto una classifica, ma quasi una classifica dei posti in Europa più convenienti per andare in vacanza il 2 di agosto, cioè ieri. Ma come fai a farla uscire ieri? La gente le vacanze le ha già organizzate
0: in
1: ormai.
0: In effetti, sono le statistiche comunque, a cavolo, così.
1: È una ricerca fatta che ha decretato quello che è il posto dove si spende meno in Europa per fare appunto una vacanza. Stavo guardando i prezzi, secondo te quale potrebbe essere?
0: Allora, non la Transilvania di Dracula, che è spettacolare, e non costa tantissimo, però ti devi spostare qua. Secondo me, guarda,
1: sei stato al castello tu di Dracula?
0: No, purtroppo costa veramente, cavoli, costa troppo, ma vi dissanguate, e in effetti ci stava. No, io sono stato secondo me il posto in Polonia costa molto poco adesso.
1: La Polonia può essere, ma non è citata. Ti dico che al secondo posto però c'è la Bulgaria. Okay. Sunny Beach, nello specifico della Bulgaria, è un posto dove,
0: certo,
1: dicono
0: ci sta
1: molto
0: stato
1: bene.
0: Ci sono si spende stato poco. Sì, sul Mar Nero. Sì.
1: Allora, vuoi sapere qual è la zona di Europa, la regione o la nazione d'Europa dove si spende meno e la zona precisa?
0: Spero di esserci stato. Dai.
1: È il Portogallo.
0: No!
1: L'Algarve nello specifico è la regione meridionale del Portogallo dove si spende meno. Pare addirittura che ci sia stato un ritorno indietro, cioè il costo a famiglia è di meno 2,7% rispetto all'anno scorso.
0: Pazzesco, tra l'altro c'è l'euro, quindi in teoria uno si aspetta che nei paesi euro ci sia una certa parità tra un paese e l'altro, appunto, cioè dove ci sono i zloty, dove ci sono tutte queste monete strane. Invece dove c'è l'euro? Portogallo?
1: Lì è il posto dove si spende meno. Io stavo dando un'occhiata, tra l'altro, quanto adesso facciamo Roma, quanto costa un caffè?
0: €1,80 meno?
1: No, allora ci sta, è perché giusto. Qui costa €1,49.
0: No, forse costa meno, scusate, io lo prendo a casa al caffè, non offendetevi, prendo il cappuccino al bar. Adesso
1: il cappuccino si costa di più, chiaro.
0: Fermo, adesso tutti i baristi del mondo in Italia stanno scrivendo che cosa dici Casciari, cane. Allora costa €1 un caffè? Ok, a Roma costa €1.
1: E allora in Portogallo costa un po' di più, perché €1,49, devo dirti. A Milano €1 credo non lo trovi quasi da nessuna parte, il caffè. Però comunque sì, pare che da quelle parti si spenda meno, quindi se avete ancora a prenotare, organizzatevi da quelle parti. Se invece l'avete fatto, ragazzi, di voi che siete in vacanza.
0: Mi piace molto questa cosa del Portogallo, perché comunque sa quasi di molto lontano, capito? C'è l'Atlantico, cioè a me
1: piace
0: dispiace
1: molto il fatto che da un anno all'altro scendano i prezzi invece di salire. Guarda, questa è una goduria.
0: Tutto il circolo.

0: Ma quanto siete belli voi due, Mauro e Paolo.
1: Vabbè, perché si vede anche tutto sul 265 della TV, amici, vero, di RDS, vero, io lo vero. Dico, o se siete in spiaggia portatevi per esempio un LED wall, un televisore grande da mettere sotto l'ombrellone.
2: E del resto chi è che non ha un LED wall a casa, sì, gigante, sì, da portare, sì, in spiaggia?
1: Giusto, giusto, giusto, giusto. Sì, tra l'altro, vabbè, adesso lo diciamo, con la nostra app siamo ovunque ed è importante scaricare la nostra app.
3: Qui zappando.

0: per questo l'hai detto, ma sei un mago del gancio, perché ovviamente giochiamo con la nostra app. Beh, per il gioco dell'estate, qui zappando, è necessario, è molto importante avere la nostra app, l'app di RDS. La stai scaricando adesso o ce l'hai già?
1: Beh, no, figurati se ce l'ho, io ho l'ingresso prioritario, tra l'altro, entro prima di tutti. Sì, certo, eccola qua.
0: Hai la fila di quelli che prendono il tavolo.
1: Sì. Allora, come funziona questo gioco? Innanzitutto si vince la nuova RDS Bag. Dentro ci sono dei gadgets nuovi.
0: Quindi
1: anche se l'avete vinta negli ultimi, l'anno scorso, quest'anno, sono cambiati, sono estivi, sono invernali, sono bellissimi, ma non possiamo dirvi di più, perché la sorpresa, come quando aprivi le buste sorpresa in edicola, guarda che c'è dentro!
0: Certo, quando vi arrivano sorriderete perché vi piaceranno. Per vincere però questa RDS Bag nuova dovete rispondere ad una domanda che noi adesso vi faremo. La cosa importante è che sarà molto difficile rispondere a questa domanda se non avete l'app, perché all'interno dell'app, appena noi lanceremo la domanda, apparirà un consiglio, un aiuto che vi permetterà di rispondere con più facilità.
1: La domanda di oggi è: andiamo a prendere il mio gelato preferito, gusto? Puntini.
0: Cioè uno dice: come fai a saperlo? Aprite l'app di RDS adesso, c'è un banner che vi dà il consiglio per aiutarvi appunto nel rispondere, poi potete rispondere direttamente lì dall'app. Tastino. Oppure scrivendo la risposta al 38822.
1: Ripeto la domanda: andiamo a prendere il mio gelato preferito, gusto? E vai, a voi!
2: Il tuo relax estivo siamo noi.
3: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Ciao. Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
9: Il diavolo veste Prada 2. È disponibile ora su Disney Plus.
8: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
9: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
10: Riconfondi, noi dobbiamo lavorare.
9: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
10: È tutto.
9: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: Sì, bella vivere il mio tempo di Elite FIBA. Purtroppo, caro Paolo, amici di RDS, io qualche mese fa ho fatto il provino per il programma di Rai Uno Tale Quale Show. Ho detto: Mauro, potresti farci vivere il mio tempo di Elite FIBA? Non sono riuscito a fare la voce di... Mi veniva Enrico Ruggeri, non mi veniva Piero Pelù.
1: Scusa,
0: sì, vabbè,
1: però...
0: bravino. Infatti hanno preso la Pettinelli.
1: Però tu adesso l'hai detto, e cosa fai? Non ci fai sentire come l'hai fatta?
0: Allora, vivere il mio tempo. Però mi veniva veramente... Dicevo, no, aspetta, aspetta, questo,
1: sì,
0: questo
1: in effetti è un po' più Ruggeri.
0: Non mi veniva, non mi veniva Pelù. No, tuttora non mi viene, quindi scartato, scartato.
1: Vabbè, però la prossima volta ti chiedono di fare Ruggeri, vinci.
0: Sì, però purtroppo non è successo, insomma, vabbè. Comunque, amici di RDS, viva la radio, viva RDS, 100% grandi successi. Paolo Piva, ti vedo particolarmente fresco.
1: Sì, sì, soprattutto perché ho scoperto dove posso acquistare il mio viaggio, last minute, a un prezzaccio. E poi ho scoperto un'altra app per guadagnare in realtà anche dei soldi, cioè degli sconti, ma con un metodo veramente originale, che vi raccontiamo tra poco.
0: Io rimango su RDS, allora.
1: Io direi di sì.
0: Non cambio.
2: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
3: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
4: Sfaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
5: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al

0: tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Ve lo dico già, io non so se ci sarò poi tutta l'estate, effettivamente tutto agosto, questo RDS, perché ho appena scoperto come andare in vacanza con 20 euro in un posto bellissimo che tra poco vi raccontiamo.

0: energia su RDS. In questa mattina cerchiamo di abbassare intorno a voi le temperature col potere della radio. La forza sia con noi. Paolo Pive e Mauro Casciari diretti da un Andrea Severini in grande spolvere estivo, con le ciabattine, con il cappellino di paglia.
1: Abbronzato, tra l'altro.
0: Sì, abbronzato e devo dire assolutamente estivo, cioè proprio perfetto per RDS.
1: Sì, è così. A differenza tua, tra l'altro, se avete visto la televisione, che hai le maniche lunghe oggi.
0: Sai,
1: non si capisce perché?
0: Sai perché? Perché io ho uno stilista che si chiama Edward da Miami, che ogni giorno mi fa un outfit diverso. Oggi ha deciso che dovevo essere così, con questo colore. Tu pensi che io sul 265 della TV arrivo vestito come capita? No, c'è uno studio preciso. Guardate che spettacolo.
1: Certo, giusto perché tu sia sempre perfetto. Questo è il concetto. Senti un po', invece, ti dicevo che prima, tra l'altro, abbiamo giocato con la nostra app, abbiamo giocato col gioco dell'estate qui zappando. Attenzione, perché stiamo controllando le vostre risposte e tra un po' vedremo appunto se ci sarà il vincitore, che ci sarà poi sicuramente. Io invece mi sento un po' vincitore per aver scoperto questa mattina che forse non sarò in onda tutto agosto, lo dico poi, se non mi sentite in onda lo dico soprattutto per Anna Pettinelli e tutti quelli che poi ci hanno fatto i bei sensi quest'estate, però ho scoperto come andare in vacanza con 20 euro, se ne parlava ieri. C'è un'app, tra le tante insomma che offrono viaggi last minute, che offre ad esempio una vacanza a Malta per 20 euro.
0: Poi torni oppure vivi lì e rimani lì?
1: Pare che ti facciano tornare. Okay. Ma guarda che altre offerte sono ad esempio 5 notti in Grecia per 2 a 280 euro a persona.
0: 5 notti in Grecia per 2.
1: Cioè col viaggio 280 euro a persona.
0: Sì, è vero che la Grecia costa un po' meno dell'Italia. Malta invece no, è abbastanza cara.
1: Adesso non dico il nome dell'app per non fare pubblicità specifica. Quando ci sono app di questo tipo, uno dice: vabbè, sai che c'è, io ci provo e ci vado. E ho scoperto nel frattempo anche un'altra app molto interessante, sempre per quanto riguarda quelle cose che si possono fare e se si può guadagnare dei soldi o risparmiare dei soldi online. Cioè, tu hai pensato, cioè, hai mai pensato che ci può essere un'app che ti permette di guadagnare se cammini?
0: Allora, io in effetti faccio jogging, corsetta. Adesso a luglio non ce l'ho fatta, ragazzi, è troppo caldo. Però sì, lo faccio, c'è una gara il 19 di settembre, devo ricominciare a correre.
1: Una gara di camminata?
0: No, non è una gara di corsa. Tu sei proprio cattivo, Paolo Piva, però. Dicendo forse che sono fuori forma, Paolo!
1: No, anzi, sei in formissima, assolutamente. C'è un'app comunque che si chiama WeWord, dove tu registri i tuoi movimenti, quindi.

0: i passi, e se tu cammini di più sulla base dei passi che fai, di quanto ti muovi, ti permette di ottenere dei punti che, con i quali puoi avere degli sconti online.
1: Ti giuro, ne parlavano l'altro sabato mattina in palestra.
0: Vedi?
1: Perché sentivo, sì, vabbè, adesso pagare per camminare, e quindi me lo confermi pure tu.
0: Te lo confermo, c'è, e quindi tu pensa che se inizi con tutto quello che cammini tu,
1: sì,
0: potresti con l'app per camminare avere gli sconti e acquistare il biglietto last minute sull'app che fa gli sconti per i viaggi, quindi non paghi niente proprio, gratis la vacanza.
1: Ma ascolta, secondo te riesco a avere uno zaffiro, o zaffiro, come si dice, un sapphire?
0: Quello forse devi camminare parecchio.
1: Chiedo a Ed Sheeran allora.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Olivia Dean, Baby Steps. Sai, parlare d'amore.
2: Perché non mi voleva parlare d'amore? Parlare
0: d'amore. Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o no.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
4: RDS 100%.

0: Gigù, Aira Star. Oh, mai nessuno che si chiami Mario Rossi, John Smith, tutti sti nomi strani che a noi della radio ci fanno incastrare il cervello. Comunque era U, virgola, man.
1: Beh, ad esempio, lei però sta adesso pare, dicono che stia con Berrettini. Berrettini è un nome normale perché è italiano. Lei non mi ricordo di dove è, lei origini orientali.
0: Non so, pensa che un mio amico Leonardo, che saluto, mi ha mandato una foto da Quebec in Canada l'altro ieri. C'era Berrettini seduto a un ristorante. Adesso mi chiedo se quella di fianco fosse per Gigù. Non lo so, devo controllare la foto.
1: Attenzione che c'è lo scoop qua. Però,
0: sì, era nel Quebec, a Montreal, ve lo dico. No, perché
1: guardare che facciamo lo scoop questa mattina, picco di ascolti.
0: Ce l'ho qua. 3 euro se la vuoi, però. Io devo arrotondare.
1: Sì, 3 euro a testa per gli ascoltatori, guarda che va bene.
2: Sono 7 milioni di
1: esatto.
2: Yeah, siamo ricchi.
3: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
9: La Piadineria, la più buona perché è mia.
8: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
1: Bentornata Roberta Lupi.
10: Bentrovati.
1: Questo è l'appuntamento con l'attualità, quindi grazie a te scopriamo che cosa succede.
10: Iran, Stati Uniti, Teheran, progressi nei colloqui con l'Oman, ma lo stretto di Hormuz resta chiuso. Trump sospende gli attacchi e lascia spazio alla diplomazia. I negoziati con la Repubblica Islamica riprenderanno oggi. Scende il prezzo del petrolio. In Perù sospese le operazioni della compagnia aerodiana dopo l'incidente aereo che ha provocato la morte di 13 persone, tra loro 7 italiani. Il provvedimento rimarrà in vigore fino alla conclusione delle indagini. Roma, Montelibretti, ancora sospesa la circolazione dei treni sulla Orte Roma dopo l'investimento di due mucche sui binari e il deragliamento di un convoglio con a bordo 450 passeggeri, tutti illesi. Possibili ritardi, cancellazioni e limitazioni per regionali ed intercity, attivi autobus sostitutivi. Quarta ondata di calore per tutta la settimana, oggi bollino rosso in 25 città, allerta gialla per rischio temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Allarme siccità a rischio l'agroalimentare italiano. A RDS Cristina Brizzolari, presidente Piemonte Coldiretti.
11: L'emergenza più delicata riguarda il bacino del Po. In particolare è allarme per il riso con il Piemonte, prima regione risicola d'Europa, che sta facendo i conti con una grave carenza di acqua. Le risaie hanno bisogno di irrigazione continua e senza precipitazioni adeguate il rischio è quello di raccolti ridotti. Sono in sofferenza anche mais, pomodoro da industria, ortofrutta, prati e pascoli.
10: E siamo alle borse, mercati europei in rialzo, in avvio a Milano FTSE MIB più 0,55%. Tutti gli approfondimenti su agi.it. E siamo ai primi 100 secondi con Enrico Mentana. Buongiorno direttore.
12: Buongiorno Roberta e buongiorno agli ascoltatori. Dice Donald Trump: sono in questo momento in corso negoziati con l'Iran, soprattutto per quanto riguarda Hormuz, la libera circolazione e la rinuncia al nucleare da parte di Teheran. Risponde a stretto giro di ore l'Iran: al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Siamo alle solite, ma intanto il mondo questa volta ci crede alla svolta moderata. Tanto perché c'è la carota da parte di Trump, ma non più il bastone. Non c'è la frase susseguente: se invece il negoziato andrà male, se Teheran non accetterà, li distruggeremo, eccetera. Quello che purtroppo abbiamo già letto molte volte. E perché il mondo si fida e non c'è più questo? Per uno stesso motivo che si lega a un nome, Mohammed bin Salman, il capo dell'Arabia Saudita. che è colui che ha indotto l'Arabia Saudita, non è certo uno staterello e non conta poco da nessun punto di vista sulla scena medio orientale e mondiale, e soprattutto leggi alle voci militare e energia. Il capo dell'Arabia Saudita ha detto a Trump: ora basta, non possiamo più minacciare l'Iran perché questo porterebbe a una guerra devastante regionale e mondiale. Non l'ha detto proprio così, ma ci intendiamo. Mohammed bin Salman ha detto sostanzialmente a Trump che ci sono le condizioni per trattare con l'Iran, al di là dei toni gridati, al di là delle minacce e delle bombe reciproche. Ed è molto più pericoloso percorrere l'alternativa a questa, perché non c'è nessuna possibilità di vincere sul lungo tempo una guerra contro Teheran. Questo ha portato Trump a parole più distensive e, come dire, comprensibili, tant'è che i mercati le hanno subito comprese e il petrolio è crollato nel prezzo internazionale. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
1: Sono le 10 e un minuto, buongiorno a tutti. Grazie anche a Enrico Mentana, al direttore Enrico Mentana, per questo approfondimento. Ci siamo noi questa mattina per tutta la settimana. Per noi intendo io, Paolo Piva e Mauro Casciari.
13: Ma quanto siete belli voi due, Mauro e Paolo.
0: Siamo fantastici, saluti cari, benvenuti sulla radio 100% grandi successi. D'estate prendiamo sempre nuovi ascoltatori, anche turisti stranieri. You are welcome, this is RVS. Ti piace?
1: Sì, ok.
0: Mi sentivo molto.
1: Adesso devi fare tutto in inglese.
0: Sì, vabbè, bonjour e la radio santo per grand success, exitos, ho finito tutto.
1: Già qualcosa. Salve.
14: All'inizio di ogni ora
15: i tuoi ricordi e le tue emozioni
14: con un successo senza tempo
15: della tua estate.

0: con RDS 100% grandi successi.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Beh, basta poco per vincere un RDS Bag, amici, perché questo è il momento di premiare chi ha vinto qui zappando. È andato sulla nostra app, l'ha scaricata, è entrato, ha visto l'indizio e... Pronto?
1: Pronto!
0: Fina!
2: Pronto!
1: Ciao,
2: ciao
1: Pina!
2: Mauro.
1: Buongiorno!
2: Ciao Paolo. Buongiorno!
1: Buongiorno! Buongiorno. Allora, Pina.
2: Sei contenta?
1: Sei contenta, no? Sì, Pina sta giocando con noi, qui zappando. Abbiamo fatto una domanda in onda, vi abbiamo detto scaricate l'app perché all'interno troverete un consiglio per riuscire a dare la risposta corretta.
0: La domanda era: andiamo a prendere il mio gelato preferito, gusto. Abbiamo aperto l'app, Pina l'ha fatto. Di dove sei, Pina?
2: Io sono di Brescia.
0: Ok, cosa hai visto poi nell'app? Che c'era? Come indizio c'era lo scoiattolo.
2: Esatto, sì.
1: Esatto. E la risposta, lo scoiattolo, esatto. Ti ha fatto pensare che il gusto di gelato
2: alla nozzola. Il mio gusto preferito.
1: Bravissima, bravissima.
0: Hai vinto la nuova RDS Bag. Brava Pina.
2: Grazie, sono super contenta.
0: Dalla voce sei molto pacata, però la contentezza e la gioia ce l'hai dentro il cuore, ok?
2: Molto, molto. Grazie mille, vi ringrazio tantissimo, Mauro e Paolo.
0: Grazie.
2: Grazie.
1: Ciao Pina, buona giornata.
2: Ciao,
1: buone vacanze, se sei in vacanza.
2: Grazie anche a voi.
0: Si gioca, ciao, di nuovo dopo le 13.

0: Bellone.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre

0: Sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: Piacciono molti duetti a Madonna in questo periodo. Ha portato Kylie Minogue sul palco con lei ad Amsterdam per il World Pride proprio in questi giorni.
4: RDS 100% grandi successi.

0: grande Cesare Cremonini come sempre. Buon viaggio su RDS, buon viaggio a voi se siete in macchina, se siete in viaggio in questo momento per raggiungere le vostre vacanze, per raggiungere un posto che può essere anche un posto magari che avete scelto questa sera perché c'è un bellissimo evento tra l'altro.
1: Sì amici, ascoltate bene perché adesso RDS ti porta in giro con eventi improbabili in posti reali, grandi eventi della settimana. RDS ha anche voglia di grandi eventi.
0: Sì.
1: Gli appuntamenti di oggi, sei pronto Paolo?
0: Ma io sono prontissimo, sentite con attenzione, occhio.
1: Inizio io.
0: Vai.
1: Amici, questa sera si tiene in Lombardia il raduno nazionale degli uomini traditi che si incontrano a Cornate d'Adda.
0: Che faranno anche a Cornate.
1: Eh sì. Sì, sì.
0: Attenzione perché invece ci spostiamo in Liguria perché il mondo della scuola in questi giorni è in vacanza e lo sappiamo, ma oggi c'è la conferenza nazionale della didattica. A Lavagna, in provincia di Genova.
1: Beh, magnifico, salutiamo tutti i professori e anche gli alunni, credo che vanno lì, sì, insomma. Certo, certo. Rimaniamo in ambito istruzione, ma universitaria, vi segnaliamo l'incontro annuale, proprio oggi, pensate, tra i migliori neolaureati, vedi, non lo sono, delle università italiane che hanno conseguito la votazione di 110 e oltre, i geni del nostro bel paese si riuniscono in queste ore proprio a Lodi.
0: Bravi tutti, quale posto migliore. E poi una cosa che riguarda un po' tutti noi, no?
1: Sì.
0: Quindi può essere interessante per tutti. Molti italiani ricorrono a finanziamenti, mutui,
1: certo,
0: alla dilazione di pagamento, chi di noi non ha delle rate appunto da sostenere ogni mese. Pensate quanto è importante il convegno quindi delle finanziarie in corso oggi nelle Marche a Macerata.
1: Beh! Complimenti, bella iniziativa.
0: Macerata.
1: Scendiamo in Campania dove domani i tappezzieri specializzati nei rivestimenti interni per le autovetture si ritrovano in questo piccolo paese in provincia di Salerno mettendo in mostra i loro allestimenti delle automobili. Succede a Buon Abitacolo, giustamente comodo da raggiungere da tutta Italia uscendo dall'autostrada. Bravi tutti.
0: Chiaro, molto semplice. Molto semplice. Io invece vi porterei all'estero perché da un po' di anni vanno molto di moda le bibite energetiche, questo lo sappiamo, ma in Turchia ogni anno c'è la fiera mondiale delle bevande stimolanti che in un attimo ti fanno sentire un toro.
1: E dove?
0: Sai dove si svolge?
1: No.
0: A Istanbul.
1: Geniali. Chiudiamo con la Serbia, stasera c'è la grande festa annuale per la promozione dei migliori militari di tutta Europa. Salgono di rango molti ufficiali dell'esercito a Belgrado e ci saranno molte sorprese in serbo per loro.
0: Chiaro.
1: Bene, amici, domani tornano i grandi eventi di RDS, diamo degli spunti proprio.
0: Sì, se volete godervi qualche cosa sapete dove andare, quindi nel frattempo su RDS, guarda, arrivano anche una bella novità.
1: Lo
0: questa
1: spunto.
0: È la nuova di Livedin.

0: Selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music.
0: Novità.
2: New Music.
1: Novità RDS.
3: Olivia Dean, Baby Steps.

0: Nessun rimpianto, gli 883, dedicata da Andrea Severini a Danna Pettinelli e Sergio Friscia. Ricordiamo, lui è regista da 60 anni e però adesso non prova nessun rimpianto perché ha trovato il nuovo Sergio Friscia, che sei tu, Paolo Piva.
1: Ah, ok.
0: E io sono la nuova Anna Pettinelli.
1: Ah,
0: ok. Scusa, sta venendo giù il soffitto, si sta abbassando il soffitto. Proprio, no, tipo...
1: E si stanno stringendo le pareti.
0: Sì, cioè, l'Anna, anche quando non c'è, comunque ha un tasto per eliminare eventuale concorrenza.
1: L'autodistruzione dello studio.
0: Dello studio della diretta. Amici, la salutiamo. Ho visto nelle sue stories che sta per salire su una nave da crociera.
1: Che meraviglia. La nave da crociera è enorme, tra l'altro, bellissima. Sì. Buone vacanze anche a Anna Pettinelli.
0: Sì, la nave si chiama proprio la nave Pettinelli, perché mica si scherza. Insomma, lei è la regina. Anche
1: lei nella sua
0: radio.
1: Via c'è il nome. La sua via si chiama Via Pettinelli.
0: Certo. Sarebbe solo per le persone che non ci sono più, ma hanno fatto un'eccezione per lei. Insomma, ecco. Scusa. Senti, vabbè, l'abbiamo evocata come la regina, appunto, che è. E tornerà a settembre, ragazzi. State calmi.
1: Assolutamente.
0: Nessun rimpianto. Noi torniamo invece anche domani, insomma, fino alle 13, e anche oggi, naturalmente.
1: E anche oggi, tra poco, intanto, tra un attimo, anche Samurai J.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it. Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Del 10.39 di questo lunedì 3 agosto, saluti cari da Mauro Casciari, dal conduttore che evviva evviva è Paolo Piva, c'è Andrea Severini che ci valorizza fino a luna.
7: RDS.
8: Che non importa se
7: RDS 100% grandi successi.

0: 50s, Shawn Mendes su RDS. La mattinata qui per tutta la settimana sarà così composta, cioè io, Paolo Piva, Mauro Casciari che saluta da Roma e sì, per tutta la settimana sarà così, insomma,
1: sì.
0: Noi ci divertiamo, siamo contenti. Cosa succede?
1: Succede che oltre a salutare gli amici che ci guardano sul 265 della TV, perché siamo anche in TV,
0: un certo languorino.
2: Ma quanto siete belli voi due, grazie, Mauro, grazie. E Paolo.
1: Guarda, sono tutto rifatto, io devo dire la verità, l'autotrapianto dei capelli, insomma, sono tutto rifatto, diciamo, sono, però comunque è sempre splendido. Qual è il segreto del mio
0: fisico?
1: Sai che
0: mi sto contenendo, vero?
1: Certo, certo. Qual è il segreto del mio fisico? Mangiare tanto burro? No. Però io sono stato, Paolo, a Parigi, vicino alla Tour Eiffel. Dico, è una gelateria? Scusi, ma no, no, guardi, abbiamo appena. Nous avons ouvert le butter shop. È un negozio che sembra una gelateria, ma non ci sono i gusti del gelato, ci sono i gusti del burro.
0: Ah, fantastico! Perché poi è vero, in Francia c'è la tradizione del burro.
1: Sì.
0: Loro utilizzano pochissimo l'olio, utilizzano molto il burro. E devo dirti, io ho vissuto in Francia, la fortuna di vivere in Francia 6 anni. E ricordo.
1: Vuoi dire dove? Di Principato di Monaco, non dire.
0: Sì, nel Principato di Monaco.
1: Così non dici Monte Carlo, evitiamo la pubblicità.
0: E ho vissuto un po' la parte della Francia, ma anche Parigi, tutte quelle zone lì. Devo dirti che ricordo ancora oggi con grande piacere le baguette di un metro e qualcosa con spalmate di burro e con dentro il salame, ragazzi, delle robe
1: e pazze. Portate sotto braccio naturalmente per quel tocco di freschezza tipica.
0: Ma io non ci arrivavano sotto braccio, le finivo prima, quindi.
1: Allora, in questo negozio a prezzi insomma abbastanza pesanti, ma d'altronde che il gelato all'estero costa molto, come il gelato multigusto ci sono i burro multigusto, ok? Ottenuto dalla zangolatura della panna di latte vaccino. Ti dico un po' di gusti del burro.
0: Sentiamo.
1: Tu arrivi lì, allora mi mette un po' di burro alle alghe, mi ci mette quello al cioccolato, quello al lampone e anche un po' di quello allo yuzu. Che cos'è? Non lo so.
0: Ma e c'è poi il gusto al lampone del burro?
1: Sì, sì, sì. E quello al pepe del Madagascar. Poi c'è l'aglio orsino, peperoncino di Espelette dei Paesi Baschi e anche il burro allo scalogno.
0: Questo è... che effettivamente quello alla frutta, ai frutti di bosco, per dire. Lì non serve che ci metti altro, ti fai il panino, hai già burro e frutti di bosco insieme.
1: Mamma mia, ragazzi, andateci
0: la mattina
1: piano
0: a colazione.
1: Andiamoci piano, perché il burro, ricordiamo, buono quanto te pare, ma c'è il mascarpone, è l'unico

0: bianco, diciamo che ha più calorie, 400 il burro, leggermente sotto, però insomma, però fortunati noi italiani che usiamo tanto
1: molto
0: olio,
1: grasso, molto grasso.
0: Noi siamo bravi. Tra l'altro ho parlato con Gaia, la cantante, ha detto no, io burro no. Io sai,
1: la cacciassa lei.
0: No, lei porto Genji, quindi niente, lei fado e basta.
1: Beh, fisicamente si vede, eh.

0: canzone di Charlie Puth si intitola Attention ed è del titolo giusto. Attenzione, attenzione, perché scatta la polemica sulla base di quello che ho detto poco fa della Francia. Ma io l'ho detto pochissimo. Però senti
1: un po', ma tu sei italiano o sei adottato? Perché non è possibile che un italiano possa dire che fortuna aver vissuto in Francia e che fortuna aver mangiato quelle schifezze che mangiano loro.
2: No!
0: Ma non è vero!
2: La baguette col burro, abbiamo parlato del negozio del burro nel Quincien arrondissement, nel quindicesimo diciamo quartiere di Parigi, sotto
0: distretto.
2: Invece dei gelati ci sono da scegliere 30 gusti di burro che ti spalmano sulla baguette.
0: Ma guardate che adesso, se noi paragoniamo la dieta nostra, o meglio la nostra cucina, la nostra la dieta mediterranea, ecco, alla quella francese, sono leggermente diverse. Io ricordo una volta di aver ordinato una pasta e poi un entrecote, quindi una bistecca, mi hanno portato tutto nello stesso piatto, ecco.
2: Vabbè,
0: quindi quello sono d'accordo. Però ad esempio la carne la fanno benissimo, e
2: le baguette,
0: i formaggi sono buoni, cioè ci sono un sacco di altre cose buone. La fortuna di aver vissuto lì, anche per aver assaggiato e provato cose. Ovvio che io sono italiano, mi piace molto l'Italia e la cucina italiana,
2: certo, tutto bello, ma non hanno il bidet.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Stanno per arrivare le 11, è già arrivata Roberta Lupi.
5: Ancora buongiorno.
4: Con te le notizie dall'Italia e dal mondo, adesso qui su RDS.
5: Colloqui Stati Uniti-Iran. Teheran: non ospiteremo o invieremo delegazioni in questi giorni. Lo stretto di Hormuz resta chiuso. Trump sospende gli attacchi e lascia spazio alla diplomazia, e ai cronisti a bordo dell'Air Force One dichiara:
6: eravamo tutti pronti, sarebbe stato un attacco massiccio, ma gli alleati mi hanno chiesto di annullarlo, e il motivo per cui lo hanno chiesto è: penso che ci sia un accordo su Hormuz e un accordo sul nucleare.
5: Striscia di Gaza per Hamas: la deliberata escalation di Israele mira ad ostacolare gli accordi raggiunti coi mediatori. Sul piano, Tel Aviv esprime a Washington preoccupazione. Dal Libano la denuncia: lo Stato ebraico ha utilizzato proiettili al fosforo nel sud del paese. Migranti: dalle 14:30 la riunione preparatoria in vista del vertice dei ministri dell'Unione Europea, richiesto da 22 paesi, e la Commissione apre alla proposta italiana sui centri rimpatrio nei paesi terzi, lo afferma un portavoce di Bruxelles. Intanto sarebbero almeno 88 le vittime per l'afflusso in massa dal Marocco a Ceuta, città spagnola, in territorio nordafricano. Il Papa ha parlato di situazione allarmante dopo l'Angelus in piazza San Pietro. Ex Ilva: sospeso il presidio dei lavoratori all'esterno della fabbrica sulla Statale 7, occupata stamattina dopo l'assemblea indetta dai sindacati, convocati domani al Ministero. Prosegue invece lo sciopero fino alle 15 per il primo turno e poi per le intere 8 ore nel secondo e terzo turno di lavoro. Questa è RDS.
7: Le 11, mancano pochissimi secondi. Buona mattinata, buongiorno a tutti da parte nostra. Ci siamo noi, Paolo Piva e Mauro Casciari. Ossia, dillo tu, Mauro Casciari è... Scusate, saluti cari da Mauro Casciari.
8: Casciari è viva viva, c'è Paolo Piva!
4: Dobbiamo preparare una rima anche per Andrea Severini.
7: Vero.
4: Però c'è
7: difficile
4: tempo.
7: Però con Severini. Difficile.
4: Adesso ci pensiamo, siamo una squadra pazzesca, abbiamo degli autori che sono in fila di là. Mi fate una rima per Severini domani? E la peppa, ragazzi.
7: Ti ho detto che è difficile.
4: Sono quattro.
7: Guarda con cosa iniziamo quest'ora. Parlami d'amore, Negramaro.
9: No.
10: All'inizio di ogni ora
11: i tuoi ricordi e le tue emozioni
10: con un successo senza tempo
11: della tua estate.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead su RDS. Rodrigo è il suo cognome, amici. Ognuno di noi ha un cognome che spesso deriva da soprannomi di 300, 400 anni fa. E Paolo, tu hai nella testa un cognome che io non ho mai sentito.
1: Guarda, io ho nella testa un cognome che in effetti non conoscevo, ma che è un cognome in realtà molto importante. Noi, tra l'altro, prima abbiamo raccontato di quelli che sono gli eventi per la giornata di oggi. Eventi inesistenti, ovviamente, però ci abbiamo giocato e scherzato. Ma ieri c'è stato un evento che poteva far parte di questa lista.
0: Ma però è vero.
1: E invece in questo caso è assolutamente vero. Perché in un comune piccolissimo che si chiama Stoccareddo, sull'altopiano di Sette Comuni, credo sia vicino ad Asiago.
0: Che salutiamo. Sì, Veneto, sa esatto. Chi ti saluta, Stoccareddo.
1: Stoccareddo. C'è questo piccolo borgo isolato dove vive la famiglia Bau.
0: Come?
1: Cioè, la famiglia Bau, però attenzione, non sono papà, mamma, figli. La famiglia Bau sono 400 residenti.
0: No, vabbè.
1: Perché sono tutti imparentati tra loro, hanno una vita un po' isolata da molti anni. Ok? E in questo caso hanno fatto un raduno perché riunire tutte queste persone è utile per studiarle, perché hanno dei vantaggi dal punto di vista biologico che permettono a questa famiglia, a questo grosso gruppo di persone che hanno lo stesso cognome, di essere fortunate perché hanno una protezione naturale biologica, ad esempio da infarti, da ictus, da colesterolo alto. E questo è frutto di secoli di isolamento. Il loro patrimonio genetico è oggetto di studi proprio per questo motivo. Pensa che c'è addirittura una fondazione che li studia, li segue, sostenuta dalla Regione Veneto. Quindi è una cosa molto seria, molto importante.
0: Io sapevo, per esempio, che diciamo il rapporto matrimonio fra consanguini poteva avere dei problemi, perché diciamo io sapevo che la razza umana era fatta per mischiarsi, no? Più ti mischi e più si migliora. Tra l'altro, in Islanda c'è un'app, sono 400.000 in Islanda, per evitare appunto matrimoni inconsapevoli fra consanguini. Invece mi confermi che a Stoccareddo
1: pare che la famiglia Bau sono 400 loro,
0: posto quindi. Bellissimo, vedo le foto, ragazzi, lo sto a cercare, è proprio bello, in mezzo ai boschi, montagna, d'altro piano Asiago. Ho visto anche, mi è apparsa la locandina di questo raduno internazionale dei Bau, perché alcuni sono andati via negli anni e tornano, secondo me anche Pippo Bau
1: tornano al paese.
0: Scusatemi, lo salutiamo anche tutto Militello Valdini.
1: Sapevo che sarebbe arrivata prima o poi. No, stavo dicendo che però ieri c'è stato un problema con questo raduno.
0: Perché?
1: È perché si sono contaminati.
0: Oddio!
1: Da una vita che vivono.
0: Già
1: così,
0: isolati,
1: stanno
0: arrivano
1: bene.
0: Da fuori.
1: Non hanno ictus, infarti, protezione naturale biologica, mo sono contaminati, un casino.
0: Guarda, io leggo questo cartello. Sei membro della grande famiglia dei Bau, il tuo contributo è prezioso, vieni da noi il 2 agosto alle 9. E grandi eventi ci sono stati ieri. Adesso io devo subito cercare il resoconto di questa. Di questa giornata. Tra l'altro non erano quattro gatti, ma Bau Bau Bau, insomma, sono stati in tanti. Beh, Severini sempre pronto.
1: Pensa,
0: dire,
1: ecco, su quelle cose che ti perseguitano per una vita, no?
0: Ad esempio,
1: a me, Paolo Piva, l'olio d'oliva.
0: E certo, anche partita IVA.
1: Neonato,
0: IVA, sei human.

0: Saluti cari da Mauro Casciari e viva e viva, c'è Paolo Piva e...
1: ci beviamo un buon martini in attesa di Severini. E se vince Berrettini... facciamo festa con Severini.
2: Hai capito?
0: Cioè, super top, super top, amici di RDS.
2: Abbiamo trovato, adesso dobbiamo ricordarcene per domani mattina, lanciare anche
0: sì,
2: Severini.
0: Sì, ho segnato tutto, con le rime, sì.
2: Senti un po', visto che è agosto, e di solito lo facciamo solo ad agosto, vogliamo testare un po' come vanno le vacanze o come andranno le vacanze degli ascoltatori?
0: E come,
2: C'è il vacanzometro. Allora, il vacanzometro funziona così, è molto semplice, attenzione, vi basta prendere in mano il vostro smartphone.
0: Ce l'ho.
2: Comporre il 38822.
0: Ce l'ho in memoria, messaggi RDS.
2: Benissimo,
0: sì, ci sono.
2: Che è il numero per i messaggi di RDS e raccontarci in un audio WhatsApp brevemente perché la vostra vacanza è molto speciale. Se è quella di quest'anno, se la state vivendo, l'avete vissuta, insomma raccontateci cosa c'è, cosa avete fatto di originale, di speciale, di degno di nota, in modo che possa essere utile anche per gli altri ascoltatori, oppure se non l'avete fatta speciale quest'anno, dovete ancora farla, vanno bene anche le vacanze passate. L'importante è che siano originali e che ci sia qualcosa di degno di nota.
0: Sì, ci dovete intrippare, ci dovete stupire, ci dovete invogliare a fare la vostra vacanza perché è stata speciale. L'hai acceso sto vacanzometro?
2: Vacanzometro, poi misuriamo come vanno le vacanze.
0: Gira la manovella, gira.

0: Prince, David Guetta su RDS. Stiamo vivendo un po' le vacanze dei nostri ascoltatori, iniziate, non iniziate, passate, non c'è problema, ma il vacanzometro serve a questo, per misurare il livello di godimento delle vacanze di quest'anno, passate in ogni caso, e vi abbiamo chiesto: raccontateci perché le vostre vacanze di quest'anno sono speciali, quindi se avete fatto un viaggio pazzesco o è successo qualcosa di originale, no?
1: O sta per succedere, senti.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Sono Alessandra dalla provincia di Bergamo e le mie vacanze speciali devono ancora arrivare ad ottobre, dove farò una crociera sul Mediterraneo occidentale io e mio marito.
0: Wow.
2: Regalataci da nostro figlio per il nostro compleanno. Quest'anno sono 50 anni.
0: Cioè,
2: ciao ciao, buona
0: bello.
2: Giornata.
1: No, fammi capire, voi avete 50 anni? Se ho ben capito, quindi
0: 50 anni. Saranno 50 anni di loro o 50 anni di matrimonio? 50
1: ma mi sembra una voce talmente giovane. Se voi se avete 50 anni, un figlio che avrà, che ne so, massimo 30 anni, che è già in grado di regalare ai genitori una crociera per due.
0: Beh, ragazzi.
1: Avete tirato su un capitalista pazzesco. Cioè, ragazzi, io.
0: Per questa è una bella idea, questa è la vacanza, deve ancora, però devo dire che questa merita veramente. Infatti, ve l'abbiamo raccontato. Se le vostre vacanze sono originali in questo momento, cioè state facendo qualcosa di originale, degno di nota, molto bello. Bello, un viaggio pazzesco, raccontatecelo via audio WhatsApp 388 22 388 22, e così poi alla fine riusciamo a vedere l'asticella del vacanzometro se va verso l'alto oppure no.
1: Vai, alzatela, alzatela!
3: Per un'estate che non finisca mai.
4: Mai.
5: Mai.
4: Mai.
6: Scegli la nostra app.
3: Estate RDS.
6: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore. Via. Trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
11: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Can't
15: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Vacanzometro misura il godimento della vostra estate. Come vanno le vostre vacanze? Sono state originali? Se sono originali e degne di nota, raccontateci l'audio WhatsApp 38822 38822.
16: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
17: La tua musica è su RDS.
16: 100% grandi successi.

0: belle vocali Anastasia su RDS 100% grandi successi. Saluti cari da Mauro Casciari e viva viva c'è Paolo Piva. Paolo, il vacanzometro sta spaccando.
1: Guarda, il vacanzometro sai cos'è? Quando torni dalle vacanze, no? Se hai fatto una vacanza che ti è piaciuta, ti piace un sacco raccontarla e condividerla. Sì, o sì, se la stai vivendo in questo momento. Questo fanno i nostri ascoltatori. Se la vacanza è stata originale e degna di nota, tipo, senti.
2: Ciao, sono Diego da Colico. Noi partiremo in quattro giovedì dal lago di Como in bicicletta, tutti attrezzati per arrivare dopo tre giorni a Neuchâtel a un festival di bikepacking che si chiama Pedaleo, dove arriverà gente da tutta Europa. Ciao.
0: Ma veramente, da colico? A me prenderebbero le coliche, cioè io non ce la
1: solo
0: farei.
1: Solo per andare in bicicletta.
0: Guarda, due anni fa ho fatto il Danubio in bici, però facevamo crociera, scendevi, bici, 20-30 km, poi prendevi di nuovo la nave, però a pezzi, non che tutto il
1: comunque,
0: tempo.
1: Comunque in bici la facevi.
0: Però sul Danubio è tutto piano, invece loro per arrivare lì faranno salite, discese.
1: Fantastico, e tra l'altro vedi che è anche una bella idea per gli altri ascoltatori, perché sì, potrebbe ancora qualcuno aggiungersi a farla, quindi loro non l'hanno ancora fatta, ma ce l'hanno già raccontata con grande entusiasmo. Tra poco misureremo il livello di godimento delle vostre vacanze grazie al vacanzometro. Ce le state raccontando voi via audio WhatsApp al 388 22 388 22. Mauro, c'è un sacco di roba
0: pazzesca, spunti pazzesca, e soprattutto pazzesca. Orgogliosi della vostra vacanza super top.
3: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deli.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Nata 50 anni fa, pura come il primo giorno anche RDS, amici, 100% grandi successi, Piva e Casciari diretti da Severini e fra poco il vacanzometro.

0: Olivia Dean, Baby Steps.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte ti risolverei i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo.

0: altro che 100 messaggi Lazza su RDS. Ne sono arrivati 100.000 e li ha ascoltati tutti il nostro Andrea Severini. Qual è la sua caratteristica? Lui non ha solo due orecchie, ne ha quattro, che nella vita di tutti i giorni a volte lo prendevano in giro, però poi quando arriva qui e può ascoltare tutto a una velocità pazzesca.
1: Quattro che switchano tra di loro, cioè nel senso due le può utilizzare per una cosa, due per un'altra.
0: Cioè è incredibile. Fantastico. Ripeto, nella vita di tutti i giorni lo guardi e dici cazzo, quattro orecchie. Ho detto, vabbè, però insomma, vabbè. Dai, dai, vai, via.
1: Allora, c'è il vacanzometro. Questa è l'atmosfera del vacanzometro. Viviamo le vacanze dei nostri ascoltatori, cioè scopriamo che cosa di originale avete fatto per misurare il godimento, insomma il livello qualitativo delle vacanze di quest'anno, ma anche di quelle passate se non le avete fatte quest'anno, se non, insomma se non le avete ancora vissute in maniera originale. Quindi al 38822 38822 ci state raccontando perché le vostre vacanze sono

0: speciali.
1: Ciao ragazzi, sono Pietro, chiamo dalla provincia di Enna. Le nostre vacanze inizieranno il 22 settembre, andremo a Hammamet, Tunisia. E sono speciali perché sono delle vacanze, diciamo, esplorative. Che se vanno bene, gennaio ci trasferiamo. Ecco perché sono speciali.
2: Beh, ci credo.
3: Fateci sapere poi, perché è interessante per tutti questa cosa qua. Bellissimo, a prescindere,
4: bellissimo.
3: No?
5: Sono Claudio da Ravenna. Ciao. La mia vacanza è stata speciale perché ho appena fatto un mese in Giappone. Prima tappa però Corea del Sud, poi in Giappone. L'ultima settimana l'abbiamo trascorsa ad Okinawa, nelle isole del Pacifico. Stupendo, mare cristallino, bellissimo, un clima fantastico.
4: Beh, ci credo. Che trovare un clima migliore di quello dell'Italia in questo periodo è molto facile.
3: Eh beh, direi di sì. Tra l'altro adesso scatta un po' anche l'invidia, no? Però quell'invidia positiva che sì, ti fa pensare che bello, vorrei riuscire a farle anch'io con le vacanze di prima poi.
6: Ciao, siamo Ruben e Ramona.
7: Ciao.
6: E questa è la nostra vacanza speciale perché da luglio abbiamo deciso di lasciare i nostri lavori.
7: Abbiamo mollato tutto.
6: E andare verso quella che è la nostra passione, perché siamo due ballerini di baciata
4: sexy
6: e quindi stiamo passando tutta l'estate senza lavoro classico.
7: Esatto, siamo appena tornati dopo 20 giorni in Germania dove abbiamo lavorato. È stata una specie di vacanza lavoro perché abbiamo lavorato all'interno di una scuola di danza e abbiamo già fatto parecchi stage
6: e speriamo che la nostra vita adesso sarà solamente così, ma esatto. Intanto questa è la nostra vacanza speciale. Ciao RDS.
3: Che spettacolo, ragazzi. Però mollo tutto, vado ad aprire un ciringhito sulla spiaggia. Sì. Loro l'hanno fatto col balletto. Col
4: io sono curioso di capire il lavoro prima della baciada. Adesso sono proprio curioso perché faceva magari ingegneri. Poi invece sì, infatti, baciada.
3: Questa cosa incuriosisce, poi vedi che si mantengono un po' anche in vacanza col ballo. È fantastico.
8: Due anni fa ho fatto la vacanza più bella di sempre in Islanda, 10 giorni con due van. E oggi partono le vacanze dei miei genitori. Gli ho regalato un volo per Reykjavik e prenderanno un camper e gireranno tutto il paese. Speriamo che sia una vacanza tanto bella quanto è stata la mia.
4: Ma scusa, Paolo, è già il secondo figlio che regala la vacanza ai genitori. Ma i bamboccioni, i figli poveri, in Italia siete tutti ricchi.
3: C'è un'Italia diversa, non c'è solo un'Italia come ci viene raccontato, fortunatamente. Bravi, l'asticella del vacanzometro per il momento e per oggi è molto alta.
9: RDS insieme a te.
10: RDS insieme a te.
9: Ogni giorno suona meglio.
11: It sounds better.

0: Siena Spyro su RDS, scusate se rido, Mauro, però è molto bello perché allora noi abbiamo giocato questa mattina col Quizzappando, il nuovo gioco di RDS per l'estate, e devo dire però a chi sta scrivendo ancora adesso la risposta, perché trova il consiglio sulla nostra app, e fate benissimo a farlo, che abbiamo già decretato il vincitore per quanto riguarda la nostra fascia, però attenzione perché dopo le 13 si gioca di nuovo.
1: Sì, si ricomincia a vincere la RDS Bag versione estiva, versione 2026, nuova versione. Intanto permettimi di salutare Sienna Spiro o Spyro, perché io l'associo alle spirali adesso, di quelle contro le zanzare. È presente quelle spirali che
0: zampironi.
1: Si mettono fuori? I zampironi. Ogni volta che vedo Sienna Spyro penso alla spirale anti zanzara.
0: Non lo so se lei sia contenta.
1: In effetti, tra l'altro l'odore però della Spyro è diversa dalla spirale di zampironi. Insomma, comunque.
0: Non lo so.
1: Però questo
0: tra l'altro fammi dire anche questa cosa, visto che abbiamo parlato del nostro gioco, scaricate l'app di RDS perché vi servirà appunto per giocare per tutto il mese di agosto.
1: E registratevi, basta mettere insomma, la vostra email e il vostro nome, così insomma potete entrare ed avere tutto pronto per vivere ovunque siate la radio 100% grandi successi, che è questa. Non sbagliatevi, c'è una radio 99% grandi successi, non siamo noi. Quella 95% grandi successi, non siamo noi. L'unica, noi. Ecco.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
4: La Piadineria,
3: la più buona perché è mia. Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
5: Andiamo in redazione subito, cambio redazione. Arriva Gianluca Gizzi, buongiorno Gianluca.
6: Buongiorno.
5: Che cosa succede? Lo scopriamo con te.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Al momento non ci sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, così Teheran. Dopo le ultime dichiarazioni di Trump, il tycoon ha detto di aver rinviato i previsti attacchi USA nel weekend contro l'Iran su pressione degli alleati, convinti che si sia arrivati a un accordo su Hormuz e nucleare. L'emergenza migranti a Ceuta, exclave spagnola in Nord Africa, nel territorio ancora in migliaia, dicono le autorità locali. Di situazione allarmante parla Papa Leone all'Angelus. Il pontefice auspica soluzioni diplomatiche ai conflitti. Prevost si sofferma poi sull'ingordigia.
10: Questa malattia l'animo fa perdere i sensi perché ubriaca di ricchezze, al punto da dimenticare coloro che piangono per fame e gridano per sete. Davanti all'opulenza delle cose che marciscono, stanno le mani tese di chi non ha mensa, le case bruciate di chi non ha pace.
9: Treni, circolazione sospesa sulla Orte Roma dopo l'investimento di animali, le FS comunicano danni all'infrastruttura e al treno coinvolto, possibili ritardi per regionali e intercity. Ora l'appuntamento con Enrico Mentana in 100 secondi. Buongiorno Enrico.
11: Buongiorno Gianluca, ancora buongiorno agli ascoltatori. Com'è la situazione a Ceuta? Com'è la situazione per l'Europa rispetto all'immigrazione? Tutti sappiamo quello che è successo in quella exclave, in quella porzione di territorio spagnolo nel continente africano, praticamente incastonato nel perimetro del Marocco. 60.000 sono arrivate nel giro di poche ore e hanno praticamente occupato l'intero territorio, ma già 53.000 sono stati rimpatriati o sono tornati spontaneamente dentro

0: frontiera marocchina. Si calcola che in questo momento ci siano nei centri tra 3.000 e 5.000 ancora marocchini che cercano di entrare in Europa. E allora perché per tutto questo si è creato il caos e l'allarme europeo? Perché evidentemente ci sono due motivazioni di fondo. Una preoccupazione reale: se si apre quella porta, in qualsiasi modo si potrebbero riversare molte migliaia di irregolari verso l'Europa, e un'invitazione potrebbe arrivare da altre parti del Nord Africa o del continente asiatico più vicino a noi. Ma poi c'è l'altra questione: è ovvio che si soffia su questa vicenda dal punto di vista politico, si grida al rischio di invasione, ma non c'è invasione, non ci può essere invasione. E c'è soprattutto l'arrivo, l'imminenza da molte parti di elezioni. E così come i primi a gridare alle responsabilità spagnole per quello che stava succedendo sono stati gli Stati Uniti, così altri paesi, tra cui l'Italia, hanno indicato le responsabilità di Madrid. Ma il problema esiste. E quindi l'occasione Ceuta diventerà domani la famosa riunione d'urgenza dei ministri degli interni europei. E lì si deciderà che fare. Se accedere all'idea italiana e danese dei centri come quello in Albania, che è già stato costituito dal governo italiano, o se trovare un'altra strada, comunque per disincentivare gli arrivi e razionalizzare il rimpatrio di chi cerca di arrivare in Europa senza averne le carte in regola. Ma può bastare tutto questo? Perché poi c'è l'altro problema. Il problema è il fatto che noi abbiamo bisogno degli immigrati in molte fabbriche, in molte situazioni, in molte anche realtà della vita privata. Pensate ai badanti e non soltanto. Ci sentiamo alle 5. Qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: E buona estate anche al nostro Enrico, saluti cari da Mauro Casciari, e arriva il grandissimo Paolo Piva.
3: Eccomi, buongiorno. Eccoci ancora qua. A tutti voi, se vi siete svegliati adesso, bravi voi, complimenti, bravi. Siete fortunati. Trovate noi per tutta la settimana dalle 9 alle 13 qui su RDS.
2: Anche sul canale 265 della TV, bello da sentire, bello da vedere quello che c'è su RDS di giorno e di notte.
3: Sì, assolutamente. Senti un po', stavo pensando che in questi giorni devo raccontarti che cosa ho imparato.
2: Anch'io ho imparato, tutti impariamo qualcosa. D'estate c'è anche più tempo per imparare. Fra poco con voi.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: Che sequenza mixata quella che abbiamo appena ritrovato qui su RDS, Maurizio Rocca, Chino sulla console per mettere insieme questi quattro successi.
1: Sì,
0: insomma, bravo,
1: sì,
0: bravo,
1: sì,
0: bravo,
1: sì,
0: bravo.
1: Sì. Direi bravo. Che ha fatto un ottimo lavoro e lui, anche probabilmente anche lui ha imparato qualcosa in questa mattinata di nuovo, perché in quest'ora, caro Paolo Piva, virgola, noi di RDS, virgola, abbiamo voglia un po' di capire quello che abbiamo imparato noi e poi capire quello che hanno imparato gli ascoltatori, perché ogni giorno si impara qualcosa di piccolo, di
0: grande.
1: Guarda,
0: mi sono successe delle cose, tra l'altro, proprio in questi giorni, ma anche oggi, stamattina presto, perché tra poco magari ti stupiranno.
1: Va bene, io sono qua pronto ad essere stupito, guarda.
2: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime. Summertime
3: on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
4: RDS.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.
6: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
2: Una cosa che ho imparato in emergenza, proprio quando sei in emergenza, se non sai questa cosa qui, tra poco ve la raccontiamo, perché tra poco parleremo di oggi ho imparato che...

0: Azisa, Ed Sheeran ha detto: senti, gli indiani sono 1,5 miliardi e io mi ci butto nel mondo Bollywood, e quindi ha fatto questo grande successo che ha fatto il giro del mondo letteralmente. Infatti a suo RDS 100% grandi successi siamo
1: bravissimo
0: noi.
1: Ed Sheeran, che ho apprezzato molto anche in Yesterday, sai quel film
0: in cui era quello in cui non c'erano più i
1: Fine. Non fare spoiler se non l'avete visto, guardate Yesterday, è molto carino. Ed Sheeran è tra l'altro uno dei protagonisti e fa delle cose bellissime perché fa una sfida di canzoni, tra l'altro
0: fa se stesso, Va bene. Amici, abbiamo imparato una cosa: guardare Yesterday con Ed Sheeran, film che si trova sulle piattaforme. Ma in questo momento alle 12:26 guardatevi indietro in questa mattinata che avete già vissuto. Ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo, anche noi che siamo qua. E allora è il momento di questa mattina ho imparato che. Inizio io, posso?
1: Vai, inizia tu.
0: Ho imparato, parlando con il tecnico dei condizionatori, che non si possono più ricaricare e utilizzare i vecchi condizionatori con in genere più di 20 anni, che magari funzionano ancora male, bene, non si sa, perché hanno ancora il gas R22, che è un gas oggi considerato dannoso per l'ozono. Non è possibile ricaricare gli impianti che lo usano e quindi cambiare condizionatore alla fine è tanto più o meno il costo. Eh sì, perché se devi, conviene comprarne uno nuovo, ci sono anche da 220 euro.
1: Ci costa meno che...
0: Che mettere le mani su quella roba lì, che poi è impossibile averlo, è impossibile. Quindi ho imparato questo io.
1: Vedi, è una cosa in più che sappiamo. Io invece ho imparato una cosa in emergenza. Cioè, quando devi... l'ho imparata perché mi è servita proprio questa mattina. Se devi comprarti un paio di scarpe, sei in emergenza, non hai tempo di provartele, oppure sei in una situazione nel quale magari non te le puoi togliere,
0: calzino bucato. Esatto.
1: C'è un modo specifico per misurare il proprio piede.
0: Ok?
1: Voi prendete la scarpa, la ciabatta, quello che dovete acquistare, la appoggiate con la parte inferiore sul gomito.
0: Lo sto facendo per il 265 della TV.
1: Chi lo vede? Se la appoggiate sulla parte inferiore del gomito, ecco, leggermente in parallela, perfetto. La scarpa, il vostro piede è lungo esattamente dal gomito al polso.
0: Ma è vero!
1: Vedi che la tua scarpa è perfetta. No, è la verità, è la verità.
0: Siamo
1: la verità.
0: Una macchina perfetta, noi
1: esattamente. Quindi, se dovete misurarlo e siete in emergenza, non potete togliere le scarpe, misurate il nuovo paio di scarpe dal gomito al polso, quella è la misura corretta della vostra scarpa.
0: Magnifico, adesso me la rimetto e mi sono piegato. Questo è quello che abbiamo imparato noi questa mattina, ma adesso vogliamo sapere voi. Può essere anche proprio una parola, una qualunque concetto, una lezione di vita. Guardatevi indietro in queste ore e mandateci un vocale che inizi con: sei pronto con il coro?
1: Vai.
0: Questa mattina ho imparato che al numero
1: 38822 38822.
0: Bravo!
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Saif, parlare d'amore.

0: Era un po' così nel 1999. Cristina Ghia era Genie in a Bottle. E abbiamo imparato che questa canzone ha 27 anni, amici. Freschissima, ma 27 anni su.
1: Che dolore. Che dolore saperlo.
0: Sì. Senti, Paolo Piva, sei splendido. Ti vedo sul 265 della TV.
1: Grazie.
0: Vedo io Mauro Casciari sul 265 della
1: anche
0: TV.
1: Anche tu fai la tua porca figura.
0: Assolutamente. Abbiamo imparato che RDS è anche sul 265. Ma cosa hanno imparato stamattina i nostri ascoltatori?
1: Lo stiamo chiedendo, sentiamo.
2: Questa mattina ho imparato che esiste una città che si chiama Paterno, oltre a Paternò in Sicilia. Ciao da Italo.
0: Ma veramente, sai che in Umbria c'è Pilonico Paterno e Pilonico Materno in due posti diversi.
1: Ma
0: incredibile,
1: pensa.
0: Sì, io tutte le volte mi sbaglio, vieni a Pilonico, Paterno o Materno? Sono parenti, però distanti.
3: Questa mattina ho imparato che devo fare la lista delle cose prima di partire, perché altrimenti me ne dimentico.
1: Guarda,
3: un saluto da Daniela in viaggio per
1: Daniela, tranquilla perché non sei l'unica, cioè, siamo in molti a dover fare la lista delle cose prima di partire per non dimenticarle.
0: Io ho il file spese e cose da fare con una nota sul telefonino con tutte le cose che man mano tolgo, metto, però ma proprio è eterna, cioè viene rinfrescata ogni settimana, insomma.
1: Questa mattina ho imparato che, ce lo state raccontando voi, 38822 38822, ovviamente iniziate con la frase di rito, cioè
0: questa mattina ho imparato che...
4: Ciao!
5: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
4: Il Diavolo Veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
5: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
4: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
6: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
4: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
6: È tutto.
4: Preparati a sfilare per il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
11: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te.
12: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione stellare. Lantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
0: Le 12.39 di lunedì 3 agosto, saluti cari da Mauro Casciari e Arriba Riba, c'è Paolo Piva. Buona estate con RDS.

0: anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.

0: show su RDS dei Jatty Ranks. Questa mattina ho imparato che i Jatty Ranks sono un progetto itinerante e mutevole nato negli Stati Uniti d'America che produce musica dance.
1: Vedi che ogni giorno c'è qualcosa da imparare.
0: Sì.
1: Soprattutto impariamo qualcosa anche noi grazie ai nostri ascoltatori, perché questo è l'appuntamento con oggi o questa mattina ho imparato che, e voi ci state raccontando cosa avete imparato.
2: Stamattina ho imparato che la misura della vita di un pantalone equivale alla circonferenza del collo. Quindi se qualcuno non ha voglia di misurarsi un pantalone, o perché è di fretta o perché semplicemente non ne ha voglia, basta che prende un pantalone alla vita, chiusa, se ha bottoni, cerniere, eccetera, e la lega al collo come che fosse un foulard. Stessa misura vita equivale alla circonferenza collo.
1: Cioè il pantalone chiudi il bottone.
0: Sì, e deve essere raddoppiato il pantalone.
1: Se te lo giri attorno al collo.
0: Attorno al collo, poi dopo quando. Cioè
1: perché te lo infili dalla testa?
0: No, semplicemente quando girarsi il pantalone attorno al collo, doppio il pantalone, doppio, cioè sì, piegato, doppio. Non largo, se no dice non c'ho il collo grosso come il panzo io.
1: Vedi che anche questo. Ecco, è interessante che questa misura qua.
0: Pazzesco.
3: Questa mattina ho imparato che non bisogna ascoltare il marito. Sto partendo per la Calabria da Parma. Gli avevo detto di mettere il portapacchi sulla macchina e invece non l'ha messo, e adesso ho la macchina murata di roba e io non ho fatto la lista.
0: Posso dire che marito non ha messo il portapacchi, ma le ha dato un pacco tecnicamente.
1: Questo sì, hai sentito, anche era parecchio
0: era proprio stizzita. La moglie stizzita, sì. Che guida a culo ritto.
1: Immagina il marito, sì, non so se è lì con lei, ma se è lì con lei, sì, immagina, sì. Lui rigido,
0: lei
1: fermo,
0: guida,
1: immobile.
0: Lui di fianco, sì, immobile, hai detto giusto.
1: Sì,
0: con le orecchie abbassate e la coda fra le gambe.
1: Esatto.
4: Questa mattina ho imparato che il ferro è molto più duro del mio dito. Me lo sono schiacciato. Che dolore, Michele da Pescara.
1: Sì, decisamente è una cosa interessante da imparare. Probabilmente è di aiuto a quelli che l'ha martellato con la botta col ferro, non se la sono ancora data. Sappiate che è così.
5: Questa mattina ho imparato che alle persone quando servi vai bene, e quando non servi, ma sì, tanto come te ce ne sono tanti altri.
0: Lezione di vita.
1: Sì. È vero che spesso succede così, non sempre per fortuna.
0: Però ci ha sbattuto la faccia stamattina il nostro amico, ci dispiace.
6: Questa mattina ho imparato che dopo l'alba c'è sempre il tramonto.
0: Grande. Sì, a meno che tu non sia al Polo Nord a giugno, e a quel punto dopo l'alba per tre mesi c'hai sempre l'alba.
1: Cioè, o a meno che tu non sia in un volo intercontinentale nel quale vai contro
0: la rotazione terrestre.
1: Esatto, sì, contro la rotazione terrestre, come mi è successo. Io ricordo di aver visto, credo, 3-4 albe.
0: Che meraviglia, c'era anche la Parietti? Tra le albe, dico.
1: No, lei non c'era.
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.

0: Sanremo diventi virale, ti mettiamo sui social mentre balli questa canzone di The Colors, tagliamo i The Colors, loro ti ripubblicano e diventi virale, dico a Mauro Casciari.
1: Si vede su 265 della TV, continua a ballare, sì. Posso dire c'è troppa energia su RDS per essere le 12.57, diamoci una calmata.
2: Amici!
0: Senti, c'è energia perché c'è freschezza, perché qua scusa,
2: dell'aria, freschi, c'è baruffa.
1: Ma questa voce, scusami, ma questa voce, aspetta, è Luna.
0: Prova a ridirlo.
2: Ragazzi.
0: Dai, sì.
2: No, ma non mi ero accorta prima dell'applauso, solo ora, vedi? Sì,
1: ma che mondo è? Scusami, è un mondo distopico, tu eri a Rimini.
2: Io ero a Rimini, ieri sono tornata, da oggi, per tutta la settimana, io e Claudio Guerrini saremo in onda dalle 13 invece che dalle 15.
1: Fino alle
2: 17.
1: Ma che mondo fantastico!
2: È vero?
1: Ma che agosto pazzesco!
0: Sì, succedono cose ad agosto su RDS, benvenuta quindi Roberta Lanfranchi,
2: ciao,
0: Claudio
2: ragazzi.
0: Guerrini anche, in onda voi tra poco, e noi con Mauro Casciari invece ci ritroviamo domani mattina sempre dalle 9.
1: Ma veramente?
0: Sì, pazzesco!
2: È un po' confuso, adesso ci penso io, Paolito.
0: Segnatelo come ha consigliato la ragazza di prima.
2: Sì.
0: Segnati le cose che devi fare, così ti ricordi domani mattina.
1: Scusa, ma Giulio Caproni, per esempio, rimane.
2: Lui rimane adesso.
1: Ok. È sì. Pazzesco anche lui, ragazzi.
2: Così, ora di pranzo, Mauro.
0: Sì.
2: È la fame.
0: È la fame.
1: Pazzesca.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: C'è Gianluca Gizzi pronto in redazione RDS. Buon pomeriggio Gianluca.
5: Buon pomeriggio.
4: Ti ascoltiamo per le news.
5: La guerra in Iran, Teheran smentisce i negoziati in corso con gli Stati Uniti, Trump dice che riprenderanno oggi, lo stesso Tycoon annuncia la sospensione dei previsti attacchi contro obiettivi iraniani su richiesta degli alleati, sono convinti, spiega, che si avvicina un'intesa su Hormuz e nucleare. Sospese temporaneamente in Perù le attività della compagnia aerodiana dopo lo schianto del velivolo da turismo costato la vita a 13 persone tra cui 7 italiani, misura adottata fino alla conclusione delle indagini, spiega il Ministero dei Trasporti di Lima. Fra i 3.000 e i 5.000 migranti ancora presenti a Ceuta, lo riferiscono le autorità dell'exclave spagnola in Nord Africa, poi l'attacco al governo di Madrid accusato di aver risposto tardivamente alla crisi. Prosegue l'ondata di caldo sull'Italia, oggi bollino rosso in 25 città, afa prevista per almeno tutta questa settimana, possibili temporali su Alpi e Appennini, ma resta l'emergenza siccità. Al nord a rischio le risaie, critica la situazione sulla sponda sinistra del Ticino, Giovanni Daghetta, responsabile nazionale CIA del settore.
6: La parte sud della provincia di Milano e la parte est della provincia di Pavia, lì i danni potrebbero essere molto

0: importanti perché è il momento della fioritura del riso, gli ettari a rischio possiamo quantificarli intorno ai 45.000 ettari, un 25% della produzione potrebbe essere compromessa.
1: Per il Ferragosto previsti 17 milioni di italiani in viaggio, la spesa secondo Confcooperative sarà di 18 miliardi e mezzo di euro, un miliardo solo per il caro carburanti. Ora lo sport, Roberta Lupi.
2: Europei di nuoto artistico di Parigi, nella quarta giornata Filippo Pelati conquista l'argento nel solo libero, nel femminile sfiora il podio Enrica Piccoli. Tuffi, tra poco si torna in acqua per le eliminatorie. Tennis, Open in Canada, a Toronto la pioggia rimanda il debutto di Elisabetta Cocciaretto. L'azzurra infatti affronterà nel pomeriggio di oggi l'australiana Gibson. Lucrezia Stefanini eliminata all'esordio, a Montreal in campo anche Berrettini, Bellucci e Sonego. Ciclismo, Tadej Pogacar torna a gareggiare nella Vuelta di Spagna al Via da Monte Carlo il prossimo 22 agosto. Per il campione sloveno, fresco vincitore del Tour de France, si tratta di un ritorno dopo l'esperienza del 2019, dove arrivò terzo. Calcio, lo scontro fra la UEFA da una parte e Gianni Infantino e la FIFA dall'altra potrebbe arrivare nelle aule dei tribunali. Lo riporta The Telegraph. Al centro l'apertura ai privati, ipotizzata dallo stesso Infantino e poi naufragata, di alcune competizioni, incluso il mondiale. Questa è RDS.
3: È pazzesco, è incredibile. Ragazzi, io non so cosa sia il mondo a quest'ora, eppure vedo che sono le 13, 1 minuto e 50 secondi e sono in onda insieme con Roberta Lanfranchi. Aglio, mentre
4: per cortesia, sì. Può essere più chiaro?
3: Sono più chiaro. Allora, iniziamo due ore prima questa settimana.
5: Sì, sì.
3: Io sono sempre Claudio Guerrini.
5: Vero.
3: Non è più il Guerrini Lanfranchi Show, ma
5: no.
3: Diciamo è un appuntamento così, è un contenitore ad minchia. Lei è Roberta Lanfranchi, sempre però.
6: Robi, se ridi ci fai ridere e non rideremo. Quando riderai?
5: Chi non fa una piega, se ci pensi?
3: Quanto è brutto sto jingle?
5: No, ma come è brutto?
7: Pronto. All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi e le tue emozioni

0: Claudio, lei... nessuno della maglietta a quest'ora. Scusate, scusate,
1: Una cosa volevo sapere, Io pensavo che iniziando alle 13 ci fosse tutt'altro pubblico, quello che normalmente è il pubblico di Petra Loreggian, di Giovanni Vernia.
2: Esatto.
1: Perché voi sapete quello che facciamo noi alle ore 13? Come fate a saperlo già a quest'ora?
2: Perché sono gli affezionati che magari riescono ad ascoltare la radio per più tempo e quindi ci hanno beccato.
1: Robby e Claudio, che bello sentirvi anche a quest'ora.
2: Ma no, non continuiamo fino alle 19, amici. Oggi facciamo.
0: Scusate.
1: È chiarissimo il concetto.
2: Scusate, non ho detto.
1: Non anche a quest'ora, solo a quest'ora.
2: 13-17 per tutta la settimana. Ecco. Fino a domenica, tra l'altro. Questa settimana facciamo tutta la settimana.
1: Pronto?
3: Volevo raccontare una barzelletta.
1: Raccontala.
2: Allora, no, era.

0: riprendere. E Giulio Caproni comunque è in regia. Ciao, sì. Giù, buon pomeriggio.
1: Pipi.
0: Urrà.
2: Pipi.
0: Uno su, ragazzi.
2: È agosto.
0: Non possiamo pretendere. Ecco.
2: No.
0: Allora, vi voglio raccontare di un cammino lento dall'Appennino reggiano al Mar Tirreno, 120 chilometri nella natura. È la carovana dei giovani che si sono riuniti, organizzato questo viaggio dall'asineria di Reggio Emilia.
2: Sì.
0: E alla guida della comitiva c'era il signor Massimo, che ha raccontato di essere al suo 31esimo viaggio e dice: ogni volta è come se fosse la prima, perché attraversiamo luoghi che appartengono alla nostra storia. C'erano 32 adolescenti, 4 asini e 9 giorni di cammino lento.
2: Pensa un po', come una volta, sembra il Medioevo,
0: ragazzi,
2: praticamente.
0: Sì, bellissimo, bellissimo.
2: Certo,
0: allora, il gruppo nei 9 giorni di cammino ha seguito proprio un percorso storico attraverso i borghi antichi, dove proprio nel un tempo c'erano i pastori.
2: Certo.
0: Quindi hanno camminato a piedi attraverso le valli, i sentieri dell'Appennino reggiano. Gli asini portano le tende, le attrezzature, il cibo,
2: cioè.
0: Mentre i ragazzi hanno un equipaggiamento leggero, perché insomma 120 chilometri sono tanto, insomma un bel cammino,
2: nove giorni. È una bella lento ma insomma costante, diciamo,
0: e quindi avventura impegnativa, ma la grande possibilità di immergersi appieno nella natura, no? Col gruppo, con una compagnia veramente speciale, anche perché arrivano da un po' tutta Italia, non sono solo nel reggiano, arrivano da Roma, Brescia, Venezia, Modena, e quindi sono giovani che in realtà non si conoscono, ma che fanno questi 9 giorni insieme, quindi diventano amici e percorrono questa avventura speciale.
2: Cioè immersi, capito, nella natura, capito,
0: contaminata,
2: le cose bellissime. Cioè bellissimo, cioè proprio tutti nudi, stavamo lì tutti nudi.
0: Ma non erano nudi, cioè,
2: nel fiume di Verdone, tutti
1: Claudio,
2: nudi.
1: Claudio, quando arrivi, facci uno squillo.
0: Ma Claudio non è salito sull'asino,
2: È stato meraviglioso, veramente bellissimo.
0: Quindi ti è piaciuto, Cla?
2: No, questa cosa è stupenda. Tra l'altro ho fatto i calcoli, 120 diviso 9 fa più di 12 chilometri al giorno, ragazzi, quindi una 15 chilometri al giorno più o meno.
0: Sì.
2: Quindi complimenti, anche perché appunto lento ma violento, come diceva Gigi D'Agostino.
0: Lento ma violento.
2: No, era il modo di dire di Gigi, dai.
0: Va bene.
2: Grazie.
0: Giusto una pillolina per farvi capire che nonostante la tecnologia ancora c'è gente che cammina e con gli asini.

0: Ciao ragazzi, state lavorando nelle ore più calde, ma poi alle 5 siete liberi. Ciao ciao, buon lavoro.
1: Ma che io
0: comunque
1: ti
0: Marita d'Arezzo.
2: Ah, ciao.
1: No, ci fa il calcolo delle cose. Beh, certo, se uno comincia prima, finisce prima, anche perché più di 4 ore, onestamente, radiofonicamente sono impossibili. E quindi, certo, andremo via un po' prima. Quindi, chi era abituato a collegarsi alle 17, scoprirà che la Ranfranchi non c'è.
2: Ma non ci sei manco tu, non è che tu rimani in radio.
1: Ma lascia perdere me, io sono pleonastico.
2: Ma no, tu non sei pleonastico, tu sei Claudio Guerrini. Allora, caro Claudio Guerrini, c'è un nuovo gioco estivo che durerà tutto il mese di agosto.
1: Sì.
2: Ed è questo
3: Quizzappando,

0: bellissima.
1: Mamma, che sigla.
0: Molto anni 80 questa sigla.
1: Domani la canto, eh.
0: Carina, molto carina.
1: Allora. Si gioca solo sull'app di RDS, quindi non mandate i messaggi alla diretta. Dovete scaricare o aggiornare l'app di RDS, tanto è gratuita, eh. Se ce l'avete già e dovete aggiornarla, aggiornate. Andate sull'applicazione, vi si aprirà la pagina, insomma, dell'applicazione. Scopri l'indizio, ok? Schiacciate su scopri l'indizio, vedrete l'indizio. Dovrete grattare sopra l'immagine per scoprire che immagine è, e poi c'è un bannerino verde con invia la risposta su WhatsApp, e quando avrete la risposta la manderete sulla nostra macchina dei messaggi.

0: messaggi, va bene? Arriva direttamente a noi.
1: Quindi si gioca solo sull'app e noi vi facciamo una domanda, ma solo chi ha l'app può vedere, diciamo, scoprire l'immagine che l'aiuterà a dare una risposta. Il primo che indovina vince naturalmente una specialissima bag di RDS.
0: Con i gadget tutti nuovi.
1: Con i gadget nuovi. La domanda di oggi è: magari facesse un giretto nei nostri studi, che più che una domanda, diciamo, è un indizio e basta.
0: Esatto.
1: Magari facesse un giretto nei nostri studi, quando vedrete anche sull'app l'immagine capirete chi è che saremo felici
0: l'immagine
1: di ospitare.
0: L'immagine sull'app è un indizio, attenzione,
1: certo.
0: Dall'indizio dovete arrivare alla risposta giusta.
1: Stanno già scrivendo in tantissimi,
0: sì?
1: Vi ringraziamo.
0: C'è la risposta esatta?
1: Sì, certo che sì.
0: Ah, molto bene.
1: Bravi.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
5: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
8: E noi siamo pronti, dopo aver giocato e adesso scopriremo anche chi ha vinto naturalmente nel nostro gioco di oggi, c'è una sequenza e poi tutto il resto naturalmente.
9: Nessuna attesa, solo grandi successi.

0: grandissimo, uno dei finali più epici della musica moderna, George Michael, Queen, Somebody to Love. Questa è RDS.
1: Allora, è partito oggi il nuovo gioco estivo di RDS, si chiama Qui Zappando. Si gioca tramite la nostra app di RDS, quindi dovreste averla scaricata o aggiornata, insomma, se ce l'avete da un po'. Ce l'ho qua davanti la schermata, c'è proprio Qui Zappando. Adesso c'è un nuovo indizio, cliccate su quell'iconcina, c'è l'indizio di oggi, dovete grattare e scoprire l'indizio. Poi c'è un bannerino verde con scritto invia risposta WhatsApp, vi indirizza direttamente al WhatsApp della radio, scrivete l'indizio che avete visto e ci arriva, insomma, nella macchina dei messaggi. Questo è.
0: Okay. Sì, stavo guardando la RDS Social TV, è un florileggio di risposte. Ovviamente. 38822, 38822, rimaniamo in contatto perché avremo anche una bella ora interattiva tra poco.
1: Sì.
0: E vi racconteremo altre storie invece tra qualche minuto.
2: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
6: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Olivia Dean, Baby Steps. Saif, Parlar d'amore.
2: Perché non mi voleva parlare d'amore? Parlare
0: d'amore. Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi.

0: Pierre. Marshmallow e Bastille. A Pierre. Una canzone dedicata al loro amico che si chiamava Pierre.
1: Siccome la canzone dei Pooh. Pierre.
0: Non lo sapevo.
1: Sì. Come no? C'è una canzone famosissima di
0: Pooh. E come fa? Pooh. Come fa Pierre?
1: Stavo dicendo Pooh.
0: Pooh. Come fa?
1: Che Pierre na na na na na na na na na. Na na na na. No, eh. Non
0: stavolta è na na na.
1: Eccolo.
0: Sentiamola. Ricordo si rideva. Abbiamo smontato il talk.
1: Sì, sì. Di quel tuo sguardo di bambina.
0: E che c'è tra bambina con Pierre?

0: Ma cos'è?
1: Pier!
0: Mamma mia quanto strilla Facchinetti.
1: Vabbè, ma eravi Facchinetti, che deve
0: lo
1: fare?
0: So, c'ha un acuto Facchinetti che...
1: È la sua mission.
0: Che ma c'è? Dov'è il ritornello?
1: Ma era quello, era Pier. Lo vuoi risentire lo strillo?
0: No, no, no, no, per carità di Dio.
1: Ok, ok. No, come ma come fa? Per carità, è una canzone stupenda. Come me l'hai
0: come
1: uccisa?
0: Come fa? Pier.
1: Na, na, na, na.
0: Vabbè, dedicata a un organizzatore di serata in discoteca.
1: Cioè, noi siamo passati da Happier di Marshmello a Pier dei Pooh.
0: Sì, perché a Roma, sai, si fa molto con
1: che
0: la davanti.
1: Tra l'altro, l'hai sentita la storia della settimana scorsa?
0: Chi?
1: Che Robby Facchinetti.
0: Che ha fatto?
1: Stava cantando Pier.
0: Sì.
1: A un concerto.
0: Ah, non lo sapevo.
1: Stava cantando Pier. A un certo punto si è dimenticato le parole di una strofa.
0: Ah, era proprio su Pier. Io non
1: era proprio su Pier. Il problema è che
0: manco lui la conosce,
1: ha detto altre cose.
0: Sì.
1: E nessuno è riuscito a capire cosa volesse dire. Ok? No, no, è
0: peggio
1: seria
0: di noi quando non
1: peggio di noi, esattamente.
0: Quella sua maglietta fina. Cosa così ha detto?
1: Peggio di noi. E lui quindi in un post, credo il giorno dopo,
0: sì.
1: Il giorno dopo. ragazzi, è lunedì e sono 13:49.
0: È un'ora in cui noi non siamo in onda, noi dormiamo di solito a quest'ora.
1: Io ancora devo carburare. Ha detto "Scusate, io non so neanche che cosa dire".
0: Io non lo voglio sentire. Uno che dice "Scusate", prego.
1: Ha detto "Scusate, io non so nemmeno che cosa ho detto per riparare alle parole esatte di questa canzone, ho usato un linguaggio afro-bergamasco
0: quindi. E poi ha detto, diciamoci la verità, Pier, ma chi sarà?
1: No,
0: cioè,
1: mai,
0: famosa,
1: è un cavallo di battaglia.
0: Io non me la ricordavo Pier, io conoscevo, allora conosco chi fermerà la musica. No, chi fermerà la musica? Tutti i Pier del mondo. Beh, Pier Silvio, Pier Domenico,
1: Pier Casiraghi,
0: Pier Giorgio.
1: Sì. No, chi conoscevi tu?
0: E batte la Pier.
1: No, dai.
0: No, chi conoscevi? Chi fermerà la musica?
1: Ho capito.
0: Quella sua. No,
1: quelle Baglioni, claro.
0: Dai, quelle famose dei Pooh.
1: Era questa.
0: No, dai. Dai, quali altri famose dei Pooh?
1: Ma caspita, tantissime.
0: Dimmi altre tre.
1: Sono Uomini Soli.
0: Uomini Soli.
1: E poi tanti altri.
0: Uomini Accompagnati. Uomini con la cravatta rossa.
1: Giulio, non riusciamo. Con la cravatta rossa.
0: Dio delle città.
1: È Uomini Soli.
0: È Uomini Soli.
1: Che c'ha un altro strillo.

0: Adesso. Ha tanta voglia di lei, questa è tanta. Sì, ma poi io sono andato a guardare, scusate, non mi veniva, adesso lo dico io, scusate. Piccola Katie, canterò per te. Pensiero, ragazzi.
1: Certo, noi due nel mondo nell'anima.
0: Dammi solo un minuto.
1: Certo.
0: Ci penserò domani. Concerto e tutto il resto, bellissimo. La ragazza
1: belle,
0: dagli
1: sì.
0: occhi di Balsa.
1: Sì.
0: No, di Balsa non sarà, però
1: no.
0: se poi quelli che nessuno conosce. Brenner 66. L'Aquila e il Falco. Ma chi?
1: Vabbè,
0: ci sono
1: pezzi
0: a vedere
1: loro.
0: Quelli che hai detto?
1: Sono pezzi loro.
0: Capito?
1: Ma ti pare che dico? Ma
0: ti...
1: sono comunque pezzi loro.
0: Io non ci credo. Io ho detto non è possibile. Franca infatti non ha detto.
1: Ma non
0: così.
1: L'ho detto.
0: Sì, ma siccome io parlo.
1: Macarena. Che c'è? Sei pronto o basta? Devi smettere. Tu
0: no,
1: ce la fai?
0: Prima o poi devo smettere.
1: Smettiamo ora, dai che c'è Gizzi pronto.
0: Sono pezzi loro.
2: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione l'Appia Dineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto, vola dall'Appia Dineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
6: L'Appia Dineria,
5: la più buona perché è mia.
7: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
0: Siamo alle news con la redazione di RDS da Roma. Il nostro Gianluca Gizzi è pronto. Ciao Gianluca.
8: Buon pomeriggio.
0: A te, subito.
8: L'incidente aereo in Perù sospese le operazioni della compagnia Aerodiana, proprietaria del velivolo da turismo precipitato con 13 persone a bordo, fra cui 7 italiani. Il provvedimento fino alla conclusione delle indagini, dicono le autorità di Lima. Sui migranti, governo italiano non all'altezza, l'attacco della Spagna dopo le critiche arrivate da Roma per l'emergenza scoppiata a Ceuta. La questione, dice il ministro degli esteri di Madrid, va affrontata a livello europeo, serve maggiore solidarietà. La guerra in Iran, gli attacchi americani previsti per il weekend sospesi su richiesta degli alleati, le parole di Trump che aggiunge sono tutti convinti che l'intesa sia vicina e annuncia una ripresa dei colloqui. Da Teheran la risposta del portavoce del Ministero degli Esteri, Ismail Baghai.
9: Al momento non stiamo conducendo negoziati con gli Stati Uniti, i nostri colloqui sono solo con l'Oman, mirano a raggiungere un accordo su una rotta che consenta al traffico marittimo di attraversare in sicurezza lo stretto di Hormuz.
8: L'incidente stradale sulla Rete Terni, sale a 7 il bilancio delle vittime dello scontro fra un camper e un pullman che ha coinvolto anche 3 auto. Non ce l'ha fatta uno dei feriti più gravi, 15 sono ancora ricoverati. Ed è ancora allarme caldo in Italia, bollino rosso oggi in 25 sulle 27 città sotto osservazione.

0: un miglioramento della situazione a partire dalla seconda metà della settimana, al momento solo al nord. Ora RDS Green, Cristiano Di Cosimo.
1: Investire nell'educazione ambientale delle nuove generazioni, aiutando i ragazzi a comprendere il valore dell'acqua e delle risorse naturali. Luis Gonzales, direttore generale di Acea Acqua.
2: La sostenibilità è al centro della nostra gestione industriale. Significa investire in reti più efficienti, innovazione, tutela delle fonti, riduzione degli sprechi, riuso e depurazione. Come Acea, primo operatore idrico in Italia e secondo in Europa, gestiamo oltre 65.000 km di rete idrica potabile e più di 1.400 impianti di depurazione.
1: E promuove una maggior consapevolezza.
2: Con Acea Scuola Educazione Idrica abbiamo coinvolto oltre 30.000 studenti in tutti Italia, perché i giovani sono spesso i migliori ambasciatori del cambiamento nelle famiglie e nella società.
1: Formando cittadini più responsabili e attenti al futuro del pianeta.
2: Pensate che Acea distribuisce ogni giorno 19.000 litri al secondo sulla rete romana, poi garantisce il servizio idrico a 11 milioni di persone in 8 regioni, numeri che fanno capire quanto sia importante usarla in modo responsabile, soprattutto di fronte a cambiamenti climatici e periodi di siccità. Il messaggio per gli studenti è semplice: ogni goccia conta, anche piccoli gesti quotidiani, se diventano abitudini condivise, possono fare la differenza. Prendersi cura dell'acqua significa prendersi cura dell'ambiente e del futuro di tutti.
1: RDS Green torna domani alle 13.57.
3: Eccezionalmente in diretta a quest'ora su RDS per questa settimana, Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi. Ma non è il Guerrini Lanfranchi Show questo, no?
4: Ma vi rendete conto che stamattina ho puntato la sveglia alle 11.15 e ieri sera quando l'ho messa ho detto no ragazzi, che giornata, che
3: 11.15.
4: Mi aspettano due settimane così, io fino al 14 agosto sarò in onda con sveglia lì ragazzi.
3: Con quella sveglia, vabbè 11.15 va bene,
4: per te.
3: Dormito abbastanza, sei andato a letto tardi?
4: Sì. Sì.
3: Sì, mamma con che voce lo dice. Tra poco premiamo il vincitore di Quiz Zappando, eh?
4: Bene.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: sono magico, italo romantico, sopra il filo del rasoio, ballo e canto, summer funk, RDS.
1: Va bene. Siamo pronti per premiare il vincitore del quiz zappando. C'è Gianluca, pronto?
2: Pronto.
1: Allora, ciao, Gianluca Roberta. È emozionatissimo, Gianluca.
0: Beh, certo, perché parla con te.
1: Ma
0: per
1: no,
0: forza.
1: Ma perché che parla con
2: ciao,
1: me?
2: Claudio.
0: Ciao, carissimo. Hai mai parlato in vita tua con Roberta Lanfranchi?
1: Ma no, non ci siamo mai parlati.
0: No, ti mancava questa esperienza?
2: Gli manchi parlare con te.
1: Vedi?
2: È una coppia favolosa.
1: Lo vedi, Cla.
0: Ma tu di dove sei? Della Val di Non?
2: Bravissimo, sì.
0: No, me l'ha detto Giulio Caproni, non è che ho tirato a giornare. Cioè, non è che tra tutte le valli.
2: Te l'avete detto.

0: No, me l'ha detto, me l'ha detto. Ma è per questo che tu non avevi mai parlato con noi. Se tu fossi stata alla Val di Sì, allora certo.
1: Eh sì, avrebbe parlato. Allora, Gianluca, qual era la risposta esatta? Grazie all'indizio. Qual era l'indizio intanto sull'app?
0: Sull'app che hai scoperto era?
1: C'era il?
2: Il pipistrello.
0: Quindi tu hai arguito che la risposta di oggi era?
2: Batman.
1: Giusto, perché la nostra pseudo domanda era magari facesse un salto nei nostri studi. Vabbè, Batman, ragazzi, tanta roba.
0: Beh, però io l'ho letto perché in effetti io non è che... Negli studi di Roma, facciamo così, gli studi di Roma, così
1: esatto.
0: Lo incontrava Robby.
1: Allora, il prossimo appuntamento con Quizzappando...
0: Batman e Robby,
1: sì. Certo. Il prossimo appuntamento con Quizzappando, ovviamente, dalle 17 alle 21, quindi subito dopo di noi.
0: Va bene, carissimo Gianluca, hai un'ultima cosa da dire fondamentale?
2: Claudio, sei un grande, ti ascolto sempre anche su Sport Italia quando partecipi.
0: Grazie, fantastico. Vedi che era fondamentale effettivamente.
1: Ti arriva
0: un abbraccio.
1: Special RDS Bag, ciao Gianluca.
0: Ciao Gianlu.
2: Bocca al lupo, ciao.
1: Ciao.

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete.

0: prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Tra poco un'interazione, insieme a voi. Vi chiederemo cosa odiate mentre tutti amano. We'll be right back.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: Arana, Alibi, questa è RDS in un orario inconsueto in compagnia di Claudio Guerrini da Milano, ma soprattutto di Roberta Lanfranchi da Roma.
1: Allora, parliamo di unpopular opinion.
0: Sì.
1: È una sensazione comunissima. Spesso ci si sente non in colpa, ma quasi sbagliati a non farsi travolgere dall'entusiasmo generale. Ma in realtà ognuno ha i propri gusti, no? le proprie necessità, le proprie cose preferite e anche le proprie cose spreferite.
0: Certo.
1: Ok?
0: Beh, la democrazia che abbiamo in Italia ormai da parecchi decenni è anche la tutela delle minoranze, cioè di quelli che la pensano in modo diverso dalla massa, no?
1: Tipo, ad esempio, io non mangio melanzane perché mi dà fastidio. Ecco, solo a parlarne mi è venuto il brividino.
0: Ed è un popular questa?
1: Sì, perché ogni volta che dico no, io senza melanzane, tutti
0: ma come?
1: Non mangi le melanzone.
0: Sì, come se fosse una
1: così.
0: Cosa
1: così.
0: E ragione.
1: Purtroppo a me dà fastidio quella consistenza molliccia che anche solo a parlarne mi dà.
0: Ma perché le zucchine
1: fastidio.
0: Sono diverse?
1: Le zucchine sì, hanno anche un sapore diverso, la consistenza da cotte è diversa.
0: Ah, okay,
1: la
0: okay.
1: melanzana si spappola un po' di più.
0: Ah, sì, è vero, si sfrange all'interno.
1: Sì, e io non riesco, ci ho provato.
0: Sì, sì.
1: Il problema è che la riconosco nei cibi, quindi se c'è una cosa con dentro anche un pezzetto di melanzana, ecco. Io la riconosco, non riesco più a mangiare. Ma okay. Sono additata da tutti come lei è quella che non mangia la melanzana.
0: Beh.
1: E quindi ognuno, no, odia qualcosa che magari tutti gli altri adorano.
0: Oppure, esatto, oppure ama qualcosa che tutti gli altri
1: sì,
0: odiano.
1: Sì, sì,
0: insomma, andare contro. Beh, per esempio, io per tanti anni, tantissimi anni, qui arriveranno messaggi di tutti i tipi. Già li conosco, non li mandate, lasciate perdere. Perché io a fine pasto per tanti anni prendevo sempre il cappuccino, sempre.
1: Okay.
0: E mi sono sentito americano e tedesco. Ma dico, scusate, ma che cioè, va nel mio stomaco, lo espello io col mio corpo. Ma saranno problemi miei. E qua e là, i battute dei camerieri, degli chef, degli amici. Ragazzi, ecco, quelli un popular opinion, perché prendere il cappuccino a fine pasto in Italia è un'eresia folle.
1: Certo.
0: Ma se a me piaceva?
1: Tantissime sono le cose più amate e odiate. Sono ad esempio il coriandolo, perché dicono che sappia di sapone.
0: Sì, poi a carnevale, dai.
1: No, coriandolo spezia.
0: Ah, spezia, sì.
1: L'avocado, che tutti osannano, io lo amo ad esempio.
0: A me piace l'avocado.
1: Ma
0: sì.
1: Siccome ha la consistenza un po' burrosa.
0: Sì.
1: Ecco, vedi, l'avocado lo mangio, la melanzana no. E poi il caffè. Se tu sei quello che non prende caffè, non prendi il caffè.
0: Esatto.
1: Ma come non prendi il caffè?
0: Quando dico che non mi piace il caffè, ma neanche l'odore, no. Sì, anche questo sì, tutti impazziscono su sta cosa. Ragazzi,
1: e quindi oggi la vostra unpopular opinion, cioè cose che amate ma gli altri odiano, o cose che detestate mentre tutti amano.
0: Ecco, posso dire anche le infradito?
1: Sì, sì, tanto lo sappiamo, annoveriamola. Dai,
0: no, magari a quest'ora non l'avevo mai sentito.
1: È vero, dentro di lui odia le infradito.
0: Sappiatelo.
1: 3882 3882, i vostri messaggi vocali. Adesso Cla, c'è Chris De Sarandi, va bene?
0: Che salutiamo.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Chris De Sarandi. Good old days.

0: senza te.
1: E più mi vorrai e meno mi vedrai, e meno mi vorrai e più sarò con te, e più mi vorrai e meno mi vedrai, e meno mi vorrai e più sarò con te, e più sarò con te.
2: Adesso le devi fare tutte.
1: No, visto che ti piace questa.
2: No, perché la stai facendo tutte le italiane.
1: No, perché siccome vedo che
2: lo devi fare anche su quelle straniere, ti prego, me lo prometti.
1: Ma no, ma è un modo di riflettere sul testo, perché uno canta la canzone, la canta, poi quando invece la canzone la facemmo anche una vecchia rubrica che si chiamava
2: sì, Speak a Song.
1: Speak a Song. Quando tu le parole delle canzoni le racconti, le citi, sì, le chiacchiere, come posso, sì, dire, e fanno un effetto diverso,
2: certo,
1: perché in stile poesia, diciamo, magari ci rifletti sopra in maniera diversa, mentre quando le canti sei preso anche dalla melodia.
2: Sì, noi la facciamo anche in inglese questa cosa, se tu prendi a farla, è comunque un aiuto agli ascoltatori a,
1: esatto,
2: a fare conversation, capito?
1: No, ma se volete va bene, sì, ci sto.
2: Allora, unpopular opinion, questa è l'interazione di quest'ora, cose che voi amate o odiate, il resto del mondo invece fa il contrario rispetto a voi, tipo:
3: sono Stefano, io non bevo il caffè, non mangio la cioccolata, sono veneto e non mi piace il vino. Mi sembra quasi di essere un extraterrestre qua.
1: Beh, in Veneto uno a cui non piace il vino è certamente fuori, diciamo, dagli schemi, no? C'è il famoso poi discorso di normalità, per esempio dell'ex generale Vannacci, no? Che fece tutto quel discorso sulla normalità, anormalità. Lui diceva che è una questione statistica, perché appunto la normalità è la maggioranza, la anormalità è la minoranza.
2: Poi,
1: su questo ci sono state mille polemiche. Odio profondamente il formaggio e tutti i suoi derivati. Vedi, per esempio, a me i formaggi piacciono, quelli che posso prendere, quelli insomma che sono senza lattosio. Non bevo alcolici perché mi fanno male, tutto il resto per tutto il resto del mondo è incomprensibile. Anch'io, ragazzi, quando vado a cena molto spesso con personaggi, diciamo, di sesso femminile, di vario tipo,
2: sì,
1: sono sempre sorprese tutte dal fatto che non bevi. E allora che facciamo? Parliamo e mangiamo e discutiamo del più e del
2: come
1: meno.
2: Allora che facciamo? Cioè, perché si esce per bere?
1: Ma sì, okay. No, ma ragazzi, io penso che la gente esca non per chiacchierare, ma debba chiacchierare per poter fare qualcosa tra un bicchiere e l'altro.
2: Ok.
1: Cioè, ragazzi,
2: sì,
1: avete ribaltato. Cioè, se non si beve, non si può uscire e parlare.
2: Mm-mm.
1: Io ho delle cose da dire anche da astemio.
2: Vedi, ma ci mancherebbe. Anzi, sei anche più lucido, tra l'altro.
1: Vabbè,
2: pubblicità e poi gli altri vostri messaggi.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: La nebbia agli irticolli piove girando sale e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. E nel frattempo canta pure Ultimo.
8: RDS 100% grandi successi.
9: Sprocchi ma sei romantica.
8: Let's go.
9: 100% grandi successi.
8: RDS. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo.

0: Hello from the outside, at least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore, or you porn, dipende.
1: No, anymore, dice.
0: Questo è più o meno, insomma, la sintesi di Hello di Adele.
1: Grazie, Cla, grazie. Hai visto? Vedi che, però quelle in inglese devi dirle più piano. Perché non, cioè, devi scandirle meglio.
0: C'è sempre la corsa sul tempo, che siamo sempre lunghi.
1: Sì,
0: siamo,
1: ma se
0: lunghi,
1: facciamo una cosa di servizio, dobbiamo farla bene, sennò se non serve, capito? Non fa niente. Dai,
0: Hello from the outside. Riparto, no, non riparto.
1: Sì, ma solo la prima lento.
0: Hello from the outside.
1: Vedi che si capisce.
0: At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart.
1: Okay.
0: But it don't matter. It clearly doesn't tear you apart anymore.
1: Che bello, io ho capito.
0: Grazie.
1: Tutto adesso.
0: Grazie.
1: Prima era un po' come il compitino.
0: Sì, sì, buttato lì.
1: Comunque,
0: grazie.
1: Bravo.
0: Tell you anymore.
1: Ha un po' più la opinion, cose che voi odiate o amate, mentre il resto del mondo fa l'opposto. Sentiamo.
2: Ciao Roberto e Claudio.
0: Ciao.
2: Io sicuramente odio le zucchine.
0: Vedi?
2: Non mi piacciono proprio. E odio allo stesso modo le scarpe ballerine, che per me non sono scarpe. Claudio da Roma.
1: Bravo.
2: Ciao a tutti.
1: Non sono scarpe. No, sono scarpe.
0: Quindi
1: però
0: pensa se incontri una ragazza che arriva con le ballerine mentre mangia una zucchina. Cioè, però la calci via.
1: La schifa proprio.
0: Io non provo interesse per i social, vedi, non ho Facebook. Instagram, quando dico di non avere un profilo Facebook, sgranano gli occhi. Michela da Latina dice: sono così strana? Beh, sì, sei fuori dalla media.
1: Fuori dalla media, però se tu stai bene così, lo strano, cioè,
0: ma certo,
1: siamo noi per dire che sei strana.
0: Sì, ma poi come al solito, cosa frega gli altri di questioni totalmente.
1: Come il tuo cappuccino a fine pasta. No?
0: Esatto, il mio cappuccino. A chi dà fastidio?
1: Esatto.
0: Qualcuno dice: no, perché non si può proprio vedere. Girati, tesoro. Quando bevo, girati. Cioè, non è che mi devi guardare fissa.
1: Non si può vedere.
0: Sì, sì, dà fastidio anche a vedere, perché, capito, gli fa impressione vedere uno e beve il cappuccino a fine pasto.
1: Cielo,
0: mamma come siete delicati.
1: Poi.
3: Ciao ragazzi, io purtroppo non sopporto la peluria dell'albicocca e della pesca. Io adoro l'albicocca,
0: sì,
3: ma non la mangio.
0: Sì.
3: E le poche volte che la mangio la devo sbucciare. E mi prendono in giro perché la sbuccio. Ma solo così riesco a mangiarla.
0: Guarda, anch'io
1: la pesca pelosa,
0: sì,
1: comunque.
0: Ma io tutto quello che è peloso a me non piace. Io, ragazzi, odio la peluria ovunque.
1: Anche
0: peloso.
1: Le cozze pelose non mangi?
0: Sì.
1: Sì o no?
0: No,
1: non
0: cioè,
1: le mangi?
0: Sì, no, ma ragazzi, tutto quello che è pelo a me dà fastidio.
1: Vabbè.
0: Sappiatelo, ve lo dico subito.
1: Lo sappiamo. Io
0: vorrei un mondo glabro.
1: Ok. Vabbè,
0: mannaggia, scritto il mondo al contrario, io farò il mondo glabro.
1: Vabbè, mi sa che c'è un altro, vero?
4: Io odio il tartufo. Tutti che fanno i fighetti con sto tartufo, ma a me non mi piace
0: dove,
4: proprio.
0: Ma dove fanno i fighetti col tartufo?
1: No, mi piace.
0: Ma dov'è tutta sta gente che fa il fighetta col tartufo?
1: Perché tartufo.
0: C'è gente che arriva col tartufo in mano.
1: Ma
0: ragazzi,
1: no, non col tartufo in
0: Ciao.
1: Mano. Però sai, nei ristoranti al contrario,
0: sì,
1: te lo grattugiano sopra, capito?
0: Sì, ci sono delle cose che sono di grande valore, però che a me non piacciono. Per esempio, il tartufo è di livello alto, no? Per esempio, anche l'aragosta, per dire.
1: Sì.
0: Sai, questi pesci super costosi.
1: Sì.
0: A me non fanno impazzire. A me, se mi dai una bella sogliola tranquilla.
1: No, che io la mangio volentieri.
0: Mi piace,
1: però
0: capito?
1: Il tartufo mi piace.
0: Lo so.
1: Sì, mi piace.
0: Anche quell'altra cosa che si mette sul riso.

0: Qual è quella cosa che si chiama strana? Che c'ha un nome strano, quella polverina strana marrone.
1: Lo zafferano.
0: La bottarga.
1: Non si mette sul riso, si mette sulla pasta.
0: Sulla pasta, sì. Spaghetti a vongole e bottarga. A me, guarda, per me. No, proprio.
1: Senti, Cla, vogliamo suonare meglio?
0: Adesso? Secondo me sì. Vai.
2: RDS insieme a te.
3: RDS insieme a te.
2: Ogni giorno suona meglio.
4: It sounds better.

0: Questo è chiaro.
1: Sì, Late Night Talking su RDS. Allora, ultimo messaggio. Sì. Io bevo il cappuccino dopo pasto, però odio i datteri, cioè passo ogni Natale della mia vita, ci scrive la nostra ascoltatrice,
0: sì,
1: con qualcuno che mi diceva: ma dai, non mangi datteri, ma sono buonissimi, ma come si fa? Io ad esempio quando vado a fare la spesa ci vado quasi sempre con il mio amico Massimiliano, che tu conosci, e io prendo sempre datteri e lui è una roba che invece detesta, lo sai che si gira oppure va avanti, talmente li detesta.
0: È normale. Sì. C'è chi dice che passa brutti momenti, diciamo, in compagnia quando racconta che non gli piace né la pasta al forno né la parmigiana, che in Italia invece vanno forte. Tony dice: non mangio la cioccolata, e quindi anche per questo passa per essere strano. Ragazzi, la tutela delle minoranze.
1: Assolutamente.
0: Poi ci parlano di gruppi musicali che non sopportano, ma siccome non li passiamo non lo leggo. Però insomma capisco che ognuno abbia i suoi gusti,
1: certo,
0: ragazzi. E poi questo è bellissimo perché credo di essere, ci scrivono, non c'è il nome però, una signora pugliese, sono l'unica pugliese che odia le orecchiette.
1: Vedi?
0: È più impopular di così, dice, in Puglia è difficile.
1: È vero, grazie per i vostri messaggi.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
4: Le news su RDS, prontissimo. Gianluca Gizzi, ben trovato Gianluca.
5: Buon pomeriggio.
4: Ti ascoltiamo, buon lavoro.
5: La crisi dei migranti a Ceuta, terreno di scontro fra Spagna e Italia. Le critiche di Roma, Madrid replica sull'emergenza. Il governo italiano non si è dimostrato all'altezza, serve solidarietà. È una questione europea. L'attacco arriva dal ministro degli esteri iberico. Con Giorgia Meloni, sbarchi nel nostro paese crollati, dicono fonti del Viminale. Intanto da Bruxelles, lettera della von der Leyen al premier spagnolo Sanchez. Alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno UE, la presidente della Commissione europea assicura il massimo supporto a Madrid. Fondamentale aggiungere a doppiare gli sforzi comuni per prevenire l'afflusso di irregolari. Sospese temporaneamente in Perù le attività della compagnia aerea Diana dopo lo schianto del velivolo da turismo costato la vita a 13 persone, tra cui 7 italiani. Misura adottata fino alla conclusione delle indagini, spiega il Ministero dei Trasporti di Lima. La guerra in Iran, dopo la sospensione degli attacchi a Teheran previsti nel weekend, Trump annuncia la ripresa dei negoziati. Al momento nessun colloquio diretto con gli Stati Uniti, fa sapere la Repubblica Islamica. L'Italia ha le prese con l'AFA, bollino rosso in 25 città fino a mercoledì, e sale ancora l'emergenza siccità, sempre più critiche le condizioni nel bacino del Po. A RDS il segretario generale dell'autorità distrettuale Alessandro Del Piano.
6: La situazione è di alta severità idrica, è il massimo grado di gravità in termini di siccità. Abbiamo una parte del bacino che non ha neanche la possibilità di avere acqua ad uso idropotabile, oltre a una parte molto consistente che non ha sufficiente acqua ad uso irriguo.
5: Nuoto, altra medaglia per l'Italia agli europei di Parigi, ancora sul podio l'azzurro Filippo Pelati, nell'artistico c'è l'argento nel solo libero, quarta medaglia per lui in questa edizione. Ora

0: Lifestyle, Cristiano Di Cosimo.
1: Una figura professionale che accompagna le persone nella scrittura, aiutandole a conoscersi meglio e a rileggere la propria storia di vita e a dare un nome alle emozioni. Alessandra Perotti, writer coach.
2: Scrittura e benessere sono profondamente collegati, e questo perché scrivere ci aiuta a mettere ordine in ciò che viviamo. Ci osserviamo da una certa distanza, ci comprendiamo meglio. Avviene una sorta di sdoppiamento tra l'io scrivente e l'io osservante, e questo ci consente anche di allontanarci dal nostro disagio. La scrittura non cancella il nostro dolore, può renderlo per noi più leggibile, a volte meno pesante.
1: Attraverso piccoli esercizi quotidiani.
2: Ogni sera possiamo prendere carta e penna e rispondere a queste domande. Che cosa ho imparato oggi? Che cosa voglio lasciare andare? Con quale intenzione voglio affrontare il mio domani? Ci aiuta a rileggere la giornata, a orientare quella successiva, e anche questa è senza dubbio una pratica di scrittura e di benessere.
1: Lifestyle torna domani alle 14:57 su RDS.
3: Signore e signori, questo di solito era l'orario in cui
4: è vero.
3: Noi, anzi, sarà poi l'orario in cui poi da settembre ricominceremo, però per questo invece, questo periodo, per questa settimana, diventa la metà del nostro guado.
5: Ragazzi, io sono pronto, ditemi voi quando.
3: Guarda,
4: siamo qua da due
3: tendenzialmente
4: ore.
3: Noi siamo dalle 13, però se voi siete arrivati adesso, comunque ci sono sempre Claudio Guerrini.
6: No, vabbè.
3: E Roberta.
6: Io scioccata.
3: Lo so, io pure. Roberta Lanfranche.
7: Ecco qua. Roberta.
4: Va bene, va bene. C'è Giulio Caproni in regia comunque.
3: Si sente perché è un tuo fan.
4: Ma dici?
3: Sì, no, lo è, lo è.
8: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: domenica.
1: Buona domenica, sei su RDS.
2: Grazie, anche a voi, anche a voi. E allora, amici, amore, parliamo d'amore in quest'ora. Voglio dire, in questi giorni noi siamo molto freestyle, quindi certo, abbiamo deciso di fare ore interattive sia tra le 2 e le 3 che tra le 3 e le 4. Mentre magari nella prima e nell'ultima ora facciamo delle cose, Roberta, ci esibiamo. Balliamo, cantiamo, certo, facciamo certo, un po' di trapezio, facciamo quelle cose.
1: Di conto,
2: esatto.
1: Sì,
2: contorsionismo anche facciamo.
1: Tu sei bravissima in quello.
2: Io sì, io guarda, dopo ti alzo una gamba.
1: Va bene, a me o l'alzi la tua?
2: No, alzo la mia gamba per te. No, tu non mi permetterei mai, anche se tu non ti faresti male mentre io sì. Allora, la Liguria, ragazzi, la Liguria, vogliamo dare un po' di forza a questa regione? La Liguria è la regione dove in Italia c'è maggior benessere di soddisfazione nelle coppie.
1: Ma veramente?
2: Qua hanno fatto un sondaggio, ne fanno 800.000, non è neanche. È dove la Liguria è risultata addirittura da 1 a 5, hanno un valore, diciamo, di soddisfazione 4,4, ragazzi. Manco i ristoranti installati su TripAdvisor hanno 4,4. Poi segue l'Umbria.
1: Sì?
2: Poi la Valle d'Aosta, okay, in fondo alla classifica il Molise, la Basilicata e la Puglia.
1: Lo dico.
2: Se qualcuno, so 20 regioni. Se qualcuno
1: ma
2: è primo.
1: Puglia.
2: E tu quali ci mettevi al posto della Puglia?
1: No, non ci mettevo nessuno. Mi dispiace che poi vuol dire che la gente non si vuole bene.
2: Guarda, è la stessa cosa che fanno i giornalisti sportivi quando parlano di calcio. Purtroppo quest'anno retrocedono, che ne so, adesso dico 3 squadre a caso.
1: Sì, a caso.
2: Che ne so, la Cremonese. La Sampdoria. E che ne so, e il Bari. Dico 3. Okay. Dice ci dispiace per loro. E io mi chiedo. Ma se ne retrocedevano altre 3, avrebbero detto ci spiace perché allora non facciamo
1: certo.
2: Ho capito, ma allora non facciamo retrocedere.
1: Mi dispiace per chiunque sia ultimo, perché mi mettono sui palmi.
2: Quindi dispiace anche per ultimo.
1: No, ultimo in vetta, a dir la verità.
2: Vabbè, dire che comunque qualcuno ultimo nelle classifiche ci deve stare.
1: Sì, lo so.
2: Ci dispiace, come diceva l'inventore del CD.
1: Sì.
2: Ci dispiace. Allora, il 43% degli italiani è rimasto in una relazione solo per paura di rimanere da solo, appunto.
1: 43%
2: è tantissimo, ragazzi. Sulla relazione sentimentale attuale, 1 su 3 dice di essere estremamente felice. 1 su 3.
1: Sì.
2: Un gruppo più ampio, quasi la metà, dice abbastanza felice.
1: Sì.
2: E il 13% neutro. Non è né felice né
1: così
2: dice, vabbè,
1: galleggia
2: come gli stabilizzatori.
1: Sì.
2: L'8,5 è infelice, distante o addirittura coinvolto in un'altra relazione.
1: Certo, quindi è infelice.
2: Comunque,
1: doppiamente.
2: Sintesi finale: una persona su 5
1: ce la fa,
2: non è soddisfatto della propria relazione di coppia.
1: 20%.
2: 20%. Ragazzi. Quindi in quest'ora interattiva
1: come siamo messi noi ascoltatori?
2: Come siamo messi? Voi che siete in coppia o fidanzati o sposati, quello volete,
1: datevi un voto
2: da 1 a 5, come siete messi e perché? Felici?
1: Cosa vi manca o cosa invece avete raggiunto insieme magari? Sì, dai.
2: Cosa cercate, cosa vi manca, cosa invece se siete soddisfatti avete? 388-22-38822, abbassate la radio.
1: Mamma, quando fa
2: fermatevi
1: così, si sta inalberando.
2: Ecco, non fate messaggi confusionari e non lunghi.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Christ Sarandi, Good Old Days. Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
2: Olivia Dean, Baby Steps.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100% grandi successi. Grandi.

0: Bravo. Oggi mi stai dando soddisfazione. Lo vedi che alzarti alle 11:15
1: mamma
0: ti
1: mia,
0: fa
1: ragazzi,
0: bene?
1: Mamma che botta quando
0: non ci pensare, perché sei creativo così, ok? Tu sei un gran creativo.
1: Ma io guarda, io vengo avanti creativo da solo. Me lo dico da solo, tranquilli amici di RDS. Allora, gli italiani e l'amore, quanto sì. siete soddisfatti, insoddisfatti? Così al principio di questo agosto di mezza estate, diciamo
0: sì,
1: così.
0: Sì.
1: E i primi due veloci italiani, un uomo e una donna, ci raccontano la situazione amorosa attuale.
0: Sentiamo.
1: Proprio al momento.
2: Ragazzi, da quando sono nati i figli siamo sempre sul filo del rasoio. 5.5, 6 meno.
1: Allora, intanto io avevo detto da 1 a 5, ma ormai ho capito che la scala di valori per loro è da 1 a 10, quindi okay. 5 e mezzo, 6 meno.
0: Quasi sufficiente.
1: È ragazzi, vero che quando nascono i figli cambia qualcosa?
0: Beh, ma ragazzi, sì, è una persona in più dentro casa che magari non dorme e ha bisogno totalmente di essere accudita.
1: Certo.
0: E quindi è l'equilibrio che sfasa un attimo. Bisogna portare pazienza.
1: A volte il problema possono essere i figli, a volte può essere un problema diverso.
3: 4, ma la vicina, sempre là, un gonnellino. Teniamo duro. Teniamo duro.
0: E senti,
1: dimmi,
0: l'hai messo apposta, vero?
1: L'ho messo a posto?
0: Sì, sei un gaglioffo tu.
1: Ma perché?
0: Tu perché mi metti messaggi apposta pizzicosi, così io poi mi arrabbio.
1: Ma perché?
0: E tu dici, Alan Franchi si arrabbia per la gonnellina.
1: No, lui
0: perché
1: dice
0: lui
1: che
0: guarda la vicina, capito?
1: Col gonnellino.
0: Col gonnellino.
1: Però ci chiedevamo, ma la moglie se sente questo messaggio? No, però
0: ma
1: giustamente
0: sarà al lavoro la moglie, figurati se lui ha il coraggio di mandare il messaggio
1: ma,
0: così.
1: Però giustamente Giulio ha detto, no, ma se la moglie sente è fiera di lui perché lui dice teniamo duro, teniamo duro.
0: Posso andare alla pubblicità?
1: Ma perché?
0: Non posso dirlo, sono una signora.
1: Non può tenere duro.
0: Non se, sì, ma io devo andare alla pubblicità. Ho bisogno!
1: E mandala!
4: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
5: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
4: RDS. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Ciao.
6: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
7: Il diavolo veste Prada 2. È disponibile ora su Disney Plus.
6: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
7: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
8: Riconfondi, noi dobbiamo lavorare.
7: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
8: È tutto.
7: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Allora, cari amici, tra poco... No, adesso c'è la sequenza mixata, ragazzi. Perché mi confondete? Adesso c'è
3: ma
2: la sequenza.
3: Ma guarda che hai fatto tutto.
2: Chi ha detto tra poco?
4: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole.
5: Sotto il sole.

0: Roberta, saluta tutti, eh?
1: Ciao.
0: Claudio, saluta Sorrette, eh? Mi raccomando, non pensate sempre a queste cose brutte.
1: Ciao Giorgio. Sarà il tuo amico Panariello, sicuramente.
2: Panariello, il Panariello.
1: Va bene, grazie sempre per la solita equanimità ed equidistanza che dimostrate. Allora, come va l'amore a casa vostra, insomma, nella vostra famiglia, nella vostra unione,
2: che,
1: diciamo così?
2: Che voto vi date?
1: Che
2: soprattutto
1: voto vi date?
2: Perché magari avete raggiunto quel determinato voto, cosa vi manca, invece cosa avete raggiunto in coppia? Abbiamo messaggi qui?
1: Abbiamo da dire questo: felice da 1 a 5, 0. Quando hai un marito a cui non piace il lavoro che fa e per farselo piacere va con le colleghe, diciamo così, dice la signora.
2: Ah,
1: pronto?
2: Oh, mamma mia.
1: Quindi dice non va benissimo.
2: No, direi che. Cioè, va con le altre perché non gli piace il suo lavoro?
1: E dice per farselo piacere, cioè, almeno durante il posto di lavoro, sul posto di lavoro faccio qualcosa di interessante.
2: Ma la moglie come sta?
1: Non lo so, dice zero, infatti.
2: È zero, ma però è ancora moglie.
1: Sì, dice così.
2: Aspetta a casa.
1: Non lo so, dice così. Io, dopo 37 anni di frustrazione con i classici bad boys, sono fidanzata con un bravissimo ragazzo.
2: Mm.
1: Anche se non ho quel brivido che mi davano i bad boys, sto bene, sono appagata.
2: Vedi?
1: Però vedi che i non bad boy non danno quel brivido. Cioè, il bad, alla fine. Il bad, quello insomma che non fa male naturalmente, solo un po' bastard inside.
2: Mm.
1: Secondo me funziona ancora. Uff, ancora.
2: Non lo so.
1: Vedi, però vedi, le manca quel brivido.
2: Ma lei, a me no.
1: Quella faccia un po'. Lei sta parlando. Quella faccia un po' alla Mickey Rourke, quella faccia un po', capito? Un po'.
2: Tu sei un po' bad boy?
1: No, io purtroppo ce la faccio da fesso.
2: No, quanto avrei. Ma tu ti senti dentro bad boy?
1: Sì, ma fuori non lo dimostro, c'ho la faccia da pesce lesso, dai.
2: No, non è vero.
1: Non c'ho la faccia da cattivo, avrei voluto avere quella faccia lì, da Anthony Hopkins, capito? Che purtroppo
2: vabbè.
1: Non ho. 388, questo è un altro argomento, meglio bad boy o meglio good boy?
2: Sì.
1: 388822, per il momento vi chiediamo come va la vostra relazione da 1 a 10, è positiva, sta bene, sta male, fatecelo sapere perché abbiamo ancora un ampio talk.
2: Certo.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
4: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
5: State ascoltando RDS, tra pochissimo gli altri vostri messaggi sulla coppia.

0: finalmente sentire qualcuno che sta bene.
1: E poi soprattutto a Roma finalmente c'è qualcuno che vince la Champions League. Che a Roma non sei mai vinta.
0: Vabbè, ma noi rompiamo le scatole, ma siamo innocue poi alla fine. No?
1: Beh, insomma, innocue dal tuo punto di vista.
0: Beh sì, se rompiamo le scatole per qualcosa di piccolo, sì.
1: Beh,
0: dai.
1: Non si può generalizzare, ovviamente, sono quelle che le rompono anche più fortemente.
0: No, certo.
1: No, secondo me, vabbè, tu no, però voglio dire, insomma, ce ne sono, fidati.
0: No, io sì, rompo
1: fidati.
0: Le scatole.
1: Tu non sei mai stata con tantissime donne, io sì, e fidati, ce ne sono alcune che sono toste, toste.
0: Vabbè, già.
2: Buonasera ragazzi.
1: A lei.
2: Siamo Silvia e Marco da Camaiore,
1: sì.
2: Stiamo insieme da 10 anni.
1: Brava.
2: E il nostro voto, io avrei detto 5, ma lui sostiene 10. Quindi direi... tutto bene.
1: Eh beh, 1-5-1-10.
0: Ma
1: non
0: scusa,
1: è
0: ma la visione è diversissima. Però 1-5-1-10.
1: Beh, la media è 7,5, comunque non è male.
0: Ho capito, però il 5 è un po' bassino rispetto al 10 di lui. Vabbè.
1: Uno scrive: io 10 e lode, sarà che mangiamo tanto cocomero perché è afrodisiaco.
0: Ecco. Ma il cocomero è afrodisiaco, ragazzi.
1: Allora, adesso questo messaggio, devo dirvi la verità. Sono onesto, eh? L'ho scelto per farlo sentire a Roberta Lanfranchi.
0: Sì.
1: Perché da tempo io sostengo che. Ci sono, non tutti, non cominciate a dire tutti, cominciate poi a dire io. Ci sono tante coppie comunque,
0: sì.
1: Non voi, non tutti voi, che comunque vanno avanti, insomma, per motivi diversi dal vero amore.
0: Mm.
1: La signora, tra l'altro, ci dice questo, io sono abbastanza d'accordo, sempre con le dovute, insomma, non generalizzazioni.
0: Ok.
3: Purtroppo trovo che ci sia tanta finta felicità e serenità anche in coppie adulte che hanno l'amante, magari il partner neanche consapevole,
1: certo.
3: Però per apparenza, per quieto vivere, per falsità si va avanti per inerzia. Siamo molto molto molto tutti messi male.
0: È vero, è la verità. Cosa c'è, Claudio? Sei rimasto sbalordito?
1: No, te l'ho messa per te, aspettavo il tuo. Io ho fatto la premessa e il finale lo volevo tu.
0: Però ha detto la verità, cioè non è che il fatto che io non sia d'accordo.
1: Cioè,
0: o
1: ci
0: che
1: sono
0: non ne
1: molte...
0: parli, però ce ne sono tante di coppie così.
1: Ah, ecco, questo vuol dire. Tu
0: assolutamente,
1: sai,
0: ma mica bisogna negare l'evidenza. Uno che sia d'accordo, che non sia d'accordo, è un altro paio di maniche. Ma l'evidenza è quella, certo.
1: No, dico, sei d'accordo sul fatto che ci sono effettivamente molte coppie che vanno avanti pur sapendo, pur facendo, pur dicendo, oppure come diceva anche quel sondaggio, per paura di rimanere sole, insomma.
0: Assolutamente, sì.
1: Esattamente.
0: Sì, sì. C'è.
1: E poi ragazzi, un amante, ma sempre questo problema dell'amante, ma è così tragico avere, se uno dei due, l'altro giorno pure ha litigato sui social, e vabbè, tra l'altro commentavano un post, tra l'altro, di RDS, su quelle rubriche che fanno la mattina tutti pazzi per RDS, perché si parlava di un amante, c'era un sacco di critiche, io mi sono permesso di entrare e dire, ragazzi, ho capito, e c'è un amante, se uno lo accetta resta, se non lo accetta lascia, ma mica, ragazzi, mica uno ruba o spara a qualcuno, insomma.
0: Suoniamo meglio anche adesso?
1: Sì.
0: Ok.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Base. A me, Carmela, Carmela, Carmela, Carmela, Carmela, mi fotte la testa. Carmela, Carmela, Carmela, Carmela, si spoglia e inizia la festa. E scusa se da oggi mi chiamerò Giuda,
1: sì.
0: Però quando ti

0: Vedo nuda, non capisco più niente perché a me, Carmela Carmela, che c'è?
1: Finisce, mi fotte la testa.
0: E finisce così. Grazie.
1: Comunque bravo.
0: Grazie.
1: Allora, è entrato Andrea Severini incredulo, ha sgranato gli occhi.
0: Andrea Severini sgrana sempre gli occhi.
1: Allora Andrea, ha iniziato la settimana recitando, esatto, ripetendo le ultime frasi delle canzoni che passiamo,
0: sia italiane che inglesi.
1: Perché prima ho detto anche Adele.
0: Perché leggendo i testi, al di là della musica, uno riflette diversamente,
1: certo,
0: sulla canzone, sul significato del pezzo.
1: Carmela, adesso io l'ho capita meglio.
0: Ragazzi, non
1: io l'ho capita meglio.
0: Perché un conto è canticchiarla,
1: sì,
0: e un conto è sentire il testo.
1: Sì.
0: Vale per tutte quelle che ho fatto anche prima.
1: Che bravo.
0: Ma poi Severini, certo, guarda come sta, guarda com'è tranquillo.
1: Perché ha capito anche lui Carmela.
0: No, perché sta senza la pettinella. Per quello è tranquillo, guarda.
1: Dai.
0: Guarda come sarebbe. Tale quale.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
5: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: E siamo alle news con il nostro Gianluca Gizzi dalla redazione di Roma in diretta. Ciao Gianluca.
6: Buon pomeriggio.
0: Ancora buon pomeriggio a te.
6: Sui migranti, il governo italiano non all'altezza l'attacco della Spagna dopo le critiche arrivate da Roma per l'emergenza scoppiata a Ceuta. La questione, dice il ministro degli esteri di Madrid, va affrontata a livello europeo, serve maggiore solidarietà. L'incidente aereo in Perù sospese le operazioni della compagnia aerodiana, proprietaria del velivolo precipitato con 13 persone a bordo, fra cui 7 turisti italiani. Il provvedimento preso fino alla conclusione delle indagini, dicono le autorità di Lima. La guerra in Iran, gli attacchi americani previsti per il weekend sospesi su richiesta degli alleati. Le parole di Trump, che aggiunge, sono convinti che l'intesa sia vicina e annuncia una ripresa dei colloqui. Al momento nessun negoziato in corso, replica Teheran. A Milano l'ultimo saluto a Don Mazzi, le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio, applausi per lui in chiesa. Il fondatore di Exodus è scomparso a 96 anni. Ancora allarme caldo in Italia, bollino rosso in 25 città, almeno fino a mercoledì, un primo miglioramento della situazione a partire dalla seconda metà della settimana al nord. E gli italiani pensano alle vacanze di Ferragosto, secondo Confcooperative, 17 milioni in viaggio. Roberta Lupi.
7: La spesa complessiva ammonta a 18,5 miliardi, 10 dei quali destinati a ristorazione e servizi di ricettività. Quella media a famiglia pari a 2.750 euro, 15% in più rispetto al 2025 per una settimana di vacanza ad agosto, ma solo per nottamento e prima colazione. Il mare resta la meta preferita per il 62% dei vacanzieri, seguito dalla montagna e dalle città d'arte. 6 italiani su 10 scelgono l'automobile per gli spostamenti. Pesano i rincari dei carburanti, 22 euro in più per il pieno di diesel e 15 per quello di benzina rispetto allo scorso anno. Per motivi economici, poco meno di 9 milioni di italiani resteranno a casa.
6: Lo sport, il calcio, sorteggi di Conference League a Nyon, Atalanta playoff contro la vincente tra Hapoel Tel Aviv e Katowice. Il match d'andata è in programma giovedì 20 agosto a Bergamo, la partita di ritorno 7 giorni dopo in trasferta. E domani l'ultimo saluto a Franco Baresi alle 11 nella Basilica Meneghina di Sant'Ambrogio, le esequie dello storico capitano del Milan, bandiera della nazionale, scomparso a 66 anni. Nuoto, altra medaglia per l'Italia agli europei di Parigi, ancora sul podio l'azzurro Filippo Pelati, nell'artistico c'è l'argento nel solo libero, quarta medaglia per lui in questa edizione, stessa specialità ma quarto posto per Enrica Piccoli in campo femminile. Questa è RDS.
1: Tutti insieme battiamo le mani a tempo, forza! Lo so che fa caldo, amici, amiche, ma questo ci aiuta.
0: Però cioè, non sei a tempo con la base, scusa.
1: Ma come no?
8: Sono perso, sono appena uscito dal bagno.
0: Mazza, tre ore in bagno sei stato?
1: Davvero?
0: Tre ore in bagno? E guarda, abbiamo iniziato all'una in questo
8: caso. Scusate se mi scuso.
1: No, tranquillo.
0: Siccome alle quattro c'è un sacco di gente che arrivava qui,
1: sì.
0: Sappiate che noi tra un'ora ce ne andiamo, cioè è cambiato tutto.
1: Sì, questa settimana facciamo dall'una, quindi dalle 13 alle 5, quindi alle 17.
0: Mi raccomando, scrivetevelo.
1: Che scombussolamento comunque.
0: Ma guarda, io c'ho il fuso orario.

0: basta il tempo di un fiore.
1: E mi aumentano le spese quando torno al mio paese. Con le luci sempre accese e le gambe sempre tese.
2: Ma come le gambe sempre tese mi ricordano noi?
1: Lo so,
2: i
1: non arrivo
2: punti.
1: A fine mese.
3: Alle 6 ci prenotiamo ovvio con lo spritz.
1: Allora, vedo che no, tu con lo spritz no. sei già andato, Vlad.
2: Cioè, una notizia.
1: Lui abita proprio in via dello spritz. 77.
4: Inchinatevi ecco. di fronte ecco. a Claudio. Sì. Sì. Inchinatevi.
1: Ma che inchinate a farlo?
4: Inchinatevi.
2: Allora, la cosa che mi fa sempre ridere di questo messaggio sì. è che lo sussurra. Inchinatevi. Sai quando vuoi urlare, ma lo fai implodendo.
1: Sì, perché lui conosce la radio, conosce insomma,
2: le dinamiche.
1: Le dinamiche, diciamo, anche dell'audio. Se avesse urlato, sarebbe andato in sovraesplosione.
2: Certo, tipo questo.
1: In saturazione.
2: Ecco, questa era saturazione.
1: Questo si è saturato di suo, sì.
5: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia.
6: Estate. RDS. Ascoltaci con la nostra app.
7: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Sfaccio occhiali
9: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via.

0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Il Guerrini alla Lanfranchi in questo orario un po' bislacco. Su RDS ovviamente rimanete con noi.

0: Drop Day.
1: Eccoci tornati insieme qui su RDS.
2: Allora amici, c'è questo fenomeno del turismo da Odissea che è una cosa che mi ha colpito tantissimo.
1: Domani vado a vederlo, eh?
2: Ah, ok.
1: Domani sera.
2: Ma attenzione, non potrai vederlo come Nolan l'ha veramente girato.
1: Ma in che senso?
2: Non c'è niente da fare. Robby, pure a me è capitato a Milano, ho discusso anche con delle persone che conosco. Lì c'è una sala IMAX, là c'è una sala IMAX, questa tecnologia qua là.
1: Sì.
2: Sì, ma 70 mm è un conto, non 70 mm è un altro. Ve lo dico. Insomma, non c'è niente da fare. Se volete vederlo come Nolan l'ha creato,
1: sì,
2: non c'è in Italia non c'è niente da fare, bisogna andare all'estero.
1: Tanto
2: il film ragazzi, però sì, io per esempio sono andato con una cultrice di cinema,
1: sì,
2: di alto livello.
1: Eccola la colonna sonora.
2: Che era convinta di vederlo, insomma, in questo formato. E diciamo, perché c'è un cinema a Milano, ce n'è un altro. No, non c'è, ragazzi.
1: E invece no.
2: Allora, questa Odissea,
1: sì,
2: è stata girata da Nolan con in formato IMAX su pellicola 70 mm. C'è questo mix. IMAX 70 mm.
1: Okay.
2: Chi se ne intende lo capisce.
1: Sì.
2: E quindi queste sale IMAX 70 mm con questa tecnologia,
1: sì,
2: sono 41 in tutto il mondo. Se sono 41 nel mondo, ce ne può essere una in Italia?
1: No.
2: 25 sono negli Stati Uniti. Per quanto riguarda l'Europa, se
1: sì,
2: vi interessa, una è a Montpellier,
1: okay,
2: è in Francia, una a Bruxelles in Belgio, tre nel Regno Unito, due a Londra, te pareva, e una a Manchester, una a Spira in Germania e l'ultima a Praga, in Repubblica Ceca.
1: A Praga io la settimana prossima.
2: Allora brava.
1: Ma ho prenotato per domani sera con i popcorn.
2: Beh, però guarda, peccato però, perché c'è gente che il fenomeno è che si sta molta gente prenotando le vacanze in una di queste città, ce n'è una anche in Australia, eccetera, in modo da poter includere nelle vacanze anche la visione originale, unica al mondo,
1: okay,
2: IMAX 70 mm. Perché ci sono dei cinema in Italia IMAX, ma non hanno questa tecnologia 70 mm, quindi
1: certo,
2: lo vedrai meglio magari in quelle sale, che non sono tantissime tra l'altro, una a Roma, una a Milano e poche altre,
1: sì,
2: ma non hanno tutta questa tecnologia, anche quella dei 70 mm. La differenza qual è sostanzialmente? È che praticamente tu la vedi sempre in IMAX, in questi cinema speciali, pochi in Italia,
1: sì,
2: ma in versione digital, non in versione analogica, con tutta quella strana, diciamo.
1: Quindi lo vedo una ciofeca?
2: No, lo vedi bene, lo vedi molto bene, ma la versione, diciamo, originale è solo quella,
1: okay,
2: IMAX 70 mm è un formato particolarissimo perché scorre orizzontalmente con 15 perforazioni per fotogramma invece delle 4 della pellicola 35 tradizionale e 5 della pellicola 70 mm.
1: Chiaro.
2: E vabbè, insomma vabbè, manco tanto chiaro per me, però insomma se lo
1: volete chiaro nel senso che è decisamente una visione migliore, ecco,
2: se volete proprio il massimo assoluto dovete andare in una di queste 41 città e di queste 41 cinema.
1: Grazie.
2: Tu poi ci dirai, tu poi se vai a Praga riguarda datelo anche nella versione top, dai.
1: Sì, in versione originale, va bene.
2: Già che vai lì.
1: Già che
2: lì
1: ci sono.

0: ritrovarci nuovamente insieme su RDS.
1: Per concludere quello che volevo dire anche sul turismo, in base al film Odissea, sì, in versione, sì, IMAX 70mm, considerate che il cinema di Melbourne, sì, l'unico in tutta l'Australia, è l'unico nell'emisfero meridionale, pensa, che può proiettare Odissea nel formato amato da Nolan, cioè è una cosa incredibile, perché molta gente ha deciso di andare in Australia quest'anno per vedere il film. Ci sono, considera, prenotazioni, hanno venduto 88.000 biglietti.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Fino al 23 settembre è tutto bloccato e c'è gente che arriva da Germania, Turchia, Singapore, Malesia, Stati Uniti, dappertutto per andare a vedere questo film. Il cinema ha incassato, solo il cinema, questo cinema, 3,95 milioni di dollari perché ha questa tecnologia così speciale.
0: So, grazie.
1: Mi dice Francesco Cadente, che, sì, è in regia in questa ultima ora con noi, che c'è una piccola scena in versione 70 mm, che quando lui tira l'arco, attenzione, ovviamente Ulisse, perché deve fare la prova e dimostrare che lui può, come unico uomo al mondo, colpire, tirare l'arco innanzitutto e poi far partire, scoccare, diciamo, il dardo.
0: Ok.
1: Passando attraverso tutti i pertugi, e lì dimostrerà che è lui il vero Ulisse, che è tornato a Ithaca.
0: Mamma mia, sentite, come sono presa. C'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS.
5: Olivia Dean, Baby Steps.

0: su RDS.
1: Eccoci qua, tutti curiosi.
0: Allora, vi ricordate Valeria Rossi, quella che cantava Tre parole, sole, cuore, amore?
1: Quello so di lei.
0: Sì, infatti, quello che sappiamo un po' tutti di lei. Vi siete chiesti cosa, che fine ha fatto oggi? Che fa?
1: Stamattina, mentre facevo colazione, mi stavo chiedendo, ma Valeria Rossi?
0: Ecco, fa la terapeuta a tempo pieno, collabora con le ASL e varie altre realtà, e quindi questo è il suo lavoro odierno. Dice che con i diritti di Tre parole si concede ogni tanto qualche sfizio e niente, però lei ha cambiato totalmente impiego.
1: Che bello.
0: Eccola.
2: Sole, cuore, amore.
1: Tutti.
2: Dammi un bacio che non fa parlare.
1: A chi dà la terapia del sole, a chi dà la terapia del cuore, a chi la terapia dell'amore.
0: Dell'amore, certo. E quindi in bocca al lupo, Valeria.
1: Perché lei è l'unica donna al mondo che parla con sole tre parole. Bravissimo.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: State ascoltando la migliore RDS.

0: eccoci qua, il tolcone di Roberta Lanfranchi che ci vuole raccontare delle cose. Sì, perché siamo tutto piccolo qua, è possibile, siamo una grande radio, tutto è grande.
1: Allora, parliamo di una cosa che è successa all'aeroporto Marco Polo di Venezia. L'aereo Ryanair, in partenza proprio da quell'aeroporto e diretto a Brindisi, avrebbe dovuto decollare ieri alle 10 del mattino, ma un problema tecnico ha costretto l'equipaggio e i passeggeri a attendere più di un'ora e mezza prima della partenza. A causare il ritardo è stato un malfunzionamento del sistema, diciamo, interno di comunicazione dell'aeromobile, e quindi questo inconveniente, diciamo, che non ha avuto conseguenze sulla sicurezza del volo, ma ha richiesto una soluzione alternativa per permettere all'equipaggio di continuare a dare informazioni ai passeggeri, ai viaggiatori, no?
0: Certo.
1: E quindi il personale di bordo, per dare queste informazioni, ha utilizzato un piccolo megafono che avevano in dotazione, attraverso il quale sono state comunicate tutte le indicazioni necessarie durante l'attesa.
0: Certo.
1: Tra i passeggeri che erano presenti sul volo c'era anche Albano. E lui era in viaggio verso la Puglia perché doveva prendere parte alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, che noi conosciamo bene, dove era previsto il suo concerto. Quindi ovviamente la sua presenza non è passata inosservata, ha tirato subito l'attenzione degli altri viaggiatori, l'hanno riconosciuto mentre, insomma, stavano attendendo risoluzione dei problemi tecnici. Durante l'attesa qualcuno dei passeggeri ha iniziato a scherzare, proponendo ad Albano di approfittare proprio del megafono che aveva utilizzato l'equipaggio per fare una breve esibizione.
0: Lui ovviamente non si è sottratto.
1: No, lui non l'ha fatto.
0: Vedi?
1: Non l'ha fatto perché ha detto: non preferisco non improvvisare nessun brano, perché voglio preservare la voce in vista dell'esibizione che sarebbe stata poche ore dopo sul palco. Insomma, alla fine il guasto è stato risolto, il volo è partito con circa 90 minuti di ritardo e il viaggio verso Brindisi si è concluso senza inconvenienti. Ma tu immaginati la scena se Albano avesse dovuto cantare.
0: Ma infatti no, ma di solito
1: col megafono.
0: Ero sicuro che avesse cantato, perché so che lui di solito non si sottrae,
1: non si
0: canta. Stavolta invece, vabbè, aveva bisogno di preservare la voce, poi non è più un bimbo, diciamo.
1: Esattamente.
0: Però sarebbe stato divertente. Un

Ryanair è partito senza manco utilizzare il carburante. È bastato sturlo di Albano e l'aereo è decollato da solo. Bravo Al, bravo Bano.

0: noi ci salutiamo, cari amici di RDS, ci ritroviamo domani alle 13.
1: Mi raccomando, voi che l'avete scoperto soltanto a quest'ora, perché lo so che c'è gente che dopo le 4 torna qui,
0: certo,
1: da noi qua là, scopre, sappiate che se volete sentire Robertina Lanfranchi
0: e Claudio Guerrini,
1: ma sì, quello lascialo stare, e lei è in onda su RDS questa settimana tra le lei, questa qui.
2: Evviva il Roberto, ecco, e Lanfranchi Show!
0: Sì, ma c'è anche Claudio, tranquilli.
1: In questi giorni non va in onda, ma va in onda comunque, diciamo, un bel purpurri di cose fatte da Roberta e da Claudio, dalle ore 13 domani.
0: Esatto, baci a tutti, buona serata.
1: Ciao.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
4: La Piadineria,
3: la più buona perché è mia. Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
5: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. L'appuntamento con l'attualità. Cristiano Di Cosimo e poi 100 secondi con Enrico Mentana.
6: Salve a tutti, migranti, la Spagna attacca, il governo italiano non all'altezza, l'affondo dopo le critiche di Roma per l'emergenza di Ceuta, serve maggiore solidarietà, dice il ministro degli esteri di Madrid, che sottolinea la questione va affrontata a livello europeo. Quarta vittima per l'edificio crollato a Messina giovedì scorso, i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie il corpo di un uomo, restano due, i dispersi. A Milano, celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio i funerali del fondatore della comunità Exodus, Don Antonio Mazzi. Il sindaco Giuseppe Sala sulle iniziative per commemorarlo.
7: C'è già una richiesta da alcuni consiglieri che io appoggerò senz'altro per il Famedio, però vorrei un attimo sentire anche le persone che gli sono state vicine per capire cosa suggeriscono e poi anche per capire come andrà avanti la sua missione di Exodus, che ormai svolge un ruolo importantissimo, quindi penso che al di là di una memoria simbolica tipo il Famedio, per onorare Don Mazzi bisogna aiutare a far sì che Exodus vada avanti.
6: Il presidente della FIFA, Infantino, avrebbe chiesto a Trump di aiutarlo a restare in carica, lo scrive il New York Post. Il dirigente svizzero nella bufera per la sua proposta di vendere a privati quote dei mondiali. E torna Enrico Mentana con i suoi 100 secondi. Ben trovato Enrico.
8: Buonasera Cristiano, buonasera agli ascoltatori. Un nuovo botta e risposta tra Madrid e Roma sul tema Ceuta, migranti, invasione oppure no. Sapete bene tutto quello che è successo, è tornato però il ministro degli esteri del governo di Pedro Sanchez a attaccare l'Italia dicendo che il nostro atteggiamento è totalmente scorretto, questa è la sostanza, per aver attaccato, appunto criticato la politica spagnola e per quel che è successo a Ceuta e Melilla, che non è neanche lontanamente paragonabile per numeri e pericolosità potenziale, ha detto in sostanza il ministro degli esteri spagnolo rispetto a quello che è successo tante volte a Lampedusa, ha citato proprio Lampedusa. Eppure la Spagna non ha mai mancato di far sentire la sua solidarietà all'Italia, quel che ha ruoli invertiti non ha fatto, come si sa, il governo di Roma, che dopo le immagini e le notizie da Ceuta ha criticato quello che è l'atteggiamento di Madrid rispetto al tema dell'immigrazione e ha soprattutto compiuto un atto molto pesante come quello della sospensione dell'accordo di Schengen per quanto riguarda le entrate e le uscite tra Spagna e Italia. Tutto questo alla vigilia della riunione dei ministri dei 27 e domani. L'Italia ricorda che in realtà da quando c'è il governo Meloni gli sbarchi sono

0: costantemente diminuiti. In questo momento ci sono a Lampedusa meno di 100 migranti irregolari. La situazione è ben diversa da quella di Ceuta, che pure si è progressivamente ridimensionata rispetto alla fine della scorsa settimana. Ma è chiaro che si tiene il punto e che purtroppo si sta a discutere su qualcosa che invece di affratellare un problema comune divide in vista delle prossime elezioni. Come dico sempre, ma come sempre purtroppo vero. Ci sentiamo tra due ore qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Ma buon pomeriggio! Sono le 17:04 minuti, era da un po' che non dicevo buon pomeriggio, mi piace.
3: Siamo noi, Jason Dai. Gagliani, Francesca Romana D'Andrea, c'è anche il buon Francesco Cadente in regia. Ciao. Ci siamo tutti, famigliola felice al completo.
2: Dai, che bello, fuori c'è caldo, però siamo contenti.
3: Ovviamente ve lo ricordiamo, potete scaricare l'app ufficiale di RDS, Postilla, sarà molto importante e poi avremo modo di approfondire, se vi va anche il 265, la nostra fantastica RDS Social TV.
2: Assolutamente sì, scaricate l'app perché è fondamentale, sarà fondamentale a partire da oggi, ve l'abbiamo detto, eh?
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: Ariana Grande, non parliamo però di lei dal punto di vista musicale, questo ci dispiace tantissimo, perché ha appena dichiarato che si ritirerà dalle scene a partire da settembre, una volta finito il suo tour Eternal Sunshine Tour, perché non regge più la pressione viste le critiche sul suo aspetto fisico.
1: Non
0: e
1: ce
0: qui
1: la fa più.
0: Apriamo una mega parentesi.
2: È molto stanca, critiche sì sull'aspetto, i commenti sul peso, il body shaming, le analisi continue del fisico, incessanti, anche una speculazione sui social, poi lo sappiamo molto bene, quando si è così tanto esposti è difficile ritagliarsi quella parentesi privata, no? Per dire vabbè, mi allontano, mi chiudo un po' tra me e me, poi quando sto bene esco. E non è proprio così immediata come
0: ecco,
2: cosa.
0: Mi sa che neanche per Ariana Grande è facile uscire dai social e non andare a leggere i commenti, no? Credo che sì, abbia il profilo gestito da vari manager e social media, però secondo me ogni tanto va lì e legge, ma poi ci sono anche articoli, c'è anche un chiacchiericcio
2: dei
0: magari,
2: papiri,
0: ma sì, dei poemi, papiri, tutti a criticare quello che è il suo aspetto fisico, e invece pochi si sono focalizzati sul fatto che è uscito da poco il suo nuovo album,
2: un nuovo progetto, un nuovo lavoro. Non si parla però solo di musica ma anche di musical, perché sapete bene, lei è un'attrice, nasce anche da quel mood lì, sì. E avrebbe deciso di non partecipare al musical di Broadway Sunday in a Park with George, che era uno dei progetti più attesi del 2027. Anche il lato cinema, vabbè, lì ha già registrato praticamente quasi tutto, quindi i prossimi lavori arriveranno, però anche lì pare ci sia una pausa, una sorta di stand by.
0: Sì, ha preferito ritirarsi. In realtà lei ha spiegato tutto forse attraverso

0: su quello che è il suo, no? Il suo mondo, che è quello musicale, con il videoclip di Petal, che è all'interno del nuovo album, perché proprio nel videoclip lei interpreta un'attrice che spesso viene rifiutata ai casting perché è troppo magra, troppa chirurgia, troppa poca chirurgia, e alla fine esplode di rabbia e fa fuori tutti i casting director.
1: Tutto
0: con l'applauso di tutte le altre candidate al casting. Lei ha detto più volte che non sopporta questa pressione mediatica e queste critiche continue sul suo fisico.
1: Possiamo dire che anche noi non lo sopportiamo?
0: Ma poi l'idea che si ritiri per questo è agghiacciante.

0: estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Olivia Dean, Baby Steps. Parlar d'amore.
2: Perché non mi voleva parlar d'amore. Parlare
0: d'amore. Achille Lauro, la città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: ma lei che è super esperto di pronunce.
1: Ma lui, lei chi, scusi?
0: Lei Jason Gagliani.
1: Ma io ho sempre detto Magnetic.
0: Veri? Avevo ragione. Ma scusi, non è che si chiama Jason, deve essere esperto di pronunce.
1: Nome che fa locandina, lo so, lo so.
0: Non puoi pronunciare male. Allora, stavamo parlando del fatto che Ariana Grande ha deciso da settembre di ritirarsi da tutta la sua vita artistica perché non sopporta più le critiche fisiche. C'è un articolo che a me è incuriosito nel corso della scorsa settimana, per cui ho scoperto che nel 2004 uno psicologo ha spiegato questo fenomeno di critica che avviene sui social.
1: Cioè?
0: Si chiama Online Disinhibition Effect.
1: Vedi, va pronunciato così, se no non viene.
0: Sì, sì, più. Il motivo è che quando siamo di fronte ad un contenuto social non valutiamo più la persona come persona ma come un contenuto, per cui ci sentiamo liberi di commentarlo come se dall'altra parte non ci fosse vita umana ma un semplice contenuto.
1: Allora ti faccio io una domanda: quando e se dovesse succedere, no, di ricevere un commento un po' negativo anche nei tuoi video che posti sui social, come reagisci?
0: Io personalmente tolgo il video.
1: Come togli il video?
0: Sì.
1: No, dovresti disattivare i commenti, altrimenti sarebbe dare una vittoria a chi ti ha scritto il commento da leone da tastiera.
0: Hai ragione, grazie. Non andrò a fare seduta psicologica dopo questo tuo consiglio, no. Però in realtà a volte sì, tolgo il video. Perché mi dà fastidio l'idea che possa accadere questo sui social, che qualcuno possa leggere quei commentacci brutti. Però hai ragione, dovrei disattivarli.
1: Secondo me sì.
0: Va bene, vado a rimettere i video e disattivo i commenti.
1: Non darla vinta, che sennò è un disastro.
0: Bravo.

0: arrivato il nuovo gioco dell'estate Quizzappando con RDS. Abbiamo preparato anche una splendida RDS bag con nuovi gadget. Tutto molto semplice, vi faremo una domanda. La prima cosa da fare intanto è scaricare e aggiornare l'app ufficiale di RDS, anche perché sarà fondamentale, perché lì troverete un aiuto, una sorta di immagine che renderà più semplice la vostra risposta da inviare su WhatsApp al 38822 38822.
1: Bravo!
0: Grazie.
1: Io vado con la domanda.
0: Grazie mille.
1: Scusate, che bella tutta la spiegazione, ma senza la mia domanda non potete
0: giocare. Giustamente.
1: E allora vado con la domanda di oggi.
0: Dica.
1: Ci ascoltano ovunque, anche in puntini. Trovate un aiuto sulla nostra app di RDS, quindi scaricatela immediatamente, l'app ufficiale di RDS, per aiutarvi con un'immagine. E risposta corretta al 38822 38822. Tutto giusto?
0: Giustissimo. Via. Forza.
2: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
3: Instagram, TikTok e Facebook.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Perché?
7: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via.
13: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gusti Vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
15: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Siamo contenti, abbiamo battezzato il nostro gioco dell'estate Quizzappando. Continuate a seguirci perché sarà bello, durerà tutta l'estate. Adesso sequenza mixata.
17: Nessuna attesa, solo grandi successi.

0: Adele, Someone Like You su RDS. Non vogliamo rovinare l'atmosfera.
1: Ci mancherebbe. Però forse tra poco potrebbe succedere.
0: Infatti volevo dire questo, però lo volevo dire con un tono un po', capito, rassicurante.
1: Ho un vago presentimento. Parleremo di amore, ma soprattutto di situazioni economiche. Se effettivamente questo fattore può incidere o meno sulla durata di un così rapporto. Capiamo.
0: Forse nascerà una lieve polemica.
1: Secondo me, sì.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Ciao!
4: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
5: Il Diavolo Veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
4: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
5: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
6: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
5: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
6: È tutto.
5: Preparati a sfilare per il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame...
10: Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
11: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da €84,99, portabici da €18,99 oppure pneumatici a partire da 29.

0: 9,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: Per trovare l'amore oggi serve anche una buona situazione economica. Incide oppure no? Tra poco lo capiamo insieme. State lì, non muovetevi.

forse. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse

0: RDS, buonasera, buon pomeriggio, è lunedì pomeriggio con Jason Gagliani, Francesca Romana D'Andrea, il nostro caddy in regia.
1: Siamo qua.
0: Siamo qua e parleremo di soldi e amore.
1: Anche perché c'è uno studio, no? Abbiamo aperto poco fa questa parentesi tanto discutibile, perché gli scienziati, gli studiosi, quegli esperti al famoso tavolo di Mogano di 40 metri per 40,
0: certo,
1: hanno chiesto: ma per trovare l'amore oggi serve veramente una buona situazione economica? E hanno interpellato un po' tutti, boomer, baby boomer,
0: sì, sì,
1: e
0: sì,
1: generazione Z, chi più ne ha più ne metta.
0: C'è stato un confronto generazionale in questo studio americano, è emerso che i boomer sono a posto, non guardano la situazione economica per innamorarsi, perché ce li hanno. No, vabbè. Invece tra generazione Z questa cosa c'è molto di più.
1: Un peso specifico.
0: Ha un peso specifico, sì, interferisce tantissimo, non tanto il guadagno, ma l'ansia che ne deriva, ok? Quando si sceglie un partner, si valuta anche la situazione economica che ha per costruire.
1: Quindi il 40% della Gen Z ritiene proprio questo, no? Che le proprie difficoltà economiche abbiano un po' ostacolato anche la possibilità di riuscire a trovarlo o meno.
0: Perché un dato che ci ha stupito di più non è tanto la situazione economica e il guadagno, ma la gestione dei soldi. Quindi una persona che gestisce in maniera irresponsabile i soldi, in qualche modo ci fa paura per il futuro.
1: Cioè è più pericoloso questo rispetto a una persona che ha meno soldi di te?
0: Sì, sì. Che
1: la
0: ha
1: non capacità di gestirli.
0: Sì, perché magari la persona che ha meno soldi ha una buona testa e quindi è in costruzione e quello genera fiducia, mentre una persona che può avere una buona situazione economica ma che non sa gestire i soldi genera ansia.
1: Guarda, ti faccio una domanda provocatoria.
0: Vada, quanto le adoro.
1: Visto che so che comunque sei sposata, state bene, siete felici, ma da donna questa cosa del chi guadagna più dell'altro, chi guadagna meno, influisce sul tuo rapporto, questo anche quelli passati? Cioè, è stato importante o meno?
0: Nella mia storia attuale no. Anzi, per come sono io caratterialmente, a me piacerebbe anche guadagnare più di mio marito. Attualmente è così, di poco, però non ha mai creato problemi.
1: Quindi
0: mai.
1: Tutto tranquillo, rose e fiori, possiamo star sereni.
0: Certo.
1: Possiamo andare a dormire stanotte, dico,
0: certo,
1: stasera. Non è che poi magari domani ci svegliamo su tutti i giornali.
0: No,
1: Francesca
0: no, no.
1: Romana D'Andrea, il suo stipendio stellare.
0: No.

0: Maggie Go su RDS con Jason Gagliani, Francesca Romana D'Andrea. Direi che possiamo archiviare, no, l'argomento legato a questa differenza economica, gli stipendi uomo-donna.
1: Beh, però è interessante perché all'interno di questo studio più della metà delle persone intervistate ha dichiarato di aver chiuso una relazione. Parliamo di persone che appartengono alla generazione Z, sì. Hanno archiviato una relazione per via della situazione economica in cui era l'altro.
0: Quindi bonifici a gogo, fammi vedere quanto hai guadagnato nell'ultimo
1: mese. No, tipo che ne so, magari sei lì che fai un aperitivo e dici, ma quanto guadagni in questo periodo? Ma sto cambiando lavoro, sono disoccupato, via, finisci.
0: Fatti gli affari tuoi, grazie.
1: È così, è andata così.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Cristiano Di Cosimo, buonasera, ben ritrovato.
4: Buonasera a tutti.
3: Siamo da te in redazione RDS, ti ascoltiamo con le news.
4: La crisi migratoria di Ceuta deve essere affrontata come una questione europea. Ci sono stati alcuni governi che non sono stati all'altezza, tra cui l'Italia e l'attacco del ministro degli esteri spagnolo Albares dopo le critiche di Palazzo Chigi. Iran, Donald Trump è convinto che l'intesa con Teheran sia vicina. Il capo della Casa Bianca annuncia una ripresa dei colloqui e rivela che gli attacchi americani previsti per il weekend sono stati sospesi su richiesta degli alleati. Domani a Roma, nuovo round di colloqui tra Libano e Israele. L'Italia rovente, oggi bollino rosso in 25 città, il Piemonte dichiara lo stato di emergenza per siccità e incendi, crisi idrica nel bacino del Po. A RDS il segretario generale dell'autorità distrettuale Alessandro Del Piano spiega.
5: Il Po si trova con poca acqua, a Ponte Lago Scuro abbiamo 250 metri cubi al secondo, per garantire il minimo affinché non entri l'acqua del mare nel delta e poi nel fiume ci devono essere 450 metri cubi al secondo. Il fatto che ce ne siano 250 vuol dire che c'è ingressione salina, l'acqua del mare entra e rende sostanzialmente per 20, 25, 30 chilometri inutilizzabile la poca acqua del Po che è rimasta, con gravi danni all'agricoltura, oltre che all'itticoltura e tutta la parte dell'economia del delta.
4: La chiusura della borsa di Milano con il FTSE MIB che sale dell'1,34%. Per approfondimenti agi.it. Ora lo sport. Gianluca Gizzi.
6: Il calcio con la bufera che vede coinvolto il presidente FIFA Infantino. Dopo le critiche e la retromarcia sul progetto di apertura a investitori privati per i mondiali, il numero uno della federazione internazionale avrebbe chiesto aiuto al presidente americano Trump per mantenere l'incarico. Lo scrive il New York Post. In tanti vogliono le sue dimissioni e una riforma della governance del calcio mondiale. Conference League, sorteggi a Neon, ai playoff l'Atalanta se la vedrà con la vincente della sfida tra gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv e i polacchi del Katowice. Match d'andata giovedì 20 agosto a Bergamo, 7 giorni dopo il ritorno in trasferta. Nella Basilica di Sant'Ambrogio, domani alle 11, l'ultimo saluto allo storico capitano del Milan, Franco Baresi. La squadra rossonera resta in ritiro in Australia. Alle esequie parteciperanno il proprietario del club Cardinale, il presidente Scaroni e per la squadra gli infortunati Pulisic e Jimenez. Gli europei in acqua di Parigi, le azzurre del nuoto artistico conquistano il bronzo nel Team Free, in precedenza l'argento di Filippo Pelati nel solo libero, quarta medaglia per lui in questa edizione, e l'Italia sale a quota 8 podi nel torneo grazie anche ai tuffi. Questa è RDS.
7: 2 minuti sull'orologio, buon lunedì 3 agosto, amici e amiche di RDS con Jason Gagliani, Francesca Romana D'Andrea.
3: Salve, buonasera, ben ritrovati. C'è anche Francesco Cadente in regia.
7: Ci siamo tutti?
3: Sì,
7: siamo sicuri?
3: Siamo tutti,
7: una sorta di
3: tutti.
7: Appello. Ci seguite anche sul 265, la nostra splendida, fantastica RDS Social TV,
3: sì.
7: Oppure dobbiamo ricordarlo perché è importante, soprattutto da oggi, perché si gioca insieme sull'app ufficiale di RDS.
3: È vero, quindi scaricate l'app se non l'avete ancora fatto, anche tutti coloro che sono in vacanza, anche
8: non
3: di
8: ho
3: più.
8: Capito il gioco.
3: Bisogna
7: avremo
3: scaricare
7: modo.
3: L'app di RDS.
7: È gratis.
3: Detto, è gratis.
7: Tutto free.
0: All'inizio di ogni ora.
1: I tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
1: Sprocchi ma sei romantica.
2: L'estate è viva solo con RDS.
3: 100% grandi successi.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Ritrovata qui su RDS, chiude la sequenza mixata con Jason Gagliani, Francesca Romana ed Andrea. Tra poco un po' di sana polemica, quella del lunedì pomeriggio. Mancia sì, mancia no, soprattutto adesso che è estate, che stiamo viaggiando, mi ci includo anch'io, anche se per adesso siamo ancora qui, poi avremo modo, capita di andare fuori a pranzo, fuori a cena. La mancia è giusto darla oppure no? Approfondiamo tra un attimo, state lì.
1: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
2: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RDS.

0: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia. Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate. Quando i prezzi vanno in vacanza, vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.
7: Anche in questo siamo tutti diversi e sarà particolare scoprirlo.

0: Remix su RDS, parliamo di mance, partiamo da un fatto che è diventato virale in queste ultime ore. Prego.
1: Siamo a Forte dei Marmi, una storia che ha a che fare con il mondo del web, soprattutto con TikTok. La protagonista è un'influencer toscana, si chiama Carlotta Roncarà, simpaticissima, fa dei video comedy, però in questa parentesi è rimasta un po' male forse, ha iniziato a storcere un po' il naso, ha raccontato di essere andata a cena in un hotel molto bello, di quelli già di un certo livello, per inquadrare un po' com'è la situazione. Il cibo le è piaciuto tanto, servizio impeccabile, personale è molto cortese, prezzo 77 euro a persona, quindi l'ha definito adeguato per il tipo di servizio offerto. Peccato che poi, controllando sullo scontrino, una volta rientrata in stanza, ha visto che c'era una voce un po' particolare, insolita. C'era un importo di circa 50 euro che diceva contributo volontario 10%. La mancia.
0: Volontario, però senza saperlo.
1: No.
0: Che in alcuni paesi sappiamo già esistere, no? Per esempio negli Stati Uniti la mancia è inclusa. Ti chiedono nel momento del conto in cui nel momento in cui paghi ti chiedono la percentuale che preferisci, no?
1: Suddivisa a scaglioni, sì.
0: Sì, sul conto totale ti chiedono vuoi lasciare il 5%, 10, 20, insomma, e poi scegli, però è obbligatoria. Mentre in Italia non siamo ancora abituati.
1: No, anche perché la legge italiana che cosa dice? Giusto per capire, si può fare o no? Non si può fare. No, semplicemente è totalmente vietato, quindi non è che uno mette, aggiunge, fa voci come gli pare e piace. Il ristorante è tenuto comunque a chiedere, anche perché non si parla del coperto, quello già lo sai a monte, lo leggi 4 euro, 5 euro, 6 euro a salire, ma la mancia, ognuno con i propri soldi, con le proprie tasche, fa quello che vuole, no?
0: E invece si sono ritrovati questa voce sullo scontrino, al che ci è venuto da chiedervi, da capire insieme che rapporto avete con la mancia, se quando andate a cena fuori pagate il coperto, pagate il vostro conto e vi sentite di lasciare la mancia, quanto, in quale circostanza, se vi siete trovati bene, anche quando non vi trovate bene, insomma, spontaneamente lasciate la mancia oppure secondo voi non serve?
1: Pranzo e cena, vale tutto, qualsiasi cosa, le vostre storie, le vostre esperienze, se vi va, 38822, 38822, messaggi vocali WhatsApp, mi raccomando.
2: RDS. You said you hated the ocean but you're surfing now.

0: questo pezzo invece è molto molto molto carino. Camila Cabello, Ed Sheeran, Bam Bam su RDS. Stiamo parlando di mancia. Che rapporto avete con la mancia? Vi sentite obbligati a lasciarla? Vi fa piacere farlo? Quali criteri applicate al vostro lasciare la mancia? Sentiamo.
1: Chi c'è?
2: Guarda, sono la persona più generosa del mondo, ma credo che il cameriere debba essere pagato dal suo datore di lavoro. Sì. Perché sarebbe come andare al panificio e lasciare la mancia a chi sta dietro al banco. È assurdo.
3: Addirittura.
2: Quindi
3: assurdo.
2: Tutti noi, no?
0: Vabbè, però è un punto di vista interessante.
3: Scusa, la butto lì, ti trovi bene, è il tuo panettiere di fiducia, mettiamolo così. Una volta c'era il gioielliere di fiducia, no? Mm. I famosi trapper la definivano così come cosa. Però non lo vedo una cosa così tanto negativa, no?
0: Però
3: è un po'
0: sono...
3: per apprezzare il lavoro che fai.
0: Ci sono varie persone che servono il pane al banco. E
3: avrai
0: tu ogni
3: il tuo
0: volta...
3: preferito però, no?
0: Certo, però non è detto che ti serva, capito?
3: Non lo so, capiamo meglio con voi, amici e amiche di RDS. Che ne pensate? 38822, 38822, subito la nuova di Achille Lauro.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New music.
4: Novità.
6: New music.
5: Novità RDS.
7: Achille Lauro, la città degli angeli.

0: The Police su RDS, magari nella bar ci trovi la mancia.
1: Potrebbe essere, infatti vi stiamo chiedendo proprio questo, amici e amiche di RDS, se date o meno la mancia quando cenate fuori, quando pranzate fuori, quando siete al ristorante, in un hotel, in vacanza. Che dite? Siete d'accordo?
0: Dai,
2: buonasera, voi. Io ho un ottimo rapporto con la mancia, anzi, a secondo del servizio che mi danno, li gratifico o più o meno.
0: Ah, ecco.
2: Fino a zero, perché se mi hanno trattato male, non mi sono affilati più di tanto, mi dispiace, ma no, deve capire che deve migliorarsi. La mancia è anche un modo per stimolare a dare il meglio.
0: Mamma mia, ci sentiamo,
1: no?
0: I capi. Ah, ecco, io ci tenevo a dire una cosa. Chi
1: Dica.
0: Svolge un lavoro servizievole,
1: sì.
0: Ok, si intende quindi hostess, camerieri, insomma, coloro che ci servono non sono i nostri servi,
1: Ma questo... ci mancherebbe, scusa.
0: No, perché alcuni hanno questo atteggiamento con le persone che svolgono un lavoro servizievole.
1: Vabbè, quelli sono i caffoni, che c'entra,
0: oh,
1: scusa.
0: Infatti. No, però mi faceva sorridere, a seconda di come svolge il suo mestiere.
1: No, ma io l'ho interpretata molto più leggera della serie. Se al ristorante chiedo, per esempio, così l'acqua, mi può portare l'acqua gentilmente, e te lo devo richiedere per 3-4 volte, è ovvio che sono più propenso a non dare la mancia da 10, 15, 20 euro a salire.
0: E
1: forse
0: se magari è una serata più difficile?
1: Anche quello,
0: io
1: bisogna comprendere tutti, hai ragione.
0: Quindi se voglio dare la mancia la do e basta.
1: Fate arrabbiare la D'Andrea, mi raccomando.
0: Se mi servono proprio male, che mi lanciano il piatto così, non lascio niente.
1: Che dite voi? 38822 38822.
3: Salve.
4: Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
3: Mi disdice adesso? Purtroppo non ho posto.
4: Veramente?
3: Che
4: faccio?
3: Sì.
5: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico! Sala piena, niente buchi, zero stress! Tu cucini, Zucchetti Orchestra! Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita! Organizzazione da 10.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Che rapporto avete con la mancia? La lasciate, non la lasciate? Dipende. 38822, 38822. Yeah.

Flamenco Paranoia su RDS, Jason Gagliani, Francesca Romana d'Andrea. Si parlava di mance, quando è giusto, quando è sbagliato dare effettivamente la mancia, che sia il ristoratore, che sia il panettiere di turno, pranzo,

0: dire, capito? Passo una seconda volta e anche una terza.
1: Nel senso che si crea un legame, quindi do la mancia perché si crea una confidenza.
0: Perché no?
2: Io ho un'edicola dove mediamente i quotidiani vanno da 1,40 euro, 1,50 euro, 2,40 euro.
0: Sì.
2: A me viene richiesto sempre e puntualmente il resto dei 10 centesimi o 20 centesimi.
0: Normale, no?
2: E io lo do tranquillamente perché è giusto dare il resto. Perché poi quando vado, io anche svolgo un servizio, per quale motivo poi devo andare in un ristorante dove c'è un cameriere che viene pagato per fare quel lavoro e io devo dargli la mancia, un qualcosa in più rispetto a quello che lui percepisce?
1: Posso rispondere?
2: Perché?
1: Posso dire la mia? Per la durata del servizio.
0: Ah, dici la questione
1: tempistica.
0: Perché
1: consegnare un giornale estemporaneo dura pochi secondi,
0: non c'è
1: un
0: fatica.
1: Servizio invece ristorativo può durare anche un'ora, due.
0: Quindi ti stai mettendo contro il mondo degli edicolanti,
1: no,
0: in questo momento.
1: Però è più immediato, dai, è più immediato, no? Che giornale vuole? Messaggero, capito?
0: Va bene, mi fido.
3: Allora, io sono pro alla mancia, però dipende, perché anche io sono stata dall'altra parte e mi ha sempre fatto piacere quando mi davano la mancia, perché è come se le altre persone stessero apprezzando il lavoro che stai facendo.
1: Sì,
3: però allo stesso tempo io ho avuto dei datori di lavoro che se ti vedevano che ti davano la mancia, tu non te la potevi tenere tutta. Se eravamo in 5, ti davano 5 euro, per esempio, io vedevo solo 1 euro. Quindi la mancia molto spesso sei obbligato a condividerla con altre persone, per cui non lo so, dipende.
0: Male male, proprio così, parlo anche personalmente. Anni fa, quando iniziai il percorso di, sai, villaggi turistici, no? Un po'
1: sì.
0: Intrattenimento, così. Anche a me davano le mance, succedeva, capitava, da contratto dovevamo proprio firmare questo. Qualora ricevessimo delle mance, anche sostanziose, poi alla sera dovevamo raccoglierle in questa ampolla di vetro e poi dividerle tra tutti i componenti dello staff. Poi ho iniziato a vedere che tutti facevano quelli che, no, dammi a me, aspetta che me li metto in tasca, che poi sennò mi vedono. Ho detto, vabbè, sai che c'è, grazie, buon lavoro anche a voi. Perché sennò,
1: allora, è un bel messaggio il fatto di dividerla in team, secondo me, no? Si lavora in team e quindi si divide. Però certo, se gli altri vedevi che se le intascavano personalmente.
0: Faccio, sono
1: che
0: quello fesso del gruppo.
1: Esatto,
0: io.
1: Che sono cretino.
0: Io.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: agitare Coca-Cola su RDS. Gesù Gagliani ci ha provato e
1: che ho provato a fare che cosa?
0: Agitare la Coca-Cola e ci ha detto di non ripeterlo a casa.
1: No, soprattutto al buio. Vabbè, perché sennò diventa un po' un disastro. Siamo qui per un altro motivo, anche perché archiviamo completamente l'argomento legato alle mance, giusto, sì, sbagliato, eh? Nel corso della prossima ora io ve lo ricordo, ve lo ricordiamo entrambi, si gioca, scaricate l'app ufficiale di RDS, mi raccomando.
0: Bravo, bravo, bravo, e probabilmente parleremo anche di matrimoni, perché è stagione.
1: Ma di nuovo, ti sposi di nuovo?
0: No, no, basta, io
1: ah,
0: vado.
1: Ah, non sei tu.
0: Basta.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menù per i bambini è a solo un euro.
4: La Piadineria,
3: la più buona perché è mia. Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
5: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. L'appuntamento con l'attualità, Cristiano Di Cosimo e poi Enrico Mentana.
6: Buonasera. Migranti, dopo le critiche per la crisi di Ceuta, Madrid attacca il governo italiano. Non è stato all'altezza. Il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa, afferma il ministro degli esteri Albares. Intanto, notificata la chiusura di Schengen da parte dell'Italia nei confronti del paese iberico, il ripristino dei controlli dal 1 agosto per un mese, motivato dalla minaccia alla pubblica sicurezza e alla gestione dei flussi migratori. Iran, l'annuncio di nuovi colloqui da parte di Trump, ma lo stretto di Hormuz resta chiuso. Il presidente americano avverte: il blocco navale continua fino all'accordo o alla resa totale. Ex Ilva, oggi lo sciopero di 8 ore alla vigilia del vertice convocato dal ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, Francesco Brigati, segretario generale della FIOM di Taranto, dal presidio dei lavoratori sulla statale 7.
7: C'è il tema di trovare misure straordinarie per i lavoratori. La condizione che si è determinata a seguito del decreto della Corte di Appello di Milano evidentemente ci pone di fronte a un problema. C'è la questione ambientale, ma c'è anche un altro diritto costituzionale che è quello del lavoro. E allora oggi siamo qui per dire al governo che bisogna trovare tutte le misure straordinarie, garantire una transizione ecologica che aspettiamo dal 26 luglio del 2012. Ad oggi non ci sono state risposte. Per questo serve un intervento pubblico da parte del governo per garantire la transizione ecologica e misure straordinarie per i lavoratori di tutto il gruppo.
6: E torna Enrico Mentana con i suoi 100 secondi. Ancora buonasera Enrico.
8: Ancora buonasera Cristiano, ancora buonasera agli ascoltatori. Si è aperta una crepa nell'edificio del Campo Largo dopo le parole di ieri di Conte. Decidiamo alle primarie qual è l'atteggiamento nei confronti della guerra d'Ucraina, quando decideremo anche la leadership del centro-sinistra in vista delle elezioni. Tutto questo evidentemente ha provocato forti contrasti, perché nel PD sono molti, anzi una parte maggioritaria del partito, a dire che non può avere nessuna limatura la linea del sostegno a chi è stato aggredito, cioè a Kiev. Ma ancora di più oggi è intervenuta la stessa Elly Schlein dicendo a Conte: no, non funziona così caro mio, si decide prima la linea, si fa il programma e poi si decide chi è il candidato premier. Non è che si mette in discussione o ai voti o in qualche modo all'asta quella che è la posizione in politica internazionale, perché non è così che funziona. E una spaccatura così non è di poco conto, è importante, ed è importante anche perché mette nelle condizioni e nella necessità il centro-sinistra di scegliere una linea precisa, senza ambiguità, su uno dei conflitti che più hanno spaccato la sinistra internazionale. Ci sentiamo domattina alle 10 su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
9: Buonasera, buon lunedì sera, sono le 19:03 minuti qui su RDS con Jason Galliani.
5: Eccolo, c'è anche lei, Francesca Romana D'Andrea, il buon Francesco Cadente in regia.
10: Ciao.
5: Ci siamo tutti, orario aperitivo, poi estate, che fai, te ne privi?
9: Ma assolutamente no. Mi scusi Galliani, lei, dica, è stato invitato a qualche matrimonio nel corso di quest'estate?
5: Fortunatamente no.
9: Come no?
5: No, non ho speso, quindi non devo preoccuparmi di fare regali, non
9: Ma
5: devo
9: scusa.
5: Procurarmi un outfit degno di nota, c'è quelli in lino che costano anche parecchio, tutto normale, tutto
9: tranquillo.
5: Hai pensato
9: solo alle questioni negative dei matrimoni.
5: E cosa c'era da pensare ad altro anche?
9: Vabbè, c'è un super matrimonio in arrivo nel weekend.
11: All'inizio di ogni ora
12: i tuoi ricordi e le tue emozioni

0: Estate 2001.
1: Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Jason.
1: Sono io, sì, presente. Sono Francesca. Quello dell'ultimo banco. Mi mettevano sempre lì a scuola.
0: Francesco Cadente.
1: Sì, ci siamo tutti. Ciao. Sei fermata fuori dalla discoteca. Sei in lista.
0: Mi piaceva, il mood era quello di Madonna.
1: Puoi entrare
0: Carpenter.
1: Però se vuoi, non rimanere lì fuori. Si accomodi.
0: Eccomi, sono entrata per parlarvi di un fatto che dovete
1: successo?
0: Assolutamente conoscere in vista del weekend.
1: Ok. Ci dobbiamo preoccupare?
0: Sì. Bisogna arrivare preparati perché pare che a distanza di un anno dalla proposta che è stata pubblicata da Georgina stessa ci sarà questo matrimonio Ronaldo-Georgina a Madeira.
1: Incredibile, erano giorni che eravamo tutti in trepidazione, ma si sposeranno oppure no? Abbiamo la conferma.
0: Sì,
1: ma
0: c'è una data? Il 9 agosto si sposeranno, chiaramente evento privatissimo, è stato svelato il nome della cattedrale, è stato svelato il nome della location.
1: Scusa, domanda tecnica, ma loro lo sanno?
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: O è un gossip così internosse tra quelli di YouTube, allora, TikTok
0: sai
1: e social?
0: Che c'è caro che fa il simpatico. Vedremo se il 9 non si parlerà d'altro.
1: Bene, nel caso sarà colpa tua, ovviamente.
0: E noi ne avremo parlato prima di tutti.
1: Certo, okay? Ci mancherebbe.
0: No, mi stavo mettendo un po' nei panni di quelli che soggiorneranno nell'albergo dove si svolgerà il ricevimento, no? Sia il primo piano che il secondo piano di questo albergone chiuderanno.
1: Ma per forza sarà numero chiuso, no? Non è che tutti possono entrare, soprattutto il discorso legato alle foto, ai video. C'è massimo riserbo in questo, non è che arrivi tu e inizi a postare a destra e a manca.
0: Cioè, talmente tanto riservato questo matrimonio che non si sa neanche se si farà. Però questo è un gancio utile perché in realtà ci ha incuriosito molto il fatto che il famosissimo farmaco che promette dimagrimento e spesso.
1: Vabbè, non vi diciamo il nome, ma ne avete sentito parlare sicuramente.
0: Spesso avviene. Sta modificando anche tutto il mercato dei matrimoni. Famosissima gioielleria londinese ha dichiarato che ultimamente sta capitando sempre più spesso che i futuri sposi chiamino pochissimi giorni prima del matrimonio per modificare la taglia delle fedi.
1: Ah, sono tutti asciutti adesso. Certo, perché anche le dita si incicciottiscono da un lato e poi c'è il dimagrimento, quindi si assottigliano.
0: Esatto, ed è proprio velocissimo questo dimagrimento. Velocissimo. Che poi le fedi sinceramente non si modificano quasi mai, un conto è l'abito. Per dimagrire proprio tanto sulle mani vuol dire che il dimagrimento è avvenuto velocemente.
1: Tu sei andata via Schiscia proprio dritta quando ti sei sposata, nessun tipo di modifiche, cose.
0: Non c'è stato proprio dubbio.
1: Vero?
0: Sono rimasta uguale.
1: Ma sai, non male comunque.
0: Infatti un po' le spose tendono a dimagrire, forse anche lo sposo, così per lo stress, l'ansia, però qua si parla proprio di dimagrimenti improvvisi
1: che hai citato la data, staremo a vedere, hai detto il 9 di agosto.
0: 9 agosto, segnatevi questa data.
1: Imperdibile, imperdibile. Auguri a Cristiano Ronaldo, a Giorgina.
0: L'ascolto è stato anche invitato.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Chris Sarandi, Good Old Days. Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
2: Olivia Dean, Baby Steps.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: come funziona è molto semplice. Noi vi faremo una domanda, voi potrete sfruttare l'aiuto scaricando la nostra app RDS.
1: Fondamentale.
0: Vi comparirà un'immagine che vi aiuterà a rispondere ad una domanda. Il più veloce, il più corretto vince al 38822 la nostra nuova RDS bag. E adesso il mio esimio collega rifarà la domanda.
1: Domanda di oggi è questa: ci ascoltano ovunque, anche in... Scaricate l'app ufficiale di RDS, pronti, via!
2: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
3: RDS. Scarica l'app mobile di RDS Social TV.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Perché?
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: C'è il nostro gioco dell'estate qui zappando, scaricate l'app di RDS per essere aiutati un po' di più, perché siamo buoni, dai, siamo buoni, infatti adesso sequenza mixata.
8: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole.
9: Sotto il sole.

0: Santana, Steven Tyler, Just Feel Better su RDS. Buonasera con Jason Gagliani, Francesca Romana D'Andrea. C'è Francesco Cadente che è in regia e
1: siamo sempre noi, non siamo cambiati.
0: No, siamo noi, siamo qui fino alle 21. Tra poco giochiamo tutti insieme.
1: Giochiamo al chi ha detto cosa, le frasi pronunciate dai VIP nel corso dell'ultima settimana. Quindi proveremo a capire chi si porta a casa la coppa del mondo di oggi di RDS.
0: Ci sfideremo io e Jason. Scegliete da che parte volete stare.
1: Vai, vedrai.
2: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, porta bici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: È il 3 di agosto, è importante scoprire il meteo previsto per le prossime ore in Italia, lo facciamo grazie agli esperti del meteo, 3B Meteo.
4: Ci attende un martedì ancora con temperature roventi sul nostro territorio. Diffusamente si arriveranno a toccare i 35 gradi, anche oltre nelle aree interne del centro-nord, dove si sfioreranno i 39 gradi. Caldo accentuato in tutta Italia anche dall'elevato tasso di umidità. Farà caldo di giorno, ma anche di sera e di notte. Segnaliamo dei fenomeni nella seconda parte del giorno sui settori alpini, specialmente occidentali, ma anche sull'Appennino centrale. Tutti i dettagli sull'app di 3B Meteo.
5: Grazie agli esperti di 3B Meteo. Sei pronta per il chi l'ha detto?
3: Sono
5: studiato?
3: Prontissima, sono prontissima. Poi io adoro le sfide, non vedo l'ora.

0: Moving to the Sun su RDS, Jason Gagliani, Francesca Romana D'Andrea. Siamo pronti ufficialmente per il Chi l'ha detto? Chiedo sì. Per un amico, sei veramente preparata? Hai studiato?
1: Sì.
0: Sicura?
1: Sono anche molto competitiva.
0: Bene, quindi chi ha detto cosa? Le frasi pronunciate dai VIP nel corso dell'ultima settimana. Se vi va di aiutarci, lo potete fare, 3882238822. Batto io?
1: Vada lei.
0: Ho una donna speciale e due figli meravigliosi, un dono prezioso. Chi l'ha detto?
1: Ho una donna speciale.
0: Due figli meravigliosi. Dono prezioso.
1: No,
0: parole belle, importanti.
1: Categoria, dai.
0: Categoria televisione, dai.
1: Una donna speciale.
0: Sì, dai.
1: Due figli meravigliosi.
0: C'è la nebbia di Milano anche a Roma, guarda.
1: Aspetta. Categoria televisione.
0: È un lui.
1: È un
0: che
1: attore?
0: L'ha detto. Sì, anche.
1: Luca Argentero.
0: No. Conduttore anche.
1: Caspita.
0: Sì. Dai, ti aiuto. Ex velino.
1: Pierpaolo Pretelli.
0: Oh, giusto. 1-0.
1: Ma sono bravissima.
0: L'ha detto lui, ha festeggiato 36 anni. Sono a Bolzano in questo hotel con Giulia Salemi e ha detto: sono molto felice e molto contento di ciò che ho attorno.
1: Bene, siamo contenti per lui. Io sarò un po' più cattivella. Vado?
0: Immaginavo, vada.
1: Okay. Italia, non sei scarsa, ma gli altri hanno capito come si vince.
0: Oh, caspita, siamo in un ambito sportivo qui.
1: Sì.
0: Mia nemesi proprio.
1: Proprio giusto? Calcio.
0: Sì. Non ho la minima idea, veramente. Devi darmi degli indizi.
1: Molto alto.
0: Ah beh, adesso sarà un portiere che l'ha detto allora. Veramente? Buffon.
1: Dai, vabbè, ti ho aiutato tantissimo.
0: Ma allora, sono incredibile, scusa. 1-1 palla al centro.
1: Tantissimo.
0: Ne ho un'altra, velocissima. Alla mia età, essere innamorati lo trovo quasi un lusso, un regalo divino. Chi l'ha detto?
1: Indizi, subito.
0: Molto bella, molto attrice, conduttrice.
1: Mara Venier.
0: No. Senza nulla togliere, ma non è lei.
1: Aspetta, Paola Perego.
0: No.
1: Oh.
0: Miss Cinema.
1: Oh, caspita.
0: 1989.
1: Sì, vabbè.
0: Questa è la data.
1: No, dammi un altro indizio, non posso perdere.
0: È lei.
1: Dai.
0: Dai, concorso di Miss Italia, Miss Cinema. Da piccola avvistava gli UFO. Per 2 anni di fila ha avvistato gli UFO, l'ha raccontato a chiunque.
1: Ma chi è Flavia Vento?
0: Ragazzi, è incredibile. Ma no.
1: Chi era?
0: Dai, Anna.
1: Fammi vedere, Anna Pettinelli.
0: Ma non è Anna Pettinelli che salutiamo, è Anna Falchi.
1: Anna Falchi.
0: Niente, mi dispiace, ma hai perso. È andata malissimo, guarda. Ma tanto ero sicuro di vincere.
1: Va bene, peccato. RDS.
2: Quando ti sto vicino sento

0: Serial Love, Sienna Spyro su RDS. Chi l'ha detto? Per ora pare per ora. Che abbia vinto Jason, ma solo perché tu me ne fate due, io una.
1: No, ho vinto io così, perché queste sono le regole e sono tutti d'accordo. No. C'è il nostro notaio che annuisce.
0: Senti qua. Bellissima esperienza per una bellissima causa. Chi l'ha detto?
1: Ah, proprio così a bruciapelo. Mm-hmm. Non so, dammi un contesto.
0: Un cantante.
1: Un cantante italiano? No, sì o no?
0: Faccio la cattiva.
1: Niente, manco lei lo sa, ve lo dico io.
0: Sei italiano.
1: Italiano. Mm-hmm. Età più o meno un range.
0: Coetaneo nostro. Coetaneo un po' più giovane, nostro. Dai, più giovane.
1: A parte che noi non siamo proprio coetanei, però va bene.
0: Senti, bellino.
1: Dettagli a parte. Non lo so, bandiera bianca, non ce la faccio, non lo so.
0: Caspita,
1: lo so.
0: Ti ci sei avvicinato, vedi?
1: Come bandiera bianca? Mm-hmm. E cioè? Non lo so, veramente. Mm-hmm. Mi arrendo.
0: Che hai detto?
1: Mi arrendo. Mi arrendo.
0: Era blanco.
1: No. Blanco, bianca, ci sono arrivato. Vabbè, solo per oggi.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
0: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto, vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
6: La Piadineria.
5: La più buona, perché è mia.
7: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
0: Cristiano Di Cosimo, ben ritrovato.
8: Buonasera a tutti.
0: Siamo da te adesso in redazione RDS, ti ascoltiamo con le ultimissime news.
8: Migranti dal 2023, gli irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua attraverso i social. Il ministro degli esteri Tajani risponde all'omologo spagnolo che ha attaccato il governo Meloni dopo le critiche per i fatti di Ceuta. Italia non all'altezza, è il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa, l'affondo di Albares. Caro carburanti, domani il Consiglio dei Ministri prende quota l'ipotesi di un nuovo provvedimento. Il governo valuta diverse soluzioni, non può più essere un intervento d'emergenza, secondo il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin. Iran, il blocco navale resta fino ad un accordo alla resa della Repubblica Islamica, avverte Trump. Teheran ha smentito nuovi colloqui annunciati dal presidente americano. L'addio a Don Antonio Mazzi a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, distribuito un volantino con la sua preghiera del ciao. Per onorarlo bisogna far sì che le attività della comunità Exodus vadano avanti, ha detto il sindaco Giuseppe Sala. Alle esequie c'era anche l'amico Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera.
9: Abbiamo soprattutto, io credo, nell'arco di questi anni imparato che Dio non abita solo nei tabernacoli d'oro, ma che dobbiamo cercarlo nelle strade dove la gente lotta per sopravvivere. E noi abbiamo cominciato tanti anni fa andando incontro a quei giovani che facevano più fatica.
8: L'edificio crollato a Messina giovedì scorso, c'è una quarta vittima. I vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie il corpo di un uomo, restano due i dispersi. L'ondata di caldo, 25 città italiane da Bolino Rosso fino a mercoledì prossimo, temperature elevate in tutto il paese, punte fino a 44 gradi a Cagliari. Calcio, sorteggio dei playoff di Conference League, l'Atalanta di Sarri se la vedrà con la vincente della sfida tra gli israeliani dell'Apoel Tel Aviv e i polacchi del Katowice. Questa è RDS.
1: Sono le 20 belle precise spaccate sull'orologio, ancora buon lunedì sera. Amici e amiche di RDS con Jason Gagliani, Francesca Romana d'Andrea.
0: Buonasera, salutiamo anche Caddy in regia, salutiamo Ciao. Tutti coloro che sono in vacanza.
1: Scusa, quelli che lavorano?
0: Infatti stavo dicendo, quelli che lavorano, ma soprattutto questo orario di cena, no? C'è chi va a cena fuori anche il lunedì.
1: Ecco, a proposito, chi è che apparecchia stasera? Chi porta il vino, giusto per mettere i puntini?
0: Sicuramente tu, tra i due.
1: Io?
0: Mi dai più l'idea.
1: Io, guarda, sul vino non è che sono proprio preparato.
0: Neanche
1: pensavo,
0: io.
1: Confidavo in te invece.
0: Noiosi sul vino.
3: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
1: Metti il cuore.
2: Parole diverse ma senso diverso.
3: L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.

0: ascoltate questa sequenza mixata. Buon vento, Giovanotti, Alfa su RDS. Siamo molto contenti di premiare il vincitore del nostro primo Quizzopando.
1: Ciao Giorgio,
0: salve.
1: Benvenuto da Tricase, ciao. In provincia di Lecce, come stai?
2: Benissimo, grazie, ciao a tutti.
0: Tutto ciao bene. Giorgio, sei stato tu il più veloce, il più corretto con il nostro
2: quizzapando di... Non pensavo di essere così veloce.
1: Invece sì, ce l'hai fatta. Allora, sicuramente bravo perché hai scaricato, hai aggiornato l'app ufficiale,
2: esatto,
1: di RDS.
2: Sì.
1: Ti rifacciamo la domanda perché sennò il notaio si arrabbia. Ci ascoltano ovunque, anche in...
2: Dove? Uluru.
1: Uluru.
0: Uluru.
1: Risposta esatta, ti porti a casa la nostra fantastica RDS bag, aggiornata pure quella,
2: grazie.
1: Un sacco di gadget nuovi,
0: tutta
1: poi vedrai.
0: Nuova. Tutta nuova.
2: D'accordo.
0: Giorgio,
2: benissimo.
0: Già fatto le vacanze, le devi fare?
2: Ancora no, tra qualche giorno vado in ferie.
0: Va
1: dai,
0: bene,
1: manca poco.
0: Allora buone vacanze.
1: Forza.
0: Baci.
2: Baci.
0: Ciao.
2: Baci a tutti, ciao.
3: Il tuo relax estivo siamo noi.
4: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
6: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Contenta di parlare di questo progetto musicale tra poco che coinvolge dei pipistrelli.

0: Benedetto me, Fulminacci su RDS. Senti che brio la diretta insieme, Jazz. Caspita, ogni momento è una sorpresa.
1: C'ho la pelle d'oca dalle sorprese di oggi. In onda e anche fuori onda. Pensa
0: così,
1: a te.
0: così si improvvisa. Non sai mai cosa accadrà, cosa non accadrà.
1: Sì,
0: no?
1: Ma quando dici così io mi preoccupo, perché in realtà è bene sapere che cosa deve accadere, soprattutto se metti insieme la fauna e il mondo della musica. L'hai anticipato poco fa. Quindi,
0: che precisetto, che precisetto. Così. Allora, oggi nel mondo è successa una cosa molto particolare, perché due artisti britannici, sì, hanno creato musica da club con i suoni dei pipistrelli. Possiamo sentire un pezzo?
1: Ce li abbiamo?
0: Sì, un pezzo.
2: Scusa, ma
0: senti che bello, senti.
2: Questi sono i pipistrelli?
0: Cioè, goditi un attimo questo momento.
1: Questa è la mucca, a scusa, ma che mucca c'entra il pipistrello?
0: Vabbè, perché sono in Scozia, quindi hanno messo anche in mezzo una mucca.
1: Ah, dici, già che erano lì, già sì, che sei in piedi, sì, dai, vieni sì, anche tu, sì, dai.
0: Il progetto
1: Cavalli
0: si chiama Echo in the Dark. Gli artisti si chiamano Anna Tulicchi e Tommy Perman.
1: Irreprensibili,
0: beh,
1: certo.
0: Beh, butti via.
1: No, no, ci mancherebbe,
0: attento,
1: ne conosci
0: qua
1: uno di VIP, qua sono due.
0: Quando arrivano l'Ushuaia e Ibiza, poi voglio vedere se
1: certo
0: fa il fenomeno. Comunque, loro hanno creato questo progetto perché sono stanchi di tutti gli stereotipi che ruotano intorno ai pipistrelli, alla scaramanzia che c'è intorno ai pipistrelli, il fatto che siano pericolosi, che attacchino, beh, le persone, che sono brutti, che portano
1: che
0: male. E allora loro hanno divulgato invece cose belle sui pipistrelli creando questa musica da club.
1: Sì, non hanno tutti i torti, comunque, voglio dire, cioè,
0: perché
1: il pipistrello per antonomasia, dico, cioè, è un animale un po' pericoloso, no? Non è che lo dico io, lo dice la scienza.
0: Allora,
1: cioè,
0: ognuno di noi ha un episodio da raccontare riguardo ai pipistrelli.
1: Sì.
0: Personalmente a me non è mai successo, però quando capitava di vederli in garage quando ero piccolo, no? Che c'erano lì tutti, li trovavo bellissimi, super affascinanti.
1: Stupendi.
0: Forse per la storia di Batman, così, no? Però non mi hanno mai attaccata. Invece te so sì.
1: Sì, è successo più volte in realtà quando ero piccolo. Mi sono entrati proprio nei capelli, avevo i capelli un po' più lunghi. Eravamo sul terrazzo insieme ai nonni e lì, insomma, sono così messi in mezzo.
0: Vabbè, scusa, però sentendo questo lavoro stupendo musicale, non li preferisci un po'?
1: Assolutamente,
0: più?
1: Assolutamente. Secondo me si potranno anche candidare per ricevere diversi premi, i Grammy Awards, qualsiasi altro premio legato al mondo della musica, esibizione. Francesca, ma questi da dove caspita sono usciti? Scusa, fammi capire.
0: Vabbè, ma il fatto è che sono dei mammiferi incompresi. E invece con
1: infatti
0: questo
1: non abbiamo proprio
0: progetto
1: capito il senso di questa musica da pipistrello.
0: A me piace, perché riprende suoni naturali.
1: Scusa,
0: comunque.
1: L'hai aggiunta in playlist?
0: No, a me piace tantissimo. Cioè, potrei metterla per rilassarmi, capito?
1: Sì,

0: My Breath su RDS. Chi lo sa se The Weeknd in futuro utilizzerà gli ultrasuoni dei pipistrelli per un nuovo pezzo?
1: Credo di no, così a spanne secondo me può fare a meno.
0: Comunque una cosa molto bella e positiva accaduta oggi nel mondo, che è lunedì. Lunedì, giorno da sempre criticato come giorno un po' più faticoso, no?
1: La giornata del no,
0: dicono. La giornata del no.
1: Dai, è tornato lunedì.
0: Ci si lascia un po' le commissioni da fare nel corso del weekend, si riprogramma la settimana, dice vabbè lo faccio lunedì, quindi si accumulano una serie di cose il lunedì e diventa un giorno un pochino piuttosto più faticoso, più
1: quindi,
0: antipatico.
1: Andiamo un po' contro tendenza, raccogliamo le vostre storie, i vostri messaggi vocali WhatsApp al 388-22-388-22 per capire se effettivamente oggi è andato tutto liscio, tutto dritto, se siete felici, se siete contenti, avete una grande bella soddisfazione da raccontare, si può fare.
0: E certo, anche se è successo qualcosa di particolare, se vi siete dedicati un momento solo per voi, con questa formula qua, è lunedì, ma puntini puntini. 38822 è la nuova di Saif.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS.
5: Saif, parlar d'amore.

0: Diana, hang up su RDS, lo spirito giusto del lunedì è pensarlo come lunedì, ma comunque con un aspetto positivo tutto personale, qualcosa che ci è accaduto, qualcosa che abbiamo fatto, un momento che ci siamo ritagliati.
1: È cose
0: lunedì,
1: belle.
0: Cose belle, è lunedì, ma...
2: È lunedì, ma a febbraio divento papà per la seconda volta.
0: Carino.
2: Ciao Luca da Merate.
1: Ciao bello. Luca, un abbraccio. Scusa, dai un consiglio, no? Perché comunque è il secondo, però...
0: Scusa, così, lui già ce n'è uno che mi metto a dare consigli io, che ne ho una.
1: Sei neomamma, hai detto. Scusa, lo sanno tutti adesso.
0: Beh, che posso dire? Che febbraio è un mese bellissimo per nascere, d'inverno, bellissimo. Anche
1: D'Andrea.
0: La mia bimba è nata a febbraio.
1: È lunedì, ma 388-22-388-22.
3: Ciao.
4: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
3: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
4: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
3: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
5: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
3: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
5: È tutto.
3: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
9: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
0: Momento adesso di scoprire la situazione meteorologica prevista per le prossime ore in Italia. Lo facciamo grazie agli esperti del meteo, Trebimeteo.
10: Ci attende un martedì ancora con temperature roventi sul nostro territorio. Diffusamente si arriveranno a toccare i 35 gradi, anche oltre nelle aree interne del centro-nord, dove si sfioreranno i 39 gradi. Caldo accentuato in tutta Italia anche dall'elevato tasso di umidità. Farà caldo di giorno, ma anche di sera e di notte. Segnaliamo dei fenomeni nella seconda parte del giorno sui settori alpini, specialmente occidentali, ma anche sull'Appennino centrale. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.
1: Gli amici di Trebimeteo, è successo qualcosa di bello anche a voi? Un qualcosa che vi ha fatto particolarmente piacere? Messaggi vocali WhatsApp 38822 38822.

0: Disco Machine, Sophie and the Giants su RDS. Allora, questo lunedì, ma com'è? Un lunedì positivo? Speriamo di sì. Abbiamo raccolto i vostri messaggi. Chi c'è?
1: Sì, perché no, è lunedì, giorno sempre bistrattato. Invece per voi com'è andata? Sentiamo.
2: È lunedì, ma tra 25 giorni mi sposo. Ciao, Azzurro da Perugia.
3: Dici che è positivo questo?
1: Dai, Jason.
0: No, per dire, chiedo per un amico, no?
1: Certo,
0: è agosto.
1: Senti come
0: è
1: felice. Azzurra, tanti auguri.
0: Che caldo.
4: È lunedì, ma domani si va a Parigi.
1: Speriamo non faccia troppo caldo.
0: Oh, beh, forse. Ah. Non so.
5: Ciao a tutti, è lunedì, ma iniziano le mie ferie.
0: Vabbè,
1: questo
0: non è positivo questo, un po' di invidia,
1: sì,
0: però piccola,
1: sì,
0: piccola.
1: Ci stava.
6: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
6: Oggi è lunedì e hanno divisto il mio cane dalla clinica dove era ricoverato da mercoledì. Pensavo che stavolta non l'avrebbe raccontata, quindi è un gran bel lunedì.
1: Beh, direi.
0: Meno male.
1: Bello,
0: vedi?
1: Tante coccole adesso. Bene.
0: Ancora.
7: Lunedì, ma oggi sono stata a casa da lavoro. È vero stirato, è vero sistemato, però in questo momento sto raggiungendo a casa il mio fidanzato. Oggi festeggiamo 5 mesi,
1: wow.
7: Che sembrano pochi, ma pochi non sono. E sono andata a comprare dei cannoli siciliani,
1: ecco,
7: fantastici.
0: Certo.
7: Vi auguro a tutti una buona serata.
0: A voi.
7: Un abbraccio e di serata.
0: Il cannolo, vedi, lei capito? Della lista delle cose, delle priorità, cannoli siciliani.
1: Lei
0: giusto?
1: Col suo bel vestito stirato,
0: certo.
1: Perché ovviamente ha stirato tutto il giorno.
0: Dolcezza a non finire, un po' di ricotta così del cannolo con le goccine di cioccolato.
1: Mamma,
0: ma basta che mi viene fame,
1: dai,
0: basta, basta. Ancora.
8: È lunedì, ma è il mio giorno libero e quindi per me è domenica.
1: Giusto.
8: Sono andata al mare in solitaria e sto andando al cinema a vedere un film, sempre da sola.
1: Che bello.
8: È lunedì, ma è la mia domenica.
0: Brava.
1: È la giornata perfetta.
0: Soprattutto quando adesso dicono anche sui social, vado a fare questa cosa, ci vado da solo.
1: Mamma
0: non voglio
1: mia.
0: Aspettare nessuno.
1: Ecco.
0: Perché sennò ti privi di esperienze belle e dici, ma perché devo
1: ma
0: aspettare
1: stupendo,
0: quello che mi chiami?
1: Stupendo andare al mare da soli, al cinema da soli, è una cosa.
0: Fate bene, bravi.
1: Ma veramente, ne avrei proprio bisogno.
0: E invece?
9: È lunedì, ma
0: sì?
9: Invece che essere a casa, quasi pronta per andare a letto da brava trentenne, mia sorella ha deciso di spaccarsi il naso e
1: bene.
9: Quindi la sto accompagnando in pronto soccorso, pronta per passare la notte lì.
0: Allora, c'è un ma, ed è un po' sottile, un po' nascosto. Ci dispiace intanto per la sorella, ci mancherebbe. Però, sai che quando ti rompi il naso, poi quando vai in ospedale...
1: Puoi scegliere la figura.
0: No, esatto, ti fanno vedere, la forma è, può venire così, un po' più a patatino, un po' più affusolato, un po'
1: esatto.
0: più così, come lo vuole,
1: esatto.
0: da menù,
1: gratis.
0: Come lo desidera,
1: gratis.
0: Capito? Esatto. Quindi prendi e porta a casa.
1: Era tutto
0: no?
1: calcolato.
0: Certo.
1: Era tutto calcolato.
10: RDS insieme a te.
11: RDS insieme a te.
10: Ogni giorno suona meglio.
12: It sounds better.

0: tutta gold, ho paura di questo cambio ora. Mahmood su RDS lunedì sera, Jason Gagliani, Francesca Romana d'Andrea, Gigi Carrozzo. Noi ce ne andiamo, Jason sì. e Francesca andiamo via. Gigi Carrozzo resta perché, signori e signori,
1: sono arrivati.
0: Sono arrivati.
2: Allora, fermi. Ho ascoltato con molta attenzione il lunedì, ma. E vorrei cambiarlo un pochino.
0: Vorrei trasformarlo
2: in è lunedì. E nonostante tutto sia lunedì, ci dobbiamo pure sorbire il ritorno dalle ferie di Filippo Ferrari.
0: È più completo e giusto.
2: Capito? Quindi non è lunedì, ma è lunedì e non solo è lunedì.

0: pure sta palla al piede.
1: Che bello, ma come, scusa,
2: sentire l'affetto subito dei tuoi colleghi. Buonasera, meno male che ci sono i nostri ascoltatori che apprezzano la buona radio.
3: Ma scusa, non dovevi fare due settimane di ferie?
2: Già fatte.
3: Ma sono volate.
2: Sono volate.
3: Sei già tornato.
1: Ma non mettere il dito anche tu, voglio dire, già è tornato. Gli dici già sono volate.
0: Sì, sì, perché le ferie prima passano da lui. E quindi
3: tutto il profumo. No, tutto il profumo che non si è messo in ferie l'ha messo stasera, perché non si può stare qua dentro.
2: Addirittura, Phil.
3: Sei profumatissimo.
2: Beh, insomma, volevo venire un po' agghindato. Insomma, per me è un ritorno, sono molto felice.
1: Ma siamo qui anche per un altro motivo, immagino, no? Cioè, cosa c'è in menù stasera? Giusto
3: allora,
1: per.
3: Allora, secondo me potremmo iniziare così. Che tipo
1: ma
3: di profumo?
1: Ma potremmo stiamo andando via,
3: mi hai rubato l'idea mia. Che tipo di profumo indossa, secondo voi, Filippo?
2: Ma chi se ne frega?
1: Altro, un antipasto dal menù.
0: Mettiamo un po' d'ordine,
1: dai,
2: ultima settimana per te di lavoro, tra l'altro.
0: Tra poco iniziamo.
2: Ultima settimana in onda, non da papà, tra l'altro.
0: Sì, a parte gli affari nostri, tra poco iniziamo con il sondaggione pronti via. Sì. Quindi al 3882238822 vi coinvolgiamo su uno degli argomenti di queste ultime di queste ultime ore. Io sono già stanco fino all'una, non so come c'è.
1: Hai preso la pastiglia.
0: Grazie, buonanotte. Perfetto.
3: Allora, io e Jason Gagliani torniamo domani a partire dalle 17.
1: Punto. Okay. Tutto preciso, grazie.
3: Profumati
1: ancora
3: più
1: JJ
3: di Ferraro.
1: Assolutamente. Ciao. Andatevene. Ciao amici.
4: Ciao. Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
2: Grazie Fra e Jason che ci hanno preceduti. Tra poco la serata dei guerrieri. Prima però ritorniamo in redazione. Ben ritrovato Lau Petrilli.
7: Buonasera a tutti.
2: Ti ascoltiamo le ultime.
7: Iran e Stati Uniti avremmo dovuto colpirli più duramente che mai ieri, adesso però ci sono dei colloqui in corso anche se per qualche motivo a loro non piace raccontare che parlano con noi, rivela Donald Trump. Per il leader americano la Repubblica Islamica deve scegliere fra un accordo o la resa totale. Trump, parlando con i giornalisti nello studio ovale della Casa Bianca, ha parlato anche di Europa. La stanno uccidendo le politiche energetiche e l'immigrazione, un problema enorme, ha sostenuto. Sulla crisi di Ceuta ancora tensione fra Spagna e Italia. Il ministro degli esteri italiani commenta le parole del collega spagnolo Albares, che ha accusato il nostro paese di non essersi dimostrato all'altezza della situazione, affermando che nel rispetto dei trattati la sospensione degli accordi di Schengen è stata giusta. Bagarre alla Camera tra Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle, oggetto dello scontro l'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid, inizialmente in programma per domani. La seduta è stata sconvocata per le concomitanti votazioni in aula. Dato Elly Schlein risponde all'ex presidente del Consiglio sull'Ucraina, la linea della coalizione in politica estera si decide prima di scegliere il leader, afferma la segretaria del PD. Tuffi agli europei di Parigi, medaglia di bronzo per Matteo Santoro e Stefano Belotti nel trampolino sincro 3 metri, oro alla Germania. Questa è RDS.
0: Eccoci,
1: Augusto,
0: le 21 che scoccano in questo istante.
2: Preciso, amico
0: sarà
2: mio.
0: Una settimana scoppiettante perché è tornato Filippo Ferraro.
2: Buonasera, mentre invece è rimasto, ma è l'ultima sua settimana, Alessandro Corsi. Salutiamo anche JJ Carrozzo che ci guida in regia. Io l'ho chiamata la serata dei guerrieri, ti piace?
0: Sì, i guerrieri della sera, la serata dei guerrieri, sì, un po' quello, perché anticipiamo, ma il programma più o meno è quello lì.
2: Sì, non è che possiamo creare un programma nuovo per una settimana, cioè capiti?
0: Già è tanto che ci siamo, quindi figurati.
2: Esatto. Quindi
0: tra poco sondaggione pronti via.
2: Magari scrivi una lettera, qualcosa. Dai, partiamo così, Be My Lover, benvenuti!
4: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Potential su RDS, le 21 e 8 minuti. Volevo dire due cose al volo, visto che insomma sono tornato dalle vacanze, sono molto contento di essere qua, ma stavo bene anche in vacanza.
1: Sì, sì, si vedeva anche dalle storie, da quello che hai pubblicato.
0: Sì, quasi niente in realtà. C'era poco. Nel villaggio dove ero facevano la radio la mattina, avevo una voglia matta di andarli a fare un disannuncio.
1: Sì, perché poi sto scemo qua è uno di quelli, ma tanto sicuramente tanti di voi avranno anche questo, non so chiamarlo difetto o pregio, ma comunque lui è uno di quelli che quando stacca da lavoro e niente, non ce la fa,
0: non
1: comunque
0: mai,
1: sente
0: no?
1: La radio, sì, scrive, sì, sì. Ma tutto bene, ma sì, come va, sì. Che si dice, cioè sei uno di quelli che non riesce mai a staccare,
0: no,
1: completamente.
0: No, vabbè, ma quando c'è
1: e
0: un amore
1: avrai monopolizzato l'animazione, tu sei il classico ospite del villaggio che l'animazione non vede l'ora che se ne vada via dalle balle.
0: No,
1: e sei proprio quello,
0: è quello che
1: me.
0: Chiamavano sempre, capito? I tornei per i giochi, però non ho mai svelato la mia identità.
1: Bravo.
0: Era un po' il batter, lì ero Bruce Wayne, capito?
1: È sempre rimasto
0: sì,
1: un po' misterioso.
0: Sì. Quindi sono felice di tornare a farla, insomma, ufficialmente. Un'altra cosa al volo, mandiamo un abbraccio a tutte le persone che sono degenti in queste ore. Un abbraccio particolare a Graziella, che domani ha un'operazione importante. Oh. Ti abbracciamo forte, io e tutta la squadra di RDS.
1: Vero, ti salutiamo e ti abbracciamo, così come in questi giorni abbiamo e ci siamo stretti intorno alla famiglia del Milan, in particolare a quella di Franco Baresi, che insomma è scomparso qualche giorno fa, una leggenda del nostro, sì, calcio e non solo. E c'è una storia che fa riflettere, perché negli ultimi giorni sembra che lui volesse semplicemente andare a visitare di nuovo Milanello.
0: Sì, anche perché lui è sempre rimasto all'interno, sì, poi della, sì, società Milan, seguiva i più giovani, quindi magari non era di spicco, non ha poi seguito la carriera da allenatore o altro, però è sempre rimasto legato ai colori rossoneri.
1: Sì, e voleva proprio esprimere, aveva espresso il desiderio di essere presente al raduno del Milan, non per stare sotto i riflettori, ma semplicemente per salutare i ragazzi, respirare insomma ancora una volta quell'atmosfera che per lui ha rappresentato casa per 50,
0: certo,
1: anni,
0: certo.
1: Quindi,
0: tra l'altro l'altro giorno hanno rifatto vedere il suo addio al calcio, che è andato anche in televisione, presentato da un giovane Gerry Scotti, giocavano Rijkaard, Van Basten, ed è incredibile come pur a fine carriera, che poi ha smesso anche abbastanza presto per come smettono ora i giocatori, era incredibile. Era veramente, cioè fermava Van Basten, non dico da girato, ma quasi,
1: no,
0: quindi veramente
1: una leggenda. Poi sai, quando un campione cioè lo noti che è un campione dentro e fuori dal campo, perché i riconoscimenti arrivano dai tifosi di tutta Italia,
0: sì,
1: cioè
0: sì,
1: non solo,
0: sì,
1: da quelli del,
0: sì,
1: Milan, e quindi lì evidentemente hai capito un po' quando Roberto Baggio fece il gol, non mi ricordo se nella sua ultima partita, se era con la Sampdoria o con la, non mi ricordo contro chi giocasse, tutto lo stadio si è alzato in piedi ad applaudirlo,
0: certo,
1: così come Totti quando in diverse esperienze internazionali è stato applaudito da
0: Manchester City, ricordo una volta.
1: Sì, cioè voglio dire, questi sono quei campioni riconosciuti non soltanto da quelle squadre per cui hanno giocato, ma anche un po' da tutto il mondo, no?
0: E quindi, tra le varie dediche che gli hanno fatto in questi giorni, tanti calciatori, ex calciatori, ma anche tifosi, attori, eccetera, eccetera, hanno raccontato di aver avuto in cameretta il poster di Franco Baresi, che
1: sì,
0: è stato veramente per 20 anni un'icona rossonera e azzurra. In un mondo giusto avrebbe dovuto vincere il mondiale del 94.

0: 4. Lui e Baggio, il famoso menisco, eccetera, eccetera. Quindi vogliamo domandarvi e giocare un po' con la vostra gioventù. Chi di chi avevate il poster in camera, ma soprattutto se è una persona di cui ancora avete stima, perché alle volte i miti crescendo passano un po' perdono.
1: Passano un po' di moda, poi tu maturi e magari non sei più fan di quel personaggio, ma cambi un po' i tuoi riferimenti. Quindi vogliamo sapere qual è quel poster che avevate in camera e che magari oggi avete ancora oppure è cambiato. 388 22 388 22, i vostri messaggi vocali. C'è Dua Lipa.

0: tight.
1: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
2: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
3: RTS.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani qui su RDS 21:18. Vi abbiamo chiesto se avete chi era, diciamo, quel personaggio che di cui eravate follemente innamorati e di cui avevate anche il poster nella vostra camera, e se lo è ancora oggi.
1: Sì, quindi magari, che ne so, il vostro gruppo mito erano i Take That, e ancora siete andati a vedere, che ne so, è stato a Firenze Robbie Williams qualche settimana fa. Cioè, ci sono quei miti che rimangono per sempre. Per esempio, devo dire, per me era Alex Del Piero. Quando l'ho incontrato era un ragazzino emozionato, ti devo dire.
0: Sì, guarda, qualcuno scrive: poster di Valentino Rossi con la Yamaha nel 2004 e scritta Go gigante. Sì, ce l'ho ancora, che spettacolo. Qualcuno ci scrive:
1: quella Michel Pratini.
0: Sì, e poi una volta i poster erano veramente una roba esclusiva, nel senso che magari con il giornale
1: andavi a comprare
0: il giornale e dentro c'era il poster di quel calciatore piuttosto che di quello sportivo, eccetera eccetera, e quindi erano anche in qualche modo, no, non dico introvabili, però oggi il fai da te da questo punto di vista ci metti un attimo
1: a fartelo. Io mi chiedo se i ragazzi di oggi ce li hanno ancora i poster, perché ormai è tutto digitalizzato. Ricordo che io andavo nei negozi di fai da te col mio papà e c'erano i poster anche lì, che erano quelli proprio belli, che costavano anche dei bei soldi, con i vari miti. Mi ha fatto sorridere, anche un po' commuovere, chi dice: il poster di Franco a grandezza naturale 25 anni dopo è ancora dietro la porta di camera mia.
0: Mamma mia, ragazzi,
1: col braccio alzato. E quando Franco alzava il braccio era sempre fuori gioco.
0: Grande Baresi,
1: molto
0: davvero.
1: Prima del VAR.
0: Oh, c'è la sequenza tra poco, anche se dobbiamo anche giocare, ma continuate a mandarci i vostri audio. Intanto David Guetta.

0: David Guetta, Baby Rexha, I'm Good Blue, pezzo che peraltro nel 2022 è stato il più ballato, il più venduto per quanto riguarda la dance, e il sample è ovviamente Blue degli F-65.
1: Ma adesso giochiamo.
2: Quizzappando

0: Cristina D'Avena per la sigla.
1: Ma non è lei. Sembrava,
2: no, ci costava troppo.
0: Ragazzi, il gioco l'abbiamo battezzato oggi, da stamattina che gira. Ogni fascia cambia ovviamente quello che dovete indovinare. Noi non possiamo darvi alcun indizio.
1: Zero.
0: Ma la domanda,
1: allora, c'ho una mail di Anna Petiani, dice in maiuscolo: non aiutate nessun modo, soprattutto Ferraro. Perché io ho questa nomea che aiuto?
0: Non lo so. Però ha detto proprio così: non vi permettete
1: mai.
0: Quindi non possiamo aiutarvi. Vi faremo però una domanda che ha plurime risposte.
1: Sì.
0: E l'unico modo che avete per rimediare un piccolo aiuto è scaricare la nostra applicazione ufficiale della radio.
1: O aggiornarla.
0: Oppure aggiornarla, se ce l'avete già, andate a vedere se la dovete aggiornare. E lì troverete un indizio che potrà aiutarvi.
1: Noi poi ovviamente porteremo in onda il vincitore. Leggo testualmente, cioè proprio standard, sì. Senza emozione.
0: Fallo in maniera molto...
1: È un attimo però. Mi piacerebbe proprio una.
0: Puntini, puntini. Dovete dirci cosa al 388-22-38822. Scaricate l'app perché lì trovate i nostri indizi. Vai!
3: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime
4: on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
5: RDS.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
1: Le 21:26 in questo lunedì sera e 3 agosto siete con Ale Phil nei Guerrieri della Sera e arrivano anche quattro grandi successi in sequenza mixata da Luca Berardinelli. Si parte da questo.
2: Nessuna attesa, solo grandi successi.
3: L'estate passa su RDS. Anna.

0: Brian Adams, Please Forgive Me, chiude la nostra sequenza mixata alle 21.40 in questo lunedì sera con Filippo Ferraro, Alessandro Corsi, GG Carrozzo in regia.
1: Tra l'altro ricordiamo che Ale è qua con noi, ma se a un certo punto non lo sentite più è perché la moglie ha detto: amore, ci sta nascendo un figlio, vedi
0: sì,
1: te, perché
0: siamo
1: agli sgoccioli.
0: Qualunque momento può essere quello determinante, quindi vedremo, speriamo bene. Invece vi abbiamo chiesto nel corso insomma di questa prima ora insieme se avete ancora un poster attaccato magari nella vostra camera, nella vostra casa, nel vostro appartamento, e quali erano quei poster che avevate da ragazzini e che magari ancora oggi sono parte della vostra quotidianità. Ci sono quei miti di cui eravate completamente follemente innamorati che sono rimasti tali, oppure invece magari sono cambiati?
1: Sì, io magari t'hanno anche un po' deluso, perché poi crescendo vedi anche le cose in maniera diversa. Ci sono passioni che non passano mai, come Matteo da Varese che scrive: grazie mille per la compagnia, ho sempre avuto un debole per Rossella Brescia e avevo il suo poster. Amico,
0: aspetta,
1: Brighella,
0: Che dura tutto.
1: Ma tu avevi il poster? O avevi il calendario? Perché c'è stato anche uno dei più bei calendari. C'era quel periodo che andavano molto di moda,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì,
1: c'era
0: sì,
1: Ferilli,
0: sì,
1: la Marcuzzi, sì, la Canalis.
0: Caro Matteo da Varese, immagina che noi abbiamo vissuto anche noi quel periodo lì.
1: Cioè,
0: e quando guardi, quando. Cioè, quando

0: vediamo vicino a noi Rossella, capito? Sì. Siamo un po' imbarazzati.
1: Io quando ho fatto il Summer Festival e abbiamo fatto la presa iniziale, il me 14enne mi ha detto: ce l'hai fatta, Filippo.
0: Era questa la vita che sognavo, sì, da bambino.
2: Sì. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Pre-

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
2: Ciao.
3: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
2: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
3: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
2: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
4: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
2: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
4: È tutto.
2: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: 21:43, la serata dei guerrieri. Di chi avevate il poster in camera? Intanto, c'è Tananai.

0: Ciao, qui su RDS. Io ho ancora il poster di Cristina D'Avena dietro la porta del lontano 1989 Corriere dei Piccoli. Non ho intenzione di toglierlo, visto che quel poster è rappresentato per la mia generazione di bambini.
1: Io ho fatto benedire mia figlia, che aveva pochi mesi, a Cristina D'Avena, perché la presentava a un evento, quindi tieni la gradura! Ho fatto fare la foto con mia figlia.
0: Il solito.
1: Cristina D'Avena poi mi ha denunciato per
0: sempre. Ha fatto anche bene. Tiziana dice: avevo il poster a grandezza naturale di Baggio, wow. Mitico. Ma sentiamo anche
1: Una cosa. Per i papà che hanno figli adolescenti, si usa ancora il poster?
0: Secondo me oggi è tutto molto più digitalizzato e quindi si è persa la magia di avere il poster in camera.
1: C'è neanche dei me contro te.
0: Magari ci sono. Si chiamano? Scusate il mio essere boomer.
1: Sì,
0: la mia voce, sicuramente JJ lo sa, quei pupazzetti da collezioni Pops.
1: La Bubu.
0: No.
1: I Funko Pop. Anch'io, dai.
0: Ah no, io zero, non ho cultura sui Funko Pop, zero. Però per esempio ci sono quelli, sì, gli oggettini
1: però
0: da collezione.
1: È un'altra cosa.
0: Secondo me,
1: vabbè, tanto sentiamo voi.
2: Il poster me lo ricordo ancora attaccato al guardaroba in modo che lo vedessi proprio davanti a me. Sì. Baggio e Del Piero, wow, insieme. Baggio che ormai stava passando il testimone al giovincello Del Piero, che l'ha raccolto, ma soprattutto non ha raccolto il testimone del piede della classe calcistica, ma ha raccolto quel testimone anche di un carattere, di un carisma, di una lealtà,
1: vero,
2: riconosciuto appunto, come dicevate voi, sia

0: È stata una cosa. Forse ho pianto due giorni quando mia mamma me l'ha buttato via.
1: Un saluto, sono
0: inconsapevole di cosa fossero per me.
2: Se lo vuoi, tutto è possibile.
1: Diventerai una star.
2: Diventerai una star. Tra l'altro, fanno tuttora concerti e vanno a vederli i quarantenni, come anche gli Zero Assoluto, che fanno anche cose nuove, però diciamo hanno vissuto nei primi anni 2000 il loro grande boom di fama.
1: È un po' come il genere supereroi dei film, no? Del Marvel Cinematic Universe. Gli dicevo, siamo andati a vedere il nuovo Spider-Man Brand New Day insieme, come due sfigati. Però, no, la cosa è che quando eravamo ragazzini e andavamo a vedere i film dei supereroi, c'erano solo ragazzini. Oggi ci sono solo quarantenni.
2: C'eravamo noi e nessuno ha detto ma va sti due vecchi che sono venuti, anzi forse eravamo i più giovani.
1: E addirittura vi dico questa cosa e poi chiudiamo, perché quando siamo arrivati alla biglietteria per far vedere il biglietto all'ingresso, il biglietto, e la signorina fa: volete anche il poster? Io no vabbè, che no io sì,
2: dai, che è il suo,
1: io lo voglio.
2: Ovviamente mia moglie ha detto: se entra quello deve uscire qualcos'altro, che mia figlia ora dorme in giardino, la tranquilla, sta bene alla fine, dai.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: qui,
1: con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
1: Olivia Dean, Baby Steps. Parlar d'amore.
2: Perché non mi volevo parlare d'amore.
3: Parlare d'amore.
1: Achille Lauro, la città degli angeli.
4: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
0: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
5: RDS 100%. Grandi successi.
6: Grandi successi.
7: Vento vagabondo mi ha portato fino a...

0: Fabri Ponte con Lorenzo Giovannotti, DNA, un minuto alle 22, stiamo insieme fino all'una, ma c'è stato un messaggio che ha fatto riaprire il nostro vaso di Pandora dei ricordi.
1: Siamo veramente emozionati.
0: Sentite.
2: Quando avevo 18 anni avevo in camera mia il poster di Goku e Vegeta trasformati in Super Saiyan, bellissimo.
0: E lì è subito... Non piangere. Bravo. Spieghiamo come per fai? I più giovani o i meno giovani. Nei primi video che giravano sui vari siti o che ti arrivavano sui primi telefoni che avevano i video, andava molto di moda combattimenti tra Goku e Vegeta con in sottofondo in DN di Linkin Park.
1: Veramente poesia. Per quelli della nostra generazione.
2: Bellissimo.
1: Sì.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Dieci in punto, torniamo in redazione per i fatti principali dall'Italia e dal mondo di questa giornata. C'è l'attualità di RDS con Lau Petrilli.
4: Buonasera, voglio dare un'ultima chance all'Iran prima di decapitare il loro regime, lo ha detto Donald Trump riferendo di nuovi colloqui in corso richiesti dalla Repubblica Islamica che lo avrebbero spinto a fermare una nuova ondata di attacchi. Accordo resa la posizione del leader americano secondo il quale lo stretto di Hormuz potrebbe essere riaperto entro domani. I colossi del petrolio, ha quindi affermato Trump, stanno guadagnando troppo e non mi piace, dovrebbero tagliare i prezzi al consumo. A Roma domani pomeriggio un consiglio dei ministri in cui potrebbero essere varati provvedimenti contro il rincaro dei carburanti. Si lavora ad un intervento attraverso le accise mobili da determinare sulla base dell'extragettito IVA di luglio. Tanto si riaccende lo scontro con Madrid sulla crisi di Ceuta, governo Meloni non all'altezza della situazione. Noi siamo stati solidali con l'Italia sui migranti, l'accusa da noi, crollo degli sbarchi con un calo dell'82% dal 2023, fa sapere il Viminale. Bomba d'acqua su Cervinia, nessun ferito, devastato un campo da golf, violento temporale con una tromba d'aria a Perugia, segnalata la caduta di una trentina di alberi, diversi dei quali sulle auto in sosta.

0: Sul lago di Garda salvati 22 velisti in difficoltà. Malgrado il maltempo in alcune regioni, resta alta l'allerta AFA. Anche domani 25 le città col bollino rosso, tra le quali Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Venezia e Roma. Questa è RDS.
1: Scusate, ma solo io in camera avevo il calendario del gommista.
2: Anche quello della farmacia, sai, quello che ti danno gratis.
3: Beh, sono periodo. Due cose un po' diverse, sì, diciamo. Non so da che farmacia.
2: Volevo edulcorare.
3: Però mi ricordo quando accompagnavo mio papà dal meccanico e dicevo: ma cos'è? Perché c'è questa foresta? Non capivo, capito?
2: Vabbè, chiudiamo un attimo.
3: Ma meglio così. Meglio
2: siamo
3: così.
2: Noi, i guerrieri della sera, per tutta la settimana.
3: Il farmacista, ma che
2: tra
3: farmacia
2: le 21 e l'una volevo un po' addolcire la cosa, capito? Okay, siamo ancora in fascia protetta. Filippo Ferraro.
3: Alessandro Corsi, il nostro JJ Carrozzo, ora 4 successi in fila, poi torna SOS Guerrieri.
2: Quello del farmacista.
4: Inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: summer hit.
1: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
2: Noi sì.
3: Sprocchi ma sei romantica.
4: L'estate vera è solo con
1: RDS 100%. Grandi successi.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Bossa nostra è quella di Gaia che chiude la nostra sequenza mixata qui su RDS. Allora, quello che noi di solito facciamo durante la stagione, nella notte dei guerrieri, proviamo a riportarlo anche nei guerrieri della sera, ovvero sì, il nostro SOS Guerrieri. È un appuntamento molto seguito dove cerchiamo di dare una mano a chi magari si trova in situazioni un po' di difficoltà.
1: Sì, è una rubrica che ha grande successo, quindi abbiamo detto: perché dobbiamo metterci a pensare ad altra roba per l'estate? Ci portiamo qualcosa che funziona. E quindi, se avete una situazione personale, professionale, lavorativa, affettiva, d'amicizia, che vi mette in difficoltà, che vi fa pensare, che non vi fa star tranquilli, cosa fate? Ce la raccontate o con un audio, vogliamo, potendo anche camuffare la voce, oppure scritto. Noi raccontiamo quello che vi è successo e poi i nostri ascoltatori, i guerrieri, vi daranno il loro punto di vista.
0: Sì, al 38822 38822 possono essere anche

0: anche storie molto semplici, di quelle che vi mettono un po' di fronte a delle scelte, sai, non so come comportarvi, non so cosa fare, mi date un consiglio su questo, può essere qualcosa legato alla famiglia, un rapporto, una relazione sentimentale,
1: vale tutto,
0: piuttosto
1: vale
0: che
1: tutto,
0: qualcosa
1: vale
0: legato
1: tutto,
0: al lavoro,
1: vale
0: insomma, tutto
1: vale
0: quello che volete. Se ne avete bisogno, ci raccontate la vostra storia e noi proviamo a darvi una mano. 388 22 388 22.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
2: SOS guerrieri, la mano ve la diamo noi. 38822, 38822. Cherry Styles ora.

0: su You qui su RDS alle 22:25 in questo lunedì sera 3 agosto e sta per arrivare SOS Guerrieri, che è un appuntamento che facciamo di solito durante la stagione la notte, e vi chiediamo di raccontarci se ne avete delle storie che vi riguardano e che vi mettono di fronte a delle scelte che non sapete prendere, siete un po' in crisi, avete bisogno di un consiglio. Noi scegliamo una storia e proviamo a darvi, non proprio noi ma anche tutti gli amici che sono all'ascolto in questo momento, delle chiavi di lettura, dei punti di vista che possono un po' illuminarvi, quantomeno ci proviamo, non vi promettiamo di riuscire.
1: Bravo, la cosa che funziona solitamente qual è? Che il nostro e quello dei nostri guerrieri soprattutto è un consiglio senza nessun tipo di interesse, non vi conosciamo, quindi non, mentre un amico, un parente
0: può essere condizionato,
1: bravo, da una parte o dall'altra, invece questo è totalmente disinteressato. E la storia è quella di Alessandro che
0: non sono io.
1: Tuo omonimo dice: ciao guerrieri, vi scrivo perché mi trovo in una situazione che non avrei mai immaginato di vivere e sinceramente non so quale sia la scelta meno sbagliata. Il mio migliore amico si sposa tra poco più di un mese. Pensavo fosse quello il problema. Ci conosciamo da quando avevamo 10 anni, abbiamo fatto insieme le scuole, le vacanze, le prime uscite, le prime delusioni d'amore. Era una di quelle persone che considero praticamente un fratello. Tra un mese dovrò anche fargli la testimonianza di nozze e qualche sera fa mi ha chiamato dicendomi che doveva parlarmi di persona. Aia! L'ho raggiunto pensando a quale problema potesse essere magari con l'organizzazione del matrimonio, invece mi ha fatto una confessione che mi ha lasciato senza parole. Mi ha detto che da circa 6 mesi ha una relazione con un'altra donna.

0: mi ha raccontato che è iniziata quasi per caso durante una trasferta di lavoro. Doveva finire quella sera, invece hanno continuato a sentirsi e a vedersi. Mi ha giurato che non è innamorato di lei, dice che ama la sua futura moglie e che vuole sposarla davvero. Secondo lui questa storia è stata solo una fuga dalla pressione degli ultimi mesi, tra preparativi, lavoro, mille responsabilità. Gli ha anche detto che ha già deciso di chiudere tutto prima del matrimonio, vedete? E che quella ragazza non farà mai più parte della sua vita. Gli ho chiesto una cosa molto semplice: ma se sei così convinto di sposarti, ma perché non glielo racconti alla tua futura moglie? Alessandra, ma sei matto? Vabbè. Lui mi ha risposto che perderebbe tutto: la donna che ama, gli amici, la famiglia, il matrimonio, insomma la vita che ha costruito. Poi è arrivata la richiesta che mi ha mandato completamente in crisi. Ocio. Mi ha detto che quella ragazza sa che lui sta per sposarsi e non l'ha presa bene e ha paura che possa, ocio, contattare la sua futura moglie e raccontarle tutto. Ecco, questa mi ha chiesto un favore. Dice: se dovesse succedere dovrei confermare che nelle sere in cui lui era con lei in realtà era insieme a me. In pratica dovrei diventare il suo alibi.
1: Mamma mia.
0: Gli ho risposto che non potevo dargli una risposta così su due piedi. Mi ha guardato e mi ha detto una frase che continuo a sentirmi ribombare in testa: oh, tu sei mio fratello. Se non posso contare su di te nel momento peggiore della mia vita, su chi posso contare?
1: Sembra la sceneggiatura di un cinepanettone.
0: Sembra Muccino. Il problema è che conosco molto bene anche la sua futura moglie, una ragazza splendida, mi ha sempre trattato come uno di famiglia. Cosa faccio? Se da una parte aiuto un amico, tradisco una persona innocente. Se mi rifiuto o racconto tutto, probabilmente perderò l'amicizia più importante della mia vita. Cosa fare?
1: Mamma mia, ragazzi, tosta, tostissima.
0: Mamma mia!
1: Cioè, lui in questo momento si trova di fronte a un fratello che gli chiede di coprirlo. Qualunque cosa dovesse accadere, tu appoggiami. E lui si sta ponendo dei problemi. Sì. Si sente eticamente sbagliato a magari a supportarlo perché sa di alimentare una bugia. E quindi da lì la sua crisi. Cosa dovrebbe fare secondo voi, Alessandro?
0: Dai, tra poco lo commentiamo insieme. I vostri messaggi 38822 38822. Aiutatelo.

0: aiuta.
1: Pinguini tattici nucleari Scooby-Doo. Devo dire che la cosa più complicata di questa storia che abbiamo raccontato non è solo i vostri commenti, i vostri messaggi, la storia è un po' complicata, è fare il recap, perché è lunga una quaresima.
2: Sì,
1: praticamente.
2: Ma guarda, molto rapidamente, Alessandro ha un amico che si deve sposare, gli ha confessato che ha avuto una storia non importante con una ragazza.
1: Durata un po' di tempo,
2: bene, è durata
1: però,
2: sei mesi, che però questa storia lui la vuole chiudere perché si deve sposare, è innamoratissimo della persona che sta per sposare ed è stato un incidente di percorso, diciamo. Solo che questo amico gli sta chiedendo di appoggiarlo nel caso in cui l'amante, di coprirlo e di appoggiarlo nel caso in cui l'amante dovesse prendere male il fatto che lui si sta per sposare e quindi contattare magari la moglie. Allora lui dice: nell'evenienza, se dovesse accadere, coprimi. E Alessandro, che è il guerriero che ci ha scritto il suo problema, non sa cosa fare, perché da una parte è spinto dal fatto che c'è un affetto e un rapporto fraterno d'amicizia con questo ragazzo che si deve sposare, dall'altro eticamente sa che sta facendo forse una cosa sbagliata coprendo e appoggiando il suo amico.
1: Sei il re del recap. Sentiamo,
2: chiamatemi
1: voi.
2: Maria De Filippi.
3: Sì. Alessandro, è molto semplice, vai dalla sua futura moglie, sì, e gli racconti tu tutta la storia.
1: Benissimo.
3: Gli dici che
1: benissimo,
3: il tuo amico la tradisce da sei mesi.
1: Certo.
3: Così salvi tutte e due.
1: Ma no!
2: Ma
1: no,
2: ci rimetti il rapporto di amicizia.
1: Ma poi ti metti contro tutti e due, cioè proprio è l'infamata massima. È
2: secondo
1: l'infamata
2: me
1: massima.
2: Serve molto equilibrio e molta delicatezza, cioè appoggiare un amico fraterno non significa dirgli bravo qualunque cosa quello fa.
1: Sì.
2: Magari lo puoi coprire, ma nello stesso tempo di, cioè, farlo ragionare per la serie. Io ti posso anche coprire, ma non stai facendo una cosa buona,
1: e che non
2: stai
1: mi capiti
2: facendo
1: più
2: una bella figura
1: questa situazione, perché capito, rischia di mettermi ulteriormente in difficoltà. Dai, tra poco ancora voi, intanto c'è la nuova Goods or Days.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
4: New music. Novità.
5: New music. Novità RDS.
6: Chris Sarandi, Good Old Days.

0: Gianluca Grignani. E la storia che ci ha raccontato Alessandro in SOS Guerrieri è bella tosta.
1: Si tradita dei piedi perché sì, rischia veramente di perdere tutto. Vi stiamo chiedendo che consiglio dare a questo ascoltatore. Il suo amico gli ha confessato si sta per sposare, che ha un amante, vuole mollare tutto, gli ha chiesto di creargli un alibi nel caso questa ragazza appunto confessasse tutto alla sua futura moglie. Cosa fare? È arrivato il genio, signore e signori.
2: Senti, il mio consiglio è sposati l'amante.
1: Ecco.
2: Elementare Watson.
1: Ma scusa, questo Watson è il consiglio per Alessandro o per quello che si deve sposare? Tu adesso pensateci, l'amico va con quella che è l'amante del suo amico e sono tutti contenti. La situazione amici che si sposano è risolta, loro due si fanno anche una storiella, no?
0: Non lo so se lui può essere la distrazione per impedire all'amante di confessare tutto alla moglie, però
1: chiodo schiaccia chiodo vince sempre.
0: Il punto
1: dai,
0: è che vorremmo dei consigli che Alessandro può sfruttare magari a suo favore per cercare di avere una chiave di lettura diversa. Quindi cosa dovrebbe fare secondo voi?
1: Secondo me non è un bel consiglio.
0: Raccontatecelo con un audio da registrare e inviare ora al 388-22-388-22.
2: Elementare Watson.
3: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
0: Tra poco cerchiamo di sbrogliare la situazione e dare una mano al nostro guerriero. Prima The Script insieme a Will.i.am.

0: Italia, Samurai J su RDS, 10 minuti alle 23, SS Guerrieri, stiamo dando una mano ad Alessandro, non Corsi, o almeno che io sappia, ma un altro ascoltatore che ha un amico che sta per sposare, che ha un amante e ha lasciato e teme che questa donna possa arrivare prima del matrimonio a confessare tutto e quindi ha chiesto all'amico di coprirlo. Cosa fare?
1: Sentiamo.
2: No ragazzi, fosse davvero un fratello non gliel'avrebbe neanche chiesto.
0: È vero.
2: Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità e mantenere i confini. Scappa finché sei in tempo.
1: Sono d'accordo, perché la responsabilità di un'amicizia sta anche nelle richieste che si fanno. Sono molto d'accordo. Mettere in difficoltà un amico, chiedergli un favore troppo grosso, anche se il rapporto giustificherebbe la richiesta, è una cosa che secondo me va curata molto, perché è vero che uno tende sempre a guardare, ma tu non l'hai aiutato, cioè la parte che deve aiutare, ma la parte richiedente
0: sì, cioè alle volte è anche un togliersi ancora più responsabilità,
1: sì,
0: cioè
1: sì,
0: serie,
1: sì.
0: Oh, però sei mio amico devi farlo, e ti metti in una situazione veramente in fallo, perché da una parte c'è il rapporto di amicizia che ti farebbe dire sì e dall'altra l'atto che diventi infame,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: comunque
1: no,
0: non ti comporti come la tua coscienza.
1: Brava
0: vorrebbe.
1: La nostra amica.
3: Bravo. Se lui ti chiede di fare una cosa del genere, mi dispiace, non credo proprio che sia un vero amico. E oltretutto, secondo me dovresti fare quello che la coscienza ti impone. Non dovresti farti problemi, vedi come vanno le cose e di semplicemente la verità.
1: Sì, poi è chiaro che se c'è da parte sua, di questo amico che ci ha scritto, l'idea di non voler, di voler preservare l'amicizia, qualcuno suggerisce. Potresti coprirgli le spalle, ma avvertirlo che se la storia continua anche dopo il matrimonio perderà l'amicizia con te e tu poi andrai a parlare con la moglie, perché l'amicizia è sacra tanto quanto un matrimonio. Forse è il caso che questo novello sposino possa mettere un po' la testa a posto.
0: L'impressione, non ci permettiamo di giudicare, però l'impressione è che questo amico sia un po' immaturo. Sei un po' ragazzino, nel senso, non è che uno, se non è maturo, è maturo, se non sbaglia, tutti possiamo cascare, siamo tutti umani, però quello che poi facciamo di conseguenza ci pone in una situazione o nell'altra.
1: Il come riesci a districarti in una situazione in cui ti sei messo negativa fa di te poi il grado di maturità, quindi tutti possono sbagliare.

0: sbagliare, ma poi nell'errore, se perseveri,
1: c'è un come. Cioè.
2: Non avete considerato che la fidanzata potrebbe anche non credere all'alibi dell'amico?
1: È vero.
2: Perché se salta fuori una donna che racconta di avere

0: sarebbe che il messaggio è troppo corto, dovrebbe durare almeno un quadruplo. Però quello che pensavo è: perché questa donna deve vendicarsi così? Capisco la rabbia, ma lascia sta cosa, ti porta a distruggere.
1: Guarda,
0: tutto.
1: Tanti tradimenti vengono fuori proprio perché le amanti o gli amanti confidano la cosa ai diretti interessati.
0: Io non
1: farei tanti
0: mai.
1: Ne nascono.
0: Mai.
1: Abbiamo un altro?
0: Sì, dai, l'ultimo.
1: No, l'ultimo.
0: Dai, tra poco l'ultimo.
2: RDS insieme a te.
3: RDS insieme a te.
2: Ogni giorno suona meglio.
4: It sounds better.

0: successo di Madonna, ritrovato nella sera dei guerrieri con Ale Phil, JJ Carrozzi in regia. Allora, chiudiamo l'argomento SOS guerrieri, anche perché abbiamo ancora un paio d'ore da trascorrere insieme. Nella prossima ora giocheremo a qui zappando per regalarvi una RDS Bag, tra le altre cose.
1: Ma quindi non solo, parleremo, avremo il nostro appuntamento dedicato alle sport, le notizie sceme della settimana, giocheremo insieme, quindi veramente ancora la puntata è molto molto lunga, state qua.
0: Dove dai su.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
1: È passato un minuto dalle 23, ritorniamo come ogni punto a dare spazio alla redazione. Ben ritrovato ancora Lau Petrilli.
5: Grazie, buonasera a tutti.
1: Grazie a te Lau, ti ascoltiamo.
5: Ceuta, nell'incontro preparatorio del vertice di domani, i rappresentanti dei paesi membri dell'Unione Europea avrebbero espresso forte solidarietà alla Spagna. Secondo la valutazione condivisa a Bruxelles, la situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo. L'Italia insiste sulla necessità di un approccio comunitario per contrastare i flussi migratori irregolari. Rispondendo alle nuove critiche del governo Sanchez, da Roma si sottolinea sbarchi in Italia crollati dall'inizio dell'anno. Chiusura in rialzo per la borsa di New York, e l'indice Dow Jones guadagna l'1,32%, Nasdaq più 2,13%, prezzo del petrolio in calo dopo le parole di Trump che ha annunciato l'annullamento di nuovi attacchi sull'Iran, WTI a $80.50 al barile, il Brent scende a quota 83,95. Presidente degli Stati Uniti, parlando di nuovi colloqui in corso con la Repubblica Islamica, ha detto di voler dare un'ultima chance a Teheran. Lo stretto di Hormuz potrebbe essere riaperto entro domani, ha sostenuto Trump. Secondo fonti della sua amministrazione, citate dal Telegraph, il capo della Casa Bianca farà tutto il possibile per salvare Gianni Infantino dalla destituzione dal vertice della FIFA, per la quale si è mossa anche l'UEFA. Ci ha aiutato moltissimo a realizzare il miglior mondiale di calcio di sempre. Il presidente lo apprezza molto, viene riferito. Tennis, torneo di Washington a Fritz, in finale Hodar KO 7-6-6-4 a Montreal in corso. La sfida Berrettini-Navone, primo set all'argentino, poi match sospeso per pioggia. Questa è RDS.
0: Grazie Lau Petrilli, questa è RDS, noi siamo i guerrieri della sera, alle 23:03, ben trovati amici, Filippo Ferraro.
1: Alessandro Corsi è qui al mio fianco. Sai che devo dire? I guerrieri della sera suona proprio bene.
0: Bello.
1: Che poi
0: proporlo per la prossima stagione.
1: Ma è lo spin-off ovviamente dei guerrieri della
0: notte, sarebbe meraviglioso.
1: Con una lettera finale. Salutiamo anche JJ Carrozzo che ci segue in regia. Allora, abbiamo già detto che avremo ancora due ore molto ricche, molto piene, preparatevi perché tra poco giochiamo nuovamente, quindi scaricate o aggiornate l'app di RDS perché vi darà una grossa mano.
0: Sì, solo attraverso l'app riuscirete ad avere un indizio per arrivare alla risposta di qui zappando. Intanto ritroviamo questo grande successo.
4: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: American Cremont, sei una brancale dei Colors Partenope su RDS. Stavo leggendo alcuni articoli anche su siti e giornali importanti come anche il Corriere, dicendo che quest'anno non c'è il tormentone. Ma secondo me è questo. Questo
1: è
0: il mio paese.
1: C'è il mio paese della brancale. La brancale poi è grande protagonista di questa estate, perché è un po' presente in diversi grandi successi. Ce ne sono tantissimi anche di successi internazionali, non solo quelli italiani. C'è Sombra che ne tira fuori uno al settimana.
0: Non c'è quel, non c'è il Despacito. Cioè, mi ricordo l'estate 2017, che ero l'estate che sono entrato qua. Despacito era il tormentone.
1: Però
0: manca
1: diciamo
0: un po'.
1: Che
0: ha spazzato via tutti.
1: Però da Despacito è stato un fenomeno che difficilmente ricade ogni estate, no?
0: Vero,
1: è un po' complicato. Però, insomma, di grandi successi ne abbiamo e li stiamo ascoltando in questa estate 2026, anche in questo periodo d'agosto qui su RDS, dove noi solitamente quando facciamo la nostra terza ora di notte parliamo anche un po' di sport, di quello che sta succedendo. Ci sono gli europei a Parigi per la nostra atletica, quindi tante soddisfazioni che ci stanno dando gli azzurri.
0: Nel nuoto, grandi soddisfazioni.
1: Nel nuoto,
0: grandi medaglie. Il calcio è un periodo un po' di stallo, perché finiti i mondiali, quindi scorpacciata di calcio, e ora ci sono le prime amichevole estivi. Ieri alle corse ha seguito pedissequamente Ascoli-Lazio.
1: Sì, vabbè, ma è un modo per guardare calcio d'estate. Io le sto guardando tutte, sto guardando anche le amichevoli del Como, e mi fa molto sorridere come, di questo ne avevamo parlato anche con la Manza qualche giorno fa, come al Sinigaglia, che è lo stadio del Como, gli abbonamenti avranno un codice etico da seguire.
0: Delle
1: un regolamento,
0: diciamo.
1: Quindi perché giustificano così? Siccome la domanda di biglietti per le partite in casa dovrebbe essere più alta che mai.
0: Perché poi, scusa, per chi non sapesse, abbiamo fatto la finale di Coppa Italia femminile lì, lo stadio è piccolino, ha una capienza piccola, ora lo stanno allargando ed è una squadra che andrà in Champions. Quindi non dico che quest'anno gioca per lo scudetto, però è lì, è arrivata tra le prime quattro.
1: Ha comprato Chalobah dal Chelsea spendendo 30 milioni, insomma.
0: Certo,
1: il Chelsea,
0: si parla di Moise Kean, insomma.
1: Sta costruendo una squadra importante. Quindi la società vuole assicurarsi che i propri tifosi, i propri biglietti, scusami, vadano ai tifosi del Como, non agli occasionali, e quindi stanno applicando regole di comportamento relative all'uso e alla cessione dei biglietti e alla condotta all'interno dello stadio, per garantire proprio che lo stadio rimanga uno spazio sicuro e piacevole. Quindi senti qua, è vietato, la prima novità è una regola che vieta agli abbonati di saltare più di tre partite in stagione.
0: Lo fanno anche altre squadre
1: senza una valida giustificazione.
0: Lo fanno anche altre squadre, anche la Juventus, anche l'Inter, anche se in misura minore. È una cosa che arriva dall'Inghilterra. Tu salti tre partite, non hai più, non che perdi l'abbonamento che hai pagato, ma l'anno dopo perdi l'abbonamento.
1: E invece qua revoca del pass stagionale la pena, e anche della prelazione per riacquistarlo l'anno dopo.
0: Poi leggevo anche la cosa

0: della maglia, non si possono mettere maglie di altre squadre, a meno che non sei nel settore ospite. C'era stata anni fa quella polemica di quella bimba con la maglia del Napoli allo stadio della Fiorentina, però lì non era un abbonato ma era una tribuna dove vanno tifosi di delle, insomma, anche delle squadre avversarie, quindi
1: da una parte
0: molto
1: per chi è del Como e va spesso allo stadio è una, sono belle iniziative perché preservi un po' quello che è il vero tifoso che frequenta spesso lo stadio. Qualcun altro da fuori potrebbe storcere il naso, ma d'altronde poi ognuno è in casa propria, mette le regole che vuole.
0: Certo,
1: da dire.
0: Mia,
1: no?
0: Madre diceva: questa è casa mia e qui comando,
1: io.
0: Cosa invece che vogliamo sottolineare ancora, ricordare, abbiamo aperto parlando dei poster in camera celebrando il grande Franco Baresi. Domani sarà il funerale alle 11, ci saranno anche Van Basten, Savicevic, quindi insomma per il mondo rossonero ma in generale per i colori anche azzurri che lui ha rappresentato per tanto tempo, sicuramente una giornata un po' triste.

0: Magnetic su RDS 23 e 20. Abbiamo fatto prima una piccola pagina dedicata insomma allo sport, ci sono tanti movimenti dedicati al mercato e mi fa sorridere che in questo momento gli allenatori non sono mai contenti.
1: Sono tutti
0: non
1: un po'
0: sono
1: arrabbiati.
0: Mai contenti. Anche tutti perché... arrabbiati già, ma ad agosto si dice vinciamo lo scudetto notoriamente, no? Ci si arrabbia verso ottobre-novembre perlomeno.
1: Sì, ma diciamo che è un po' un problema della nostra Serie A il fatto che le rose siano ancora tanto incomplete quando in realtà mancano 20 giorni.
0: Il problema è che mancano i soldi alla
1: manca
0: fine.
1: I soldi, il campionato della Serie A non attira più come magari poteva attirare diversi anni fa. Guarda l'episodio legato a Palestra, per esempio, che ha rifiutato alla fine di andare all'Inter per andarsi a cuccare i soldi del Chelsea, oppure quello legato a Greenwood che è stato promesso alla Roma.
0: Ce ne sono stati 3-4 tra l'altro proprio della Roma che era vicino a giocatori che poi sono andati in piazze che promettevano
1: sicuramente meno affascinanti
0: di più,
1: da un punto di vista tecnico, sportivo, calcistico, ma la tendenza ad andare in posti che ti garantiscono uno stipendio con tanti più zeri è quella, purtroppo fa parte, cioè, quando,
0: ed è anche legittima,
1: è cioè, bravo, quello sto dicendo, quando si critica bisogna anche riflettere, ma al posto loro, cioè al posto di un calciatore che ha in ballo due offerte, una con tanti zeri, una con meno zeri, ma voi cosa fareste? Scegliereste di rimanere? Cioè,
0: anche se la mia domanda bravo, è sempre quella, al pari che comunque posso giocare delle cose importanti, delle coppe europee, giocare una squadra di blasone, perché tra Inter e Chelsea comunque sono due squadre entrambi di blasone, il 3 milioni piuttosto che 5 cambiano così, cioè quando sono così tanti soldi
1: cambiano.
0: Perché 1000 euro, 3000 euro cambia tanto. Non lo so, mi domando, da ignorante, anzi se qualcuno vuole farmi provare, togliermi questo di dubbio, grazie.
1: Va sempre tutto rapportato allo stile di vita. Io sfido chiunque di voi che magari ha fatto carriera, in questo momento ci state ascoltando, avete cominciato guadagnando una cifra e avevate uno stile di vita adeguato a quella cifra.
0: Certo.
1: Aumentando la cifra guadagnata nel corso degli anni sarà aumentato e si sarà adeguato a quella cifra anche il vostro stile di vita, quindi a meno che non sei Cristiano Ronaldo che è andato a guadagnare milioni su milioni all'Al Nasr, è chiaro che l'aumento che tu hai avuto in rapporto ti porta comunque a restare sempre l'imbilico, è perché l'essere umano è fatto così, è la nostra indole, no?
0: Dobbiamo sempre guardare quel qualcosa in più. E ieri ascoltavo una band insomma che ricordava e celebrava Renato Zero, vogliamo tutto, per poi capire che quel tutto non è niente, capito?
2: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai, cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano, metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti ha.

0: Giovanotti, un mondo a parte qui su RDS.
1: Carezza.
0: Alle VOED, man. Dalle 23:26 in questo lunedì, in cui si gioca anche a Quizzappando.
2: Quizzappando,

0: la nuova RDS Bag, che è l'evoluzione della vecchia RDS Bag.
1: Sì, sì, ci abbiamo messo dei gadget nuovi dentro.
0: Sì, sì, sì, evoluti, molto bella. Tra l'altro, tra cui, giocheremo per tutta l'estate.
1: Sì, sì. Tra cui un vecchio VHS, sì, griffato RDS. Sì. Poi.
0: E poi c'è un videoregistratore.
1: Il VHS.
0: Ah, sì, beh. Videoregistratore. Perché sarà un VHS, come certo, te lo guardi.
1: Certo, certo.
0: Poi abbiamo un set di pendole acciaio inox 1810.
1: Oh. Sì, sì, e anche un prosciutto sì, griffato sempre RDS. Tutto siamo nella bag.
0: Sì, sì, sì.
1: No, non è vero, sono dei gadget nuovi, ma niente di tutto ciò. E il gioco come funziona?
0: Un prosciutto.
1: Noi vi facciamo una domanda che può avere plurime risposte, e chiaramente quella corretta la potete andare a cercare attraverso un indizio solo sulla nostra app ufficiale della radio. Scaricatela o aggiornatela se già ce l'avete, perché lì troverete l'indizio che potrebbe aiutarvi per dare la risposta esatta.
0: Non vi possiamo aiutare in nessun modo. Niente. Gente che prima mi ha scritto: ti do 100 euro se mi dai l'indizio.
1: No, no,
0: no.
1: Niente.
0: Siamo proprio ineluttabili.
1: Anna ha detto di no.
0: Vietatissimo. E la domanda in realtà è: dovete chiudere la frase, mi piacerebbe proprio una.
1: Beh, andate sull'app e guardate cosa, perché cioè attraverso l'indizio capirete cosa. 38822 38822, quando sapete la risposta ditecela con un audio, perché a qualcuno arriverà il nostro premio.
2: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
3: Sempre con te, anche con la nostra app. Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il

0: dividendo.
1: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
2: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Regaleremo un RDS bag, andate sulla nostra app per avere l'indizione che vi darà una mano. Nel frattempo avete tempo, 4 successi in fila, si chiama sequenza mixata.
5: The summer hit. Gli algoritmi non vanno in spiaggia, noi sì, noi sì.
6: L'estate vera è solo con RDS.

0: Nelly Furtado qui su RDS, si gioca a Quizzappando. Andiamo!
1: E la vincitrice arriva da Calvi e si chiama Francesca. Ciao Francesca, benvenuta!
2: Ciao ragazzi!
0: Ciao, ti abbiamo beccato a fare cosa? Questa sera?
2: Guarda, sto finendo di lavorare, adesso sto a cavolo e andavo a cena.
1: Cosa fai?
2: Io allevo mucche da latte.
0: Però wow, bello, molto interessante.
1: Reagito come avesse detto.
0: Però sei stata bravissima, perché sei andata sulla nostra app a rispondere al nostro Quizzappando di questa sera. Qual è la risposta?
1: Mi piacerebbe proprio una.
2: Una birra.
1: Giusto, sull'app c'è la foto del luppolo, che quindi era un bel indizione. Ti porta a casa il nostro RDS bag che arriva direttamente a Calvi. Ciao, un abbraccio.
2: Grazie ragazzi, buona serata.
3: Ciao.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
6: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
1: Abbiamo una che alleva mucca da latte, lui vabbè ciao.
0: Ma c'era poco tempo.
1: Capito, ma potevamo approfondire, scusa.

0: talk about.
1: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter, qui su RDS. Le notizie sceme sono un marchio di fabbrica del nostro programma.
2: Sì.
1: Parto io, come sempre, e ti racconto di questo escursionista. La notizia di qualche giorno fa, ma ha fatto molto discutere, se ne è parlato tanto, che ha percorso 16 km in 6 ore con un bastone da trekking lungo 112 centimetri infilato nel fianco durante una passeggiata in montagna.
2: Poi un metro.
1: Sì, durante sì. Vabbè, però 112 centimetri durante una passeggiata in montagna con gli amici, questo infermiere di 32 anni del Montana, Stati Uniti, ha vissuto l'imponderabile dopo essersi ferito con questo appunto bastone.
2: Ma com'è successo?
1: Non lo spiegano.
2: Si è accorto.
1: Ha deciso di risparmiare sui soccorsi, evitando l'evacuazione in elicottero, appunto per risparmiare. L'unica alternativa era quella di rimettersi in cammino per scendere dai 3600 metri di altitudine a cui si trovava fino a valle, e poi lì si è fatto accompagnare in ospedale, tutto questo con un bastone conficcato nel fianco.
2: L'incidente
1: l'incidente è avvenuto appunto in montagna, è scivolato e è caduto sopra uno dei suoi bastoni da trekking, e la punta d'acciaio ha perforato il tessuto sotto l'ascella sinistra, e questo bastone lungo
2: 112 centimetri
1: è arrivato dall'altra parte del torace. Una roba
2: porca miseria,
1: è stato per 6 ore.
2: Che sparo incredibile. Comunque i taccagni di tutto.
1: Chiamiamo subito.
2: No.
1: Ma non ti fa male. No, tutto a posto, ragazzi.
2: Adesso l'hanno intervistato, sta bene, è convuso.
1: Incredibile, ci ridiamo perché sta bene.
2: Sì,
1: è tutto a posto. Però,
2: comunque è incredibile, gente che rimane conficcata e cammina. Noi ci togliamo una pellicina e ci prendiamo 2 mesi di ferie.
1: Che è successo? No, niente.
2: Poi 37.
1: Aspetta,
2: 1.
1: Scusa, vado a prendere il kit del pronto soccorso qui in radio perché mi sono fatto male.
2: Vai a curarti. Credo che sia amico suo anche questo signore che poche ore fa dal ponte di Brooklyn in New York, Stati Uniti d'America. Ha deciso di tuffarsi dal ponte di Brooklyn, 85 metri. E partiamo dal presupposto che sta bene. E l'hanno arrestato anche perché dovrà rispondere di diverse accuse, tra cui condotta pericolosa, danneggiamento, atti osceni in luogo pubblico e il fatto che si è tuffato e aveva mangiato solo 2 ore prima. Sai, questa cosa che alle madri non gli va giù.
1: Sì. Dopo 3 ore puoi fare il bagno.
2: Mi sembra che ora ci sia più leggerezza da quel punto di vista. Cioè, io mi ricordo che io passavo un'eternità. E guai che se poi arrivavi alle 4, che mai un biscottino, devi aspettare altre 4 ore. Comunque, il problema è che lui appunto si è tuffato nudo.
1: E?
2: Comunque, capito, 85 nudi.
1: Cioè, come dai la panciata, quando dai la botta così, rischi di darla anche alle parti, diciamo, un po' più delicate, avendo protezioni.
2: È tutto più fragile.
1: Certo.
2: Anche perché non è che dici proteggo lì, comunque tutto bene, l'hanno intervistato e vorrei lasciarti la battuta che era geniale, ha commentato tutto a posto, però
1: no, io non
2: l'ho spassata.
1: No, più che altro qualcuno ha commentato dicendo quasi meglio il bastone conficcato che la botta.
2: La prossima volta voglio tuffarmi con un bastone conficcato di 112 centimetri, però
1: non chiamando i soccorsi.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Chris Sarandi, Good Old Days. Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
2: Olivia Dean, Baby Steps.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.
4: Encore un dimanche, je dis ça, chef. Encore un dimanche.

0: Yes. Bienvenue à tout le monde, la baguette magique, sì. Le baguette, sì. Le maisons,
1: la Renault, la Peugeot, la Cargo, la gran macchina,
0: diceva Cristian De Sica, simpatici antipatici. A proposito di Francia, non so se avete letto, ma è uscita una notizia che ha veramente del clamoroso di queste ore, che ha veramente del clamoroso. Un ex ministra ha dichiarato poche ore fa che nel 98 vennero sospesi i controlli antidoping ai giocatori della Francia
1: e chi in vista dei mondiali. Il mondiale del 1998 che si giocò proprio in Francia. Chi l'ha vinto?
0: Per le Francia, sì.
1: Per la Francia. L'Italia è uscita da quel mondiale proprio contro la Francia.
0: Allora dobbiamo rigiocare.
1: Hai rigore.
0: No, dobbiamo rigiocare.
1: Allora, quella... nel 98 così, nel 2002 Byron Moreno. Ma abbiamo vinto, però non abbiamo più giocato. Abbiamo detto, sai che c'è?
0: Non ci veniamo più, va bene? Vabbè, non mi fate mai vincere. Anzi, ho vinto una volta, non ci vengo più. Okay?
1: Giocate da soli.
0: Tra l'altro, non so se avete visto su Infantino questa polemica dei mondiali. L'Italia già non ha partecipato a tre mondiali proprio per protestare per questa cosa.
1: Sì, adesso che avevano quasi allargato per darci la possibilità, sì. Non si gioca più.
0: Ma non ci
1: più.
0: Serve, non ci ma serve. Ci ora torniamo.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. It's right, all the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
1: Buonanotte Lau Petrilli.
6: Grazie, un saluto a tutti.
1: Torniamo da te per tutti gli aggiornamenti, c'è l'attualità di RDS, i fatti principali di questa giornata.
6: Donald Trump

0: parla di nuovi colloqui in corso con l'Iran che lo hanno convinto a fermare i bombardamenti in preparazione che, ha detto il presidente degli Stati Uniti, sarebbero stati più massicci dalla seconda guerra mondiale. Il Ministero dell'Economia della Repubblica Islamica fa sapere: abbiamo un piano per resistere almeno 2 anni. In serata anche le parole di Mohsen Rezai fra i principali dirigenti iraniani: eravamo pronti a colpire l'Ucraina per il suo attacco di fine luglio nel Mar Caspio, abbiamo annullato tutto dopo le scuse di Kiev, ha detto. A Roma l'Alto là di Elish Line a Conte sulle armi al paese aggredito dalla Russia. La linea del campo largo in politica estera si decide prima di scegliere il leader, ha dichiarato la leader del PD. Tajani commenta: Conte è filo russo, la Schlein non si capisce da che parte stia. Il ministro degli esteri oggi ha risposto ad un nuovo affondo del governo spagnolo che accusa l'Italia di non avere tenuto una posizione all'altezza della situazione rispetto alla crisi dei migranti di Ceuta. Sospensione degli accordi di Schengen nel rispetto dei trattati è stata giusta, ha sostenuto Tajani. Il timore della Camera dei Deputati per il via libera stasera al decreto PNRR. Il provvedimento passa con 152 sì, 82 no e 7 astensioni. Adesso approda al Senato. Scossa di terremoto questa sera nella parte meridionale della provincia di Salerno, epicentro a 6 km da Cannalonga, molto in profondità, intensità 3.2 gradi Richter, non ci sono danni. Questa è RDS.
1: Dici benissimo Love Trilli, che salutiamo e ringraziamo come tutta la nostra redazione. Questa RDS, siete nel posto giusto nel momento giusto in questo nuovo giorno, perché da 40 secondi è martedì 4 di agosto.
2: E allora si faccia una domanda e si dia una risposta nella notte.
1: Che ci faccio qua? Boh, ecco, questo è tutto.
2: Sarai molto marzullo. Filippo Ferrara, Alessandro Corsi, GG Carrozza in regia. E visto che è passata la mezzanotte, tra poco facciamo la sfida.
1: Sì, lo facciamo sempre per i nostri guerrieri che approfittiamo per salutare. Faremo però una cosa, uno spin-off. Sì. Estivo, visto che tanti sono in vacanza, ma tanti si fanno comunque il mazzo.
2: Ve lo svegliamo tra poco. Intanto 4 grandi successi in sequenza mixata.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
1: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
2: La tua musica è su RDS. 100% grandi successi. Grandi successi.

0: Paradiso, agitare Coca-Cola. Mezzanotte e un quarto, chiude la sequenza mixata. Noi siamo in onda ancora per tre quarti d'ora fino all'una. E volevamo fare la battle, quella che noi facciamo di solito durante la stagione della Notte dei Guerrieri, la battle delle quattro, la sfida tra chi va a dormire molto tardi e chi si sveglia presto, perché insomma alle quattro del mattino è faticoso fare entrambe le cose. E invece, visto che è mezzanotte e un quarto, vogliamo fare una sorta di spin-off.
1: Sì, la faremo, la chiameremo la sfida di mezzanotte. Ogni mezzanotte per tutta la settimana vi faremo sfidare tra chi è in vacanza e chi invece è al lavoro. Come funziona? Voi ci raccontate con un audio al 388 22 388 22, se siete appunto in vacanza ci potete dire dove, che fate, insomma quello che vi pare, oppure se siete al lavoro e anche lì potete mettere qualche particolare. Noi prendiamo 5 audio a caso, li mettiamo in onda, la prima categoria che arriva almeno a 3 si porta a casa appunto la vittoria della nottata.
0: Dai, 388 22 388 22, cominciate adesso. Chi siete, dove siete, ma soprattutto siete del team vacanza o del team lavoro? Raccontatecelo.

0: ombrellone. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99. Info i paesi su Iliad.it.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usare.

0: pronta consegna. Anticipo 1700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Il 4 di agosto da circa 20 minuti, cerchiamo di capire come sarà il tempo nelle prossime ore in Italia e lo facciamo come sempre con le previsioni a cura di Trebi Meteo.
2: Ci attende un martedì all'insegna del sole ancora sul nostro territorio, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore, specie sui rilievi alpini tra pomeriggio e sera, in particolar modo quelli centro-occidentali. Temperature massime bollenti e in particolar modo sulle pianure del nord, nei grandi centri urbani e sui settori interni del centro, dove si sfioreranno anche i 39-40 gradi. Il caldo e l'afa continueranno a farsi sentire anche di notte. Restate aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: E allora grazie agli amici di Trebi Meteo e tra poco la grande sfida della mezzanotte. Siete tra quelli che sono al lavoro o che sono in vacanza? Tra poco il vincitore.

0: su Dracula, versione remix di Jenny su RDS mezzanotte 26, la grande sfida della mezzanotte il 4 di agosto. L'Italia è praticamente svuotata, le grandi città, già Roma, nonostante non siamo ancora nel periodo caldo che dovrebbe partire la settimana prossima, cioè dal punto di vista meteorologico sì, da un po' di settimane, però dal punto di vista delle ferie ormai è una città svuotata. Quindi vogliamo capire di quelli che ci stanno ascoltando quanti sono di quelli in vacanza, quanti di quelli invece ancora lavoro.
1: 3882 3882, cominciamo dal primo.
2: Vai. Ciao, sono Michela. Ciao. Dalla Spezia, sto facendo la notte in autogrill e sono del team lavoro, purtroppo. Oh, ciao.
1: Allora, ciao Michela, lavoro. Mettiti comoda, prendi carta e penna per favore, perché Filippo Ferraro deve farti quelle 33-34 domande sull'autogrill, perché lui è un grandissimo appassionato di autogrill.
0: Tantissimo.
1: E ogni volta che c'è uno in radio che lavora in autogrill, lui gli fa sempre le solite domande. Vai. Uno.
0: Ah, se hai la noce di prosciutto al pepe.
1: Poi
0: se avete la discografia di Gigi D'Alessio dal 97 ad oggi.
1: Sì. Sai, quelle mega confezioni, sì, da viaggio.
0: Tutto Gigi.
1: Sì.
0: La poi se avete il Chupa Chups gigante.
1: Sì.
0: Quello con dentro 90 Chupa Chups.
1: Sì.
0: Perché in auto, l'autogrill, possiamo dire che l'autogrill è un posto bellissimo.
1: Dice sempre la stessa
0: io
1: cosa.
0: Ci vivrei.
1: Sempre quello.
0: Poi quella cosa, cioè.
1: Sì.
0: Morirà mai uno di fame in autogrill?
1: No.
0: Perché hai il Kinder Bueno lungo un metro e mezzo. Cioè ha tutto delle dimensioni.
1: Basta. Cioè, ma sempre la stessa cosa quando senti.
0: Ho capito, ma è una roba che mi fa felice.
1: Ah,
0: ma quando tu parli di Lazio, ti dico, mai sempre la Lazio.
1: Ho
0: io c'ho l'autogrill.
1: Ma
0: no,
1: l'argomento cambia.
0: Ognuno ha le sue. Vabbè. Dai, 1-0.
3: Ragazzi, sì. Ho appena finito oggi. Lavoro da cameriere in un ristorante ad Avola, Sicilia.
0: Sì.
3: E domani mattina sveglia alle 6 per poter andare a lavorare sul cantiere.
0: Ah, hai capito.
3: E poi ovviamente domani sera di nuovo
1: al ristorante.
3: Di nuovo sul fronte.

0: ristorante.
1: Dai, dai, dai, forza, forza.
2: Tavola dove c'è il.
1: Il ne. Il nero d'Avola.
3: Ah, sì, sì, sì. No,
1: vino.
3: Pensavo un autogrill.
4: Ciao ragazzi, sono Renzo da Mulazzo. Io sto tornando a casa ora dal forte, ero a lavorare, ho staccato alle 11:30 e sono naturalmente in lavoro.
1: Eh sì, ma noi siamo contenti che stiamo lavorando pure noi, ma qualcuno che è in vacanza?
3: Dai, cioè, proviamo il prossimo. Dai,
5: ciao RDS, ciao. Io lavoro, sto tornando ora, faccio il pilota. Tornando ora a casa. Pilota. Un saluto, ciao.
1: Pilota di?
3: Per me lui è Sebastian Vettel, tipo, capito?
1: Che tra l'altro parla un italiano fluidissimo.
3: Eh beh, ho guidato l'ultimo, la Ferrari.
6: Ciao ragazzi, sono Paolo, vengo dalla Liguria.
1: Sì.
6: E io praticamente sono quasi arrivato al lavoro. Faccio la scaffalista a Carrefour a Monaco, Monte Carlo.
1: Monaco, Monte Carlo.
3: Hai capito? Hai capito. Lui era Sinner invece, sì, che era a Monaco, sì, che abita lì. Niente, 5-0. Direi che hanno vinto quelli che lavorano.
1: Beh,
3: una soddisfazione ogni tanto. Bene così, dai.
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: Next to Me, Imagine Dragons qui su RDS. Allora, abbiamo la risposta della guerriera che lavora in autogrill.
1: Signore. Che bella serata, ma che belli sono gli autogrill.
2: Accidenti, stavo facendo dei cappuccini. Comunque no, ho capito bene le tre domande. Sì, praticamente il chupa chup quello gigante ce l'ho.
1: Ok.
2: E sì, la noce al pepe no, e l'altra non ho capito che cos'era, scusatemi, ma sono arrivati proprio i clienti mentre rispondevate alla mia, al mio messaggio. Ciao, buona serata.
0: Senta,
2: ragazzi,
0: mi fa due caffè? No, devo rispondere a Ferrara, per favore, no. Adesso scusa,
1: scusate un attimo, mi stanno facendo delle domande cretine alla radio, quindi non vi servirò per un po'. Vabbè. Comunque, niente, quello che dicevamo prima era, credo che non ci sia più ora che la digitalizzazione un po' se li ha mangiati, ma una volta in autogrill c'erano due cose: o il cestino

0: cartone con i CD, tipo, sì, che ne so, sì, degli Acqua, Céline Dion, quelle cose.
1: Sì. Cartoons.
0: E poi c'era delle confezioni giganti, tipo tutta la discografia di Gigi D'Alessio.
1: Sì, sì.
0: Ed era tipo 94 CD. C'era, sì, una, sì, roba gigante per fare dei viaggi lunghi. Mi ha sempre affascinato.
1: Sottofondo c'era "Non digli mai che siamo stati a letto per un giorno intero".
0: Tra l'altro, attenzione, perché da ieri, anzi ormai devo dire l'altro ieri, sono arrivate le domeniche d'agosto, quanta neve che cadrà. Ricordiamolo, ricordiamolo.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un...

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: came in each time you break my heart. Qui su RDS, mezzanotte e 40. Tra poco, per chiudere la puntata di questa sera, vi ricordiamo che siamo con voi fino a domenica. Tranne sabato ci trovate, perché c'è parte RDS, ci trovate ogni sera tra le 21 e l'una. Tra poco parleremo di una tendenza, una sorta di rivoluzione di chi occupa ruoli manageriali, che sembra discostarsi un po' dal fatto di essere sempre reperibile H24, di avere questa smania tipo quella che c'ha Ferraro di dover lavorare anche quando è in vacanza. E quindi
1: lo posso dire, secondo giorno di ferie, compleanno della mia compagna, siamo a cena, messaggio di Anna Pettinelli, cioè capisci che distaccarsi da quello
0: mentre,
1: che è il tuo
0: mentre magari uno dice oh, sono in vacanza, non leggo ma poi rispondo,
1: ah, l'ho chiamata,
0: no,
1: subito
0: lui è su,
1: l'ho chiamata, sta arrivando, tanti auguri, scusa un attimo che c'ho Anna al telefono cortesemente. Tra poco parliamo di invece il fatto che i manager italiani vogliano finalmente prendersi davvero le vacanze, speriamo.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Thank you.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Can't
2: touch this. Bastano 4,95 € per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli 4,95 €. Cosa aspetti?

0: tutti. Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Zode 43, la sera dei guerrieri, e tra poco parliamo della nuova tendenza di manager italiani. Finalmente.

0: Mazzini, tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, qui su RDS. Nella serata, nottata dei guerrieri con Ale Filge e Gia Carrozzo in regia, e l'argomento che vi avevamo anticipato poco fa riguarda la rivoluzione, se si può chiamare così, dei manager italiani. Pensate, che vi dico questo dato.
1: Dacci qualche numeretto.
0: 12 anni fa, nel 2014, solo il 4,9% osava dichiararsi non reperibile.
1: Durante le proprie vacanze.
0: Rispondo solo per emergenze, sì, chiaro, durante le vacanze. Mentre dopo 12 anni il dato non è che è cresciuto, sai così, è diventato il 53% dal 4,9%.
1: È complicato. Ed è un dato che sicuramente fa riflettere. Dovremmo fare poi una lunga analisi. Mi ricordo le famose parole di Marchionne quando arrivò alla Fiat, che perdeva un milione al giorno ad agosto, e disse: ma non c'è nessuno negli uffici, sono in ferie. E lui rispose: ma in ferie da cosa? Cioè, il fatto che ad agosto tutto si ferma è una cosa tipicamente italiana e anche un pochino europea. Negli altri stati questa cosa non succede, anche per le situazioni meteorologiche. Facciamo un parallelismo: negli Stati Uniti o in America le uscite al cinema più importanti sono ad agosto, perché le persone vanno al cinema perché non c'è altro, fondamentalmente, mentre invece in Italia è il periodo ovviamente dove il cinema soffre di più, anche
0: dei
1: se è
0: film
1: stato...
0: italiani parliamo,
1: sì, ma in generale proprio del cinema in Italia. In realtà l'Italia c'è sempre stata l'educazione degli ad agosto si va in ferie,
0: tutti
1: tre
0: fermi.
1: Settimane, quattro
0: sì.
1: Settimane, già adesso si comincia a dire: senti, guarda, mi capitava oggi per un appuntamento, sì guarda, ne parliamo a settembre.
0: Certo,
1: ormai
0: tutto
1: è
0: fermo.
1: Tutto a settembre, e il fatto di volersi distaccare da una parte è sicuramente la voglia di salvaguardare anche il proprio tempo libero, ci
0: sì
1: sta.
0: Poi le attività recettive o comunque tutto quello che può riguardare il turismo magari è attivo in
1: certo,
0: alcune città,
1: certo.
0: Però è ovvio che quando parliamo di ruoli manageriali il discorso cambia, e tra l'altro a guidare questo cambio di passo non sono i più giovani, quindi quelli che dovrebbero essere ancora affamati di carriera, ma
1: certo,
0: sono i manager tra i 46 e i 50 anni, nella fascia dove teoricamente la competizione dovrebbe essere più agguerrita, no?
1: Perché magari dicono: se non rispondo poi il mio capo dice perché non hai risposto. Cioè sei in un periodo dove stai costruendo la parte più importante della tua carriera, in teoria, ecco.
0: E in quella fascia d'età tra i 46 e i 50 il 63% dei manager sceglie di staccarsi completamente. Quindi
1: cosa vorrà dire? Che blocco?
0: So.
1: Che spengo il telefono?
0: Sì,
1: o che non rispondo?
0: Capo, mi chiama il responsabile, mi chiama il collega, c'è una bega da risolvere, io sono in vacanza, potrei essere reperibile, potrei darti una mano, ma invece non lo faccio,
1: allora,
0: perché
1: mi
0: voglio staccare. E secondo me sai cosa ha dato la vera sterzata in questi 12 anni? Cos'è che veramente ci ha spinto ad avere più cura di noi stessi?
1: Il periodo del Covid,
0: sì, che ci ha stretto di più intorno alle famiglie, gli affetti stabili.
1: Forse le priorità.
0: Le priorità le ha rimesse un po', secondo me, in ordine.
1: Ecco, signor Ale Corsi, domenica avrà l'ultima diretta qua. Il gioco dell'estate, visto che io sarò in diretta tutto agosto, sarà telefonargli per dire: guarda, c'è una piccola emergenza, non è che magari.
0: Sì, sì.
1: Poi
0: allora,
1: cosa
0: io risponderò così:
1: che è un sì?
0: Sì.

0: di Peggy Gou con Eira Star, e si mormora che Peggy Gou sia la nuova compagna o fidanzata estiva, chiamata come volete, del nostro Matteo Berrettini, perché sono stati due filmati anche mentre lei faceva un DJ set a Ibiza, lui era in console che insomma si divertiva. Ma sono giovani, ma che facciano all'amore,
1: ma
0: no?
1: Sì, ma sì,
0: se non lo fanno loro che sono belli come il sole, famosi.
1: Amici,
0: dai,
1: grazie, perché noi siamo arrivati alla fine di questa bella serata trascorsa insieme, la rifacciamo domani, sì, mercoledì, giovedì, insomma, sì, fino a domenica, tranne sabato che c'è partita.
0: Ma anche lunedì prossimo,
1: no,
0: dai.
1: Io sono in ferie e vi saluto volentieri. Mentre fino a domenica tra le 21 e l'una ci trovate per i Guerrieri della Sera. Grazie davvero a Filippo Ferraro.
0: Grazie a JJ Carrozza in regia e grazie ad Alessandro Corsi. Ciao amici, ci ritroviamo domani alle 21. Ciao guerrieri.
1: Ciao ciao.
2: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
0: Prima di salutarvi e lasciarvi con la musica di RDS, torna l'appuntamento con la nostra redazione. Torna Cristiano Di Cosimo, il direttore Mentana. Ciao amici, buonanotte.
5: Investire nell'educazione ambientale delle nuove generazioni, aiutando i ragazzi a comprendere il valore dell'acqua e delle risorse naturali. Luis Gonzales, direttore generale di Acea Acqua.
6: La sostenibilità è al centro della nostra gestione industriale. Significa investire in reti più efficienti, innovazione, tutela delle fonti, riduzione degli sprechi, riuso e depurazione. Come Acea, primo operatore idrico in Italia e secondo in Europa, gestiamo oltre 65.000 km di rete idrica potabile e più di 1.400 impianti di depurazione.
5: E promuove una maggior consapevolezza.
6: Con Acea Scuola Educazione Idrica abbiamo coinvolto oltre 30.000 studenti in tutti Italia, perché i giovani sono spesso i migliori ambasciatori del cambiamento nelle famiglie e nella società.
5: Formando cittadini più responsabili e attenti al futuro del pianeta.
6: Pensate che Acea distribuisce ogni giorno 19.000 litri al secondo sulla rete romana, poi garantisce il servizio idrico a 11 milioni di persone in 8 regioni, numeri che fanno capire quanto sia importante usarlo in modo responsabile, soprattutto di fronte a cambiamenti climatici e periodi di siccità. Il messaggio per gli studenti è semplice: ogni goccia conta, anche piccoli gesti quotidiani, se diventano abitudini condivise, possono fare la differenza. Prendersi cura dell'acqua significa prendersi cura dell'ambiente e del futuro di tutti.
5: Ora, uno dei temi del giorno nei 100 secondi di Enrico Mentana.
7: Si è aperta una crepa nell'edificio del Campo Largo dopo le parole di ieri di Conte. Decidiamo alle primarie qual è l'atteggiamento nei confronti della guerra d'Ucraina, quando decideremo anche la leadership del centro-sinistra in vista delle elezioni. Tutto questo evidentemente ha provocato forti contrasti, perché nel PD sono molti, anzi una parte maggioritaria del partito, a dire che non può avere nessuna limatura la linea del sostegno a chi è stato aggredito, cioè a Kiev. Ma ancor di più oggi è intervenuta la stessa Elly Schlein dicendo a Conte: no, non funziona così, caro mio. Si decide prima la linea, si fa il programma

0: e poi si decide chi è il candidato premier. Non è che si mette in discussione o ai voti o in qualche modo all'asta quella che è la posizione in politica internazionale, perché non è così che funziona. E una spaccatura così non è di poco conto, è importante, ed è importante anche perché mette nelle condizioni e nella necessità il centro-sinistra di scegliere una linea precisa, senza ambiguità, su uno dei conflitti che più hanno spaccato la sinistra internazionale.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app. Scappa da

0: qui,
1: con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
1: Olivia Dean, Baby Steps. Sai, parlare d'amore.
2: Perché non mi voleva parlare d'amore? Parlare
1: d'amore. Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
0: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: e aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole.
8: Cosa fa battere il tuo

0: Venerdì per il tuo sabato sera e dalle 22 a l'una
1: con Party RDS.
0: Energia, carica e divertimento
1: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
0: A casa o in giro,
1: la festa è sabato dalle 22 a l'una
0: con Party RDS.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: Sotto l'ombrellone, non perdi le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
6: RDS.